0: e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radio Lina.
1: Caffè Corretto.
2: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, sono le 8 e 49 minuti di questo lunedì 3 agosto. Tra poco avremo in collegamento Giuseppe Macciotta, assessore allo sport del Comune di Cagliari, per parlare di nuovo stadio del Cagliari, perché insomma è stata davvero quella appena finita una settimana importante. È arrivato il via libera del Consiglio Comunale alla dichiarazione di pubblico interesse e al diritto di superficie, un passaggio importante per quello che può essere il futuro del nuovo stadio del Cagliari, che imbocca dunque la strada verso la realizzazione. Chiaramente siamo sulla parte ancora, diciamo, sulle carte, non si vedono chiaramente gli operai, però è un passaggio importante che dà un pochettino più di speranza ai tifosi rossoblu di vedere davvero finalmente il via a questa opera tanto attesa. E intanto è arrivato, anzi, o meglio, ci ha raggiunto telefonicamente l'assessore, o meglio, ci ha raggiunto telefonicamente l'assessore Giuseppe Macciotta, che ringrazio. Buongiorno assessore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
2: Allora, ho fatto insomma un po' l'anticipato che è arrivato questo, finalmente è arrivato questo via libera del Consiglio Comunale, la dichiarazione di pubblico interesse al diritto di superficie, un primo passo importantissimo verso finalmente quello che potrebbe essere davvero il via ai lavori di questa, di questo nuovo stadio tanto atteso dai tanti tifosi del Cagliari.
3: Sì, certamente un passaggio importante, diciamo così, la chiusura della fase burocratica che ha visto impegnata la nostra amministrazione ormai da oltre un decennio, e che in perfetta sinergia con la Regione e grazie al prezioso lavoro degli uffici, delle commissioni consiliari, dei loro presidenti e di tutto il Consiglio, è approdato alla dichiarazione di pubblico interesse e anche all'autorizzazione del diritto di superficie. Delibera che ci consentirà entro un mese da oggi più o meno di bandire la procedura di evidenza pubblica internazionale per la scelta poi dell'aggiudicatario sulla base della proposta del Cagliari Calcio.
2: Ecco assessore, chiaramente stiamo parlando di un'opera importante, di finanziamenti pubblici importanti e anche di un impegno che dovrà prendersi il privato, perché stiamo parlando di parecchi soldini. C'è l'ipotesi che alla fine nessuno si presenti al bando e c'è eventualmente un piano B nel caso, già insomma nel cassetto?
3: Noi non vogliamo pensare certo, a un piano B, perché scaramanticamente pensiamo che tutta questa fatica non vada dispersa, nel senso che siamo confidenti che uno o più partecipanti ci saranno. Certamente se la gara dovesse andare deserta, ovvero non pervenire ad una aggiudicazione, il Comune non si farà trovare impreparato.
2: Anche perché insomma è un'opera davvero tanto attesa. Quali potranno essere le novità importanti di questo impianto, non soltanto dal punto di vista sportivo?
3: Beh, certamente l'impianto è immaginato per una utilizzazione molto frequente, parlo dell'impianto sportivo. Poi certamente la struttura alberghiera, il centro congresso, il centro servizi dovrà avere la naturale utilizzazione di una struttura ricettizia di quel tipo, ma proprio l'impianto sportivo perderà, spero, spesso la vocazione agonistica per diventare teatro culturale, teatro di manifestazioni, di spettacoli, ridando a Cagliari una struttura che manca da decenni.
2: Sono davvero tanti ancora i temi che tratteremo con l'assessore allo sport Giuseppe Macciotta. Ora c'è una piccola pausa musicale con Dracula Remix.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di lunedì 3 agosto, sono le 8:57 minuti, siamo in collegamento in diretta con Giuseppe Maciotta, assessore allo sport del Comune di Cagliari, per parlare di stadio, del nuovo stadio dopo il via libera del Consiglio Comunale, la dichiarazione di pubblico interesse al diritto di superficie. Assessore, il giorno dopo è arrivata anche è stata depositata la candidatura di Cagliari tra le città da destinare a ospitare gli europei del 2032. C'è davvero la possibilità, un sogno che sarebbe davvero bellissimo da realizzare?
1: No, ovviamente non siamo in grado di dare una risposta, nel senso che avete visto nella pagina che ieri ha pubblicato il Sole 24 Ore, ci dà conto di 13 stadi potenziali, anche se 3 sono di Roma e 2 sono di Napoli, ma una decina di città per 5 candidature, quindi
0: una bella sfida.
1: Ipotesi, però Cagliari ha un progetto già approvato, un progetto che è stato ritenuto interessante dall'UEFA sotto tanti profili, e quindi perché non crederci?
0: Ecco, assessore, è stato davvero un iter lunghissimo, vi siete impegnati sia come giunta comunale, lei in particolare, su tutto l'ufficio degli uffici dell'assessorato, e sono state davvero tantissime anche le interlocuzioni, gli incontri, le riunioni, insomma, ha temuto in qualche istante che questo iter si interrompesse, che ci fosse un ostacolo insormontabile? Insomma, è stato davvero un grande lavoro, dunque qualche insidia l'avete dovuta affrontare?
1: Beh, certamente ci sono stati momenti difficili prima della chiusura della fase ambientale col PAUR, o fase progettuale, ma anche qualche fase di interlocuzione col Cagliari Calcio, che è stata, come dire, particolarmente intensa, ma noi avevamo l'obbligo di perseguire fino in fondo l'interesse pubblico e quindi di porre alcune questioni al centro degli accordi, senza possibilità di passi indietro. Quelli sono stati i momenti più difficili, ma la ragionevolezza delle parti ci ha portato a questo risultato, sul quale io non esprimo valutazioni trionfalistiche. È una prima tappa, però era importante dopo 15 anni di stasi.
0: Sì, esatto, sono state ricordate più volte le tante storie attorno ai progetti, alle possibili idee per realizzare un nuovo stadio, tutte praticamente naufragate. Ecco, proprio a proposito dei contatti con il Cagliari, non sono mancate ovviamente alcune critiche, soprattutto dall'opposizione, diciamo, nella natura delle cose. Sembra quasi che dai banchi dell'opposizione, insomma, qualcuno ha detto: ma qua sembra che si stia facendo un favore al Cagliari. Ecco, questa è un po' le diamo la possibilità di dare una replica anche a queste, tra virgolette, accuse politiche molto spesso.
1: Ma è una diceria, diciamo così, di facciata, nel senso che, come ho più volte spiegato, l'opera avrà un costo al netto dell'IVA e degli accessori di circa 180 milioni di euro. Di questi la parte pubblica ne impiega 60, dei quali 10 si sarebbero dovuti comunque spendere per demolire il vecchio stadio Sant'Elia. È evidente che con i 50 milioni residui della regione non si sarebbe potuto costruire neppure il solo stadio da 30.000 posti, che costa circa 110 milioni. Quindi il privato non solo, tra virgolette, si paga l'albergo, il centro servizi e il centro congressi, il che è naturale, ma concorre per più del 50% anche la costruzione dello stadio, opera complessiva che rimarrà acquisita al patrimonio comunale. Quindi io il regalo non solo non lo vedo, ma lo contesto. Però è chiaro che su un tema del genere la difformità di opinioni, la vivacità del dialogo è naturale.
0: Grazie davvero all'assessore Giuseppe Maciotta per essere stato con noi in questa mattinata, e buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti voi, grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta, le 9:10 minuti, lunedì 3 agosto, in diretta con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Ora apriamo un altro tema delicato e molto scottante, che è quello della situazione delle carceri in Sardegna, e lo facciamo con l'ospite in collegamento, Giovanni Villa, segretario della Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, ovviamente della Sardegna. Appunto, buongiorno Giovanni Villa, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo detto un tema delicato, purtroppo c'è stata una terribile tragedia recentissima nel carcere di Sassari, con la morte di un detenuto a seguito di un incendio che si è sviluppato all'interno della cella. Insomma, un evento che tutti i sindacati della polizia penitenziaria e di chi lavora all'interno delle carceri purtroppo denuncia da tanto tempo: situazioni difficili, condizioni di sicurezza al limite, poco personale, una vicenda, un'avvertenza che va avanti davvero da troppo tempo.
3: Guardi, innanzitutto mi lasci esprimere ancora una volta il cordoglio per quello che è successo all'interno dell'istituto di Bancali. Questo rappresenta, come abbiamo già scritto più volte, una sconfitta per tutti, indistintamente dai ruoli e dalle posizioni politiche che uno può avere. Questa avvertenza noi la stiamo portando avanti da più di 3 anni, è dal 2023 che abbiamo interessato la regione, che abbiamo interessato i politici, ma non abbiamo mai avuto risposte concrete su quella che è questa emergenza. Si sono interessati tutti, addirittura abbiamo partecipato anche a dei convegni con degli avvocati, dove era presente anche la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, la dottoressa Nano, dove anche lei porta avanti questa denuncia per fare in modo che queste persone non stiano all'interno degli istituti penitenziari. Naturalmente parliamo di soggetti che hanno problemi mentali, perché non ci sono gli strumenti adatti per poter curare, perché hanno bisogno di cure queste persone. Il discorso è che bisogna fare in modo, se la normativa dice che su 1.600.000 abitanti che erano allora che eravamo allora i sardi, erano previsti solo ed esclusivamente 16 posti in una REMS, che poi è stata individuata lì a Capoterra. E noi stiamo portando avanti questa avvertenza, come dicevo poc'anzi, da più anni, per fare in modo che ne venga costruita un'altra, almeno un'altra di REMS, con 20-30 posti, ma sicuramente non sarà sufficiente neanche quella, perché parliamo di centinaia di detenuti nelle nostre carceri in Sardegna che hanno problemi psicologici, problemi psichiatrici, e che devono comunque essere attenzionati in modo particolare.
0: Ecco, poi alla fine purtroppo chi deve occuparsi e anche occuparsi di quello che forse non è un aspetto tecnicamente proprio, e proprio sono appunto gli agenti della polizia penitenziaria che devono avere quindi un super lavoro ulteriore.
3: Beh, guardi, noi ormai ci abbiamo fatto il callo, facciamo di tutto e di più, facciamo gli educatori quando serve, facciamo gli assistenti sociali quando serve, facciamo i psicologi, facciamo insomma una marea di cose che neanche compete al corpo di polizia penitenziaria, proprio perché mancando quelle figure principali molte volte siamo chiamati a sostituirle tra virgolette, perché non è che siamo competenti in tal senso, però abbiamo, specialmente il personale anziano, quella esperienza a forza di vedere detenute ristrette con particolari patologie, abbiamo anche quella sensibilità di ascoltare queste persone, i loro sfoghi, le loro problematiche, perché sicuramente non ci giriamo dall'altra parte. Però purtroppo, lo ribadisco, né l'assessore alla sanità del governo precedente, né tantomeno questo che oggi è credo ancora la presidente della regione,
0: sì.
3: La Todde, che l'ha preso in carico, ci hanno mai risposto. E questo è veramente grave, perché è un'emergenza sull'emergenza, perché già la sanità penitenziaria fa acqua da tutte le parti, purtroppo ricaduta dalla sanità in generale. Però mancando quelle figure professionali il problema si decuplica.
0: È un tema sicuramente delicatissimo che approfondiremo sicuramente ancora. Grazie di cuore a Giovanni Villa, segretario FNS della Federazione Nazionale di Sicurezza della CISL, per essere stato con noi. Grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 9:21 minuti, lunedì 3 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia, in studio con noi il collega di unionesarda.it Enrico Fresu per tutte le news sul sito dell'Unione Sarda, dalla cronaca agli approfondimenti di numerose notizie. Tutto questo dopo la musica, c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Caffè corretto, lunedì 3 agosto, sono le 9:24 minuti, rush finale con Matteo Vercelli in conduzione, con Giuseppe Valdesi regia e con il collega Enrico Fresu di Universarda.it che ci ha raggiunto. Ciao Enrico.
1: Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti.
0: Allora, tanta cronaca, purtroppo. Le tragedie non mancano in questo periodo e chiaramente su Unionesarda.it tutte le news, in attesa anche di avere ulteriori novità sull'ultima tragedia della strada e poi tante altre notizie.
1: Sì, stiamo ancora lavorando sull'incidente mortale avvenuto ieri notte sulla la vecchia statale 125, più o meno all'altezza del bivio per Burranca, dove ha perso la vita una donna di 71 anni che si trovava in auto col marito e l'auto è rimasta coinvolta in un frontale con complessivamente sono tre i veicoli coinvolti, in un frontale con un'altra auto sul il cui guidatore è stato sottoposto all'esame dell'etilometro, quindi ci potrebbero essere delle novità anche su quel fronte. La donna era in macchina, come dicevo, in auto col marito, stavano rientrando da una festa alla quale avevano partecipato a Burcei, una coppia di quartu, e nel corso della mattinata daremo ulteriori dettagli. Ieri la situazione era molto confusa perché c'era un grande numero di ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale, è successo a tarda notte, quindi piano piano, lentamente daremo tutte le informazioni ai nostri lettori. Sempre ieri un altro incidente, ieri mattina su Urgus Donegal ha perso la vita un pensionato di 71 anni che è finito autonomamente fuori strada. Purtroppo la conta delle vittime sulle strade della Sardegna in estate accelera vertiginosamente e ogni giorno noi purtroppo dobbiamo fare i conti con questo tipo di notizia. A proposito di estate, cambio completamente argomento per sì, cambiare anche un po' il clima, ce ne siamo accorti tutti, c'è un caldo feroce, un caldo che soprattutto stiamo vivendo delle notti tropicali, non è ancora finita. Anche oggi in Sardegna potremmo arrivare a picchi di 44 gradi, siamo in attesa di vedere quali fossero le temperature minime della notte, perché se a Cagliari abbiamo viaggiato sopra i 30 gradi, quindi non tropicali, sono temperature infernali, perché poi l'umidità è anche al 160%, poco tecnico, ma ci siamo capiti, così facciamo capire che cosa abbiamo vissuto questa notte. Attendiamo le minime della notte, però basta dire che ieri ai Lorai, se a Cagliari abbiamo vissuto queste cose, ieri alla minima ai Lorai è stata di 10 gradi 11, quindi lì credo che abbiano dormito con la copertina. Spero di non dover raccontare oggi di incendi, perché anche ieri ci siamo occupati di incendi e i più importanti sono stati a Furtei e a Goni, quindi nel sud Sardegna. Stanno intervenendo continuamente i Canadair, perché spesso sono anche in zone impervie, mentre nel nord Sardegna, fra Bono e Bottida, due giorni fa c'è stato un grossissimo incendio che ha distrutto il bosco sopra Monterasu, e 24 ore dopo è arrivato un forte diluvio con 60 mm di acqua scesi caduti in poco meno di un'ora, e dopo il danno del fuoco è arrivato il danno, diciamo, dei detriti e danno alluvionale tra virgolette, perché non è certo un'alluvione, però che ha ricoperto la strada che collega i due paesi, quindi lì non c'è pace dal punto di vista climatico per la Sardegna. E ripeto, spero di non dover che anche oggi non dovremmo scrivere di nuovo da Canadair che decollano gli elicotteri che arrivano che spengono le fiamme. Alleggeriamo più o meno con un'altra notizia che è arrivata dalla Siniscola, più precisamente dalla spiaggia della Caletta, dove un frequentatore abituale della spiaggia a un certo punto ha deciso di sradicare gli ombrelloni che erano stati lasciati da un gruppo di turisti non dalla sera prima ma da giorni. Cioè questi signori si erano prenotati lo spazio abusivamente, e lui a un certo punto infastidito ha detto: beh signori, sapete che c'è, adesso ve li prendo e li butto in mezzo ai rifiuti. Un'azione che è stata immortalata in un video che vi garantisco ha avuto un'enormità di visualizzazioni e di commenti, tantissime non dalla sua parte, c'era chi sostiene che dovesse chiamare la capitaneria, chi la polizia municipale, comunque quegli ombrelloni non ci sono più. Chi ci ha parlato con lui ha detto che lui sostiene che quei turisti non si siano più ripresentati in loco, e quindi forse l'obiettivo l'ha raggiunto.
0: Sì, un tema sempre molto delicato, quello degli ombrelloni segnaposto, che riguarda tutto. Grazie.
1: Non ci devono stare.
0: No, esatto. Grazie Enrico Fresu per essere stato con noi. Ovviamente non soltanto unionesarda.it per l'informazione, ma anche i vari TG di Videolina durante la giornata, e domani l'Unione Sarda in edicola, oltre ovviamente ai GR su Radiolina. Io vi saluto, vi ringrazio anche da parte di Giuseppe Valdes in regia. Una buona mattinata e continuate a seguire Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:34.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:01.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
7: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André, in sardo con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanné du Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ichnos nel 1998.
1: Ha il sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales. Cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salvare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: Fu scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo, tra questi Notte e Die, che ascoltiamo.

0: portava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pioledda.

0: era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Nel giugno del 2020.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Baldiccu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: 12:32 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Manuel Cozzolino che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue dunque sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate anche con Alexa e su Spotify, e in differita ci vedete dalle 17 all'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. In apertura ci occupiamo dei temi del lavoro precario. C'è una nota della UIL: lavoratori fantasma, allarme della UIL Sardegna, nell'isola è emergenza lavoro precario. Noi siamo collegati con la segretaria generale della UIL Sardegna, Fulvia Murru, ben trovata su Radiolina.
4: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
3: Ecco, insomma, un comunicato che avete diffuso ieri piuttosto allarmante. Intanto parlate di lavoratori fantasma. Chi sono concretamente questi lavoratori? Perché avete scelto questa definizione così forte?
4: Allora, vorrei partire non subito dai numeri, vorrei partire dalle persone, da quelle migliaia di lavoratrici e lavoratori che ogni mattina si alzano, vanno al lavoro, mandano avanti ospedali, scuole, aziende, alberghi, campagne agricole, cantieri, call center, negozi e servizi pubblici, ma che la sera tornano a casa senza sapere se il mese successivo avranno ancora un lavoro. Noi li abbiamo chiamati lavoratori fantasma. Non sono disoccupati, ma non possono nemmeno dirsi davvero occupati. Sono quelli che lavorano 3 mesi nel turismo e poi restano senza lavoro, quelli che in agricoltura vengono richiamati ogni stagione, quelli che nella sanità aspettano l'ennesima proroga e quelli del call center che vivono nell'incertezza di ogni cambio d'appalto. Per non parlare poi dell'edilizia, che passano da un cantiere all'altro, quelli dell'industria della metalmeccanica che alternano lavoro, cassa integrazione e periodi di incertezza, quelli del commercio che vivono in contratti a termine e part-time volontari. Sono persone che fanno funzionare la Sardegna, eppure continuano a vivere nell'incertezza. Allora noi ci siamo posti una domanda: possiamo davvero dire che una persona ha un lavoro se ogni pochi mesi non sa se il contratto verrà rinnovato? Per noi questo è una cosa inconcepibile. Possiamo parlare di crescita economica se migliaia di persone non possono accendere un mutuo, costruire una famiglia o semplicemente programmare la propria vita? E aggiungo una domanda ancora più importante: possiamo parlare di lavoro dignitoso se anche quando un contratto c'è lo stipendio non basta per vivere con serenità? Beh, per noi della UIL questo sta diventando un problema veramente importante, perché per noi il lavoro significa stabilità, giusto salario, sicurezza, formazione, diritti e dignità. E questo non lo diciamo solo noi, lo dicono i dati, perché nel primo trimestre del 2026, secondo l'INPS, quindi non secondo i nostri studi, ma secondo l'INPS, quasi l'80% delle nuove attivazioni nel settore privato riguarda forme di lavoro diverse dal tempo indeterminato. Quindi cosa vuol dire? Che crescono i contratti stagionali, quelli in somministrazione e quelli intermittenti, mentre diminuiscono le trasformazioni dei contratti a termine in rapporti stabili.

al passaggio da una stagionalità che in alcuni settori è fisiologica, invece a un precariato, possiamo definirlo cronico, nei settori proprio trainanti. La UIL, insieme alla diffusione di questi dati, elabora alcune proposte per un'inversione di tendenza. Segretaria, ne parliamo tra pochissimo, adesso abbiamo un break musicale, resti con noi, a tra poco.

0: Gaia con Bossa Nostra ci ha consentito di tirare un po' il fiato, ma prima di partire col brano stavamo parlando di argomento molto serio, il lavoro precario, i dati delle assunzioni nel settore privato nel primo trimestre 2026 danno una situazione di sostanziale stabilità, ma dicevamo quasi l'80% delle assunzioni sono precarie. La UIL parla proprio di lavoratori fantasma. Siamo ancora collegati con Fulvia Mu, la segretaria generale della UIL Sardegna. Allora Fulvia, insomma, questa è la situazione che abbiamo descritto poco fa. E voi fate delle proposte concrete per tentare un'inversione di tendenza?
1: Sì, noi abbiamo fatto e abbiamo chiesto un grande piano regionale per la stabilizzazione del lavoro per chi da anni svolge attività permanenti, perché non può continuare a vivere di proroghe e contratti temporanei. Quindi abbiamo chiesto che gli incentivi pubblici intanto siano destinati alle imprese che assumono stabilmente, investono nella formazione, garantiscono il giusto salario e applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Abbiamo chiesto più sicurezza, perché nessuno deve rischiare la vita per portare a casa uno stipendio, e poi soprattutto abbiamo

0: che l'agenda politica non si soffermi su un lavoro precario, perché noi abbiamo detto che una Sardegna, la nostra Sardegna, la Sardegna che vorremmo, deve essere una Sardegna fondata non sulla precarietà, una Sardegna che continua a perdere purtroppo giovani, competenze e futuro. La nostra idea è semplice: noi chiediamo che venga misurato il numero dei contratti firmati, chiediamo che i contratti siano garantiti e siano a tempo, solo a tempo indeterminato. Chiediamo che ci sia appunto delle risorse per stabilizzare tutti i precari, che vengano garantiti i salari giusti e chiediamo che ai giovani venga data una prospettiva, perché i giovani sono il più importante investimento che possiamo fare per il futuro della nostra isola. Questo è una proposta che noi stiamo facendo in tutte le regioni come UIL, e qui in Sardegna credo che ci voglia una classe politica lungimirante che abbia il coraggio di assumere decisioni importanti e che possiamo finalmente dare un'idea di futuro e di sviluppo alla nostra terra.
1: Ecco, quindi un tavolo permanente sul precariato per iniziare questo processo di stabilizzazione e garantire le assunzioni future, appunto a tempo indeterminato. Molto importante anche la rilevazione dei dati, cui facevamo cenno, e voi chiedete proprio un censimento trimestrale dei precari, perché è anche difficile conoscere nel dettaglio, no, la situazione reale in Sardegna. Ci sono i dati nazionali, altre regioni hanno dei dati più attendibili, ma in Sardegna è anche difficile afferrare questo fenomeno.
0: Sì, non c'è un monitoraggio trimestrale, noi è questo che abbiamo chiesto alla politica, vorremmo capire settore per settore quali sono i lavoratori precari, i contratti part-time e di part-time involontario, perché secondo noi c'è anche un legame diretto tra precarietà e spopolamento, perché se continuiamo a offrire ai giovani soltanto contratti brevi, stagionali, part-time involontari o rapporti di lavoro che si rinnovano ogni pochi mesi, non possiamo sorprenderci se decidono di partire. Ma c'è un'altra verità che dobbiamo avere il coraggio di dire: non basta offrire un lavoro ai giovani, bisogna anche pagarli bene, perché per troppo tempo abbiamo sentito dire ai ragazzi: intanto fai esperienza. No, per noi no. L'esperienza non può diventare una scusa per pagare poco i nostri giovani, o per rinnovare contratti all'infinito, o per tenere precari una vita. Un giovane non deve essere sfruttato perché è giovane, deve essere valorizzato. Le imprese che investono nei giovani li formano, li assumono stabilmente, li retribuiscono con salari adeguati, e queste imprese sono le imprese che devono essere sostenute e premiate. Chi invece costruisce la propria competitività, e purtroppo in Sardegna sono tante, su salari bassi, precarietà e sfruttamento, non può continuare a beneficiare di risorse pubbliche senza assumere responsabilità. Se vogliamo fermare la fuga dei nostri ragazzi dalla Sardegna, dobbiamo offrire loro certezza. La certezza la può dare un lavoro stabile, quindi non precario, un salario giusto e la possibilità di costruire qui il proprio futuro.
1: Grazie Fulvia Murru, segretaria generale UIL Sardegna. Seguiremo gli sviluppi anche di queste vostre iniziative. Intanto abbiamo un breve break, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa migliora la vita.
6: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Radiolina. La strambata.
1: 12:49, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina per la strambata. Adesso apriamo una finestra sulla cronaca e torniamo sul grave attentato che si è verificato a Lula nella notte tra sabato

0: E domenica ai danni di due ricercatori che stanno lavorando al progetto dell'Einstein Telescope, due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un gesto inqualificabile, distrutte due auto date alle fiamme, trovati bossoli di proiettile, insomma l'ignoranza più agghiacciante che ha colpito queste due persone che stanno lavorando a un progetto di portata incredibile, forse inedita per la Sardegna, che porterà non solo la Sardegna a essere uno dei centri di ricerca internazionale più importanti in Europa e nel mondo, ma anche con degli sviluppi economici per la popolazione da ancora incalcolabili. Pensate un po'. Ecco, ne parliamo con Gianfranco Locci, che sta seguendo la vicenda per il telegiornale di Videolina. Gianfranco, insomma, qual è il clima che si respira oggi a Lula?
1: Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Hai detto bene, un gesto agghiacciante. Il clima che si respira a Lula è molto brutto, ma non solo a Lula, perché come hai detto bene tu, Einstein Telescope è un sogno di tutti, un sogno di Lula e un sogno del Nuorese e un sogno di un'intera regione. Le indagini si annunciano difficili purtroppo, anche per l'assenza di telecamere in quella traversa di Via Angioi a Lula. È proprio quello che rimarcavano anche le forze dell'ordine. Non vi è alcun video di questo terribile attentato. Da Nuoro però, cosa molto bella, stamattina si è levato un coro che accomuna, un coro appunto di un'isola ferita, compatta, che non ha alcuna intenzione di abbandonare il sogno Einstein Telescope, nonostante appunto l'attentato di sabato notte intorno alle 22:30 con le due auto incendiate di proprietà del ricercatore Carlo Giunchi e della moglie, entrambi ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Stamattina proprio a tal proposito il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu ha detto continueremo a portare avanti il nostro progetto, ovvero la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dovrebbe sorgere proprio negli spazi dell'ex artiglieria in Viale Sardegna a Nuoro, quindi non solo vicinanza a queste due persone che hanno subito questo vile attentato, ma anche un sogno che si rafforza, quindi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dovrebbe trovare casa proprio nel cuore di Nuoro. E poi da più parti si sono levati messaggi di stima e vicinanza, ieri la governatrice Todde, il presidente della provincia di Nuoro Ciccolini, oggi anche la segretaria provinciale della CISL Maria Luisa Ariu, che ha detto delle belle parole verso queste due persone. E poi è opportuno ricordarlo, mercoledì 5 agosto alle 19 a Lula si terrà un consiglio comunale straordinario per condannare e riflettere sulla follia di questo vile gesto, ha detto il sindaco Mario Calia, e molto probabilmente nei prossimi giorni ci sarà anche un consiglio comunale straordinario proprio anche nel capoluogo, ovvero a Nuoro.
0: Bene, grazie Gianfranco, noi continueremo a aggiornarci sugli sviluppi anche di questa vicenda, molte grazie e buon lavoro.

0: 12:54 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco ci occuperemo ancora di altre notizie, ma adesso abbiamo una notizia che riguarda la sanità, perché i riformatori sardi hanno lanciato la consulta della sanità, oltre 60 professionisti, 130 proposte dai territori, proprio per contribuire alla riforma di un sistema sanitario regionale in cronica difficoltà. La presentazione è avvenuta in consiglio regionale. Noi a questo proposito sentiamo, proprio per i riformatori sardi, Gianfranco Agnieddu e Franco Meloni.
1: L'obiettivo di questa consulta è proprio quello di fare in modo che ci sia un tramite tra quello che è il territorio, per chi lavora, per l'utenza e affronta quotidianamente le difficoltà che potrebbero essere quelle oggettive, ma anche quelle che purtroppo non si conoscono, e coloro che governano il nostro territorio, cioè quindi stanno nelle amministrazioni o nei piani più alti. In questo modo si cerca di avere un tramite, di avere una conoscenza più approfondita e soprattutto un atteggiamento propositivo nell'ambito di quelli che potrebbero essere i miglioramenti a livello sanitario e soprattutto a livello territoriale.
2: Da questi incontri emerge un quadro piuttosto sconfortante.
1: Sì, assolutamente. Dall'incontro tenutosi a Olbia io ho voluto sottolineare quello che è praticamente in modo molto critico e molto importante l'emergenza estiva. Quando io sono arrivata a Olbia non sapevo neanche di che cosa si trattasse. Lavorando lì in ospedale, nel reparto, ho constatato con mano e toccato con mano quello che è veramente l'emergenza estiva, cioè è una sorta di sbarco veramente di un numero indescrivibile. Si parla addirittura di 8 milioni in una stagione di passeggeri che transitano attraverso i porti e gli aeroporti della Gallura. Di conseguenza noi abbiamo un numero di dipendenti, cioè noi siamo dei dirigenti ma siamo un numero limitato che equivale a quella che è praticamente l'esigenza del territorio durante il periodo invernale. Durante l'estate questa situazione scardina un po' tutti quelli che sono i programmi e ovviamente le varie strutture preposte ad affrontare una situazione di questo tipo. Situazione molto pesante anche direttamente per chi ci lavora. Ovviamente si pone, si punta il dito su quella che potrebbe essere una soluzione: aumentare i punti di guardia medica e di guardia turistica, cercare di creare appunto far funzionare quelle che sono le case di comunità attraverso quelle che sono le figure preposte ad affrontare una situazione di questo tipo: medici, infermieri, OS e tutto ciò che è il comparto praticamente della sanità.
3: La consulta si propone come un serbatoio di idee, non abbiamo nessuna ambizione particolare, non chiediamo nulla, chiediamo solo di essere ascoltati. Abbiamo proposte da fare, ne abbiamo elaborato molte, abbiamo girato tutti i territori della Sardegna e in tutti abbiamo raccolto le idee locali, per cui siamo in grado di essere utili. La nostra ambizione è di essere utili.
2: Quali sono le prime proposte che farete?
3: La prima proposta, probabilmente lavoreremo su una proposta di legge per fare i nuovi ospedali in Sardegna che sono necessari, come i guasti negli ospedali antichi hanno appena confermato. Un'altra proposta potrebbe essere quella di un'agenzia regionale o di una direzione regionale dell'assessorato che si occupi della territorializzazione della medicina di prossimità, cioè medicina, telemedicina. La situazione è molto difficile, il sistema regge, io sono tutto sommato positivo, nel senso che comunque si fanno 250.000 ricoveri l'anno, 4 milioni di prestazioni ambulatoriali, quindi il sistema regge, però certamente potrebbe funzionare molto meglio e c'è gente, soprattutto gli ultimi, i più sofferenti, che hanno bisogno che il servizio sanitario regionale funzioni bene.
4: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Radiolina, estate.
4: La strambata.
0: Ancora Stefano Birocchi in studio con voi per la strambata di quest'oggi, sono le 13:06 minuti, apriamo la nostra consueta finestra sulle news. Intanto l'apertura della homepage dell'Unione Sarda, morta nello schianto sulla vecchia 125, tornava da Burcei a Quartu, troppe vittime, strada da mettere in sicurezza. Questo è uno dei titoli anche del sommario del telegiornale di Vidiorina, in onda fino all'edizione delle 14:30. Mi ha raggiunto per le fasce pomeridiane, naturalmente poi ci saranno anche quelle serali e quelle notturne, per un totale di 14, lo ricordo, edizioni al giorno in diretta, e mi ha raggiunto in studio dalla redazione del telegiornale di Vidiorina la collega Virginia Devoto per le altre anticipazioni. Allora Virginia, di cosa parliamo oggi al TG?
6: Oggi al TG di Vidiorina, buongiorno a tutti, parliamo dell'attentato ai ricercatori dell'Einstein Telescope avvenuto sabato notte a Lula. C'è un coro unanime di sdegno da parte di tutti i sindaci del territorio su questo grave attentato, e intanto proseguono le indagini. E poi c'è il mortale annunciato dall'home page dell'Unione Sarda, avvenuto ieri notte a Sinnai, una donna è morta nello scontro frontale fra due auto, ci sono anche quattro feriti gravi. Ancora una chicca che arriva proprio da un tuo servizio: le vacanze negate, partire un lusso perché pesa il caro vita sulle famiglie con figli che non si possono permettere.
0: Una nota amara.
6: Sì, non si possono permettere. Le vacanze. E ancora si va a Sassari, dove è stata presentata la Faradda, la festa dei candelieri, che Vidiorina come ogni anno trasmetterà in diretta il 14 agosto. E poi c'è il Cagliari, che ieri ha pareggiato in amichevole contro l'Union Berlino, tiene ancora il caso Esposito, che come sanno tutti si è allontanato senza permesso dal ritiro di Ponte di Legno, provvedimenti della società che tratta addirittura con l'Atalanta per la cessione di Esposito.
0: Bene, tutto questo e molto altro al telegiornale di Vidiorina, lo ricordiamo in onda fino alle edizioni delle 14:30 per la fascia pomeridiana, lo trovate al canale 10 del Digitale Terrestre, ma ricordiamo anche all'819 di Sky e TV Sat, oppure in tutto il mondo davvero sul live streaming di Vidiorina.it o sull'app L'Unione Digital. Molte grazie Virginia Devoto, buon lavoro, abbiamo la musica, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. La strambata.
1: Le 13:15 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Tra pochissimo ascolteremo dalla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola il post del lunedì a cura come sempre di Beppi Anziani, l'equilibrio perduto sulla grave crisi migratoria che sta affrontando ancora una volta l'Europa. Ma adesso abbiamo la musica, c'è Madonna, Danseteria.

ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 3 agosto 2026. L'equilibrio perduto, a cura di Bepi Anziani. Niente succede per caso, nemmeno l'improvvisa irruzione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta sembra nato dal nulla. Il problema è capire chi muove davvero i fili. Chi è in grado di mobilitare in poche ore masse così imponenti, sfruttando i social, senza mai metterci un nome o una faccia? Per molti, dietro questa crisi, ci sarebbe l'ennesimo capitolo dello scontro politico tra Donald Trump e Pedro Sanchez, un'ipotesi quasi indimostrabile. A stonare, però, è la reazione dell'Europa e dell'Italia, tra i primi paesi a chiedere la sospensione temporanea di Schengen con la Spagna. Una scelta che molti giudicano discutibile e di dubbia utilità, perché se davvero un paese europeo fosse vittima di una pressione esterna, la risposta naturale dovrebbe essere la solidarietà, non l'isolamento. È questo il punto che preoccupa di più. L'Unione Europea nasce proprio per affrontare insieme le crisi. Se invece ogni emergenza diventa un'occasione per chiudere le frontiere verso un partner europeo, il significato stesso dell'integrazione rischia di svuotarsi. Dall'invasione russa dell'Ucraina assistiamo a un susseguirsi di eventi che sembravano impensabili. Il mondo ha perso il suo equilibrio. Le grandi potenze sono tornate a misurarsi sul terreno militare, economico e geopolitico. Gli Stati Uniti di Trump, con l'attacco all'Iran, con la guerra dei dazi, con le pressioni sulla Groenlandia. La Russia rivendica, la Cina media, con l'Europa più spettatrice che protagonista. Così, quando la prima risposta a una crisi è alzare nuove barriere tra gli stessi paesi europei, il dubbio è inevitabile. L'Europa si sta sgretolando? Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per La Strambata. Adesso parliamo di cinema e andiamo a Carloforte, perché per la prima volta arrivano nell'isola di San Pietro i grandi nomi dell'Italia Green Film Festival. Noi siamo collegati con Silvia Armeni, che è la direttrice esecutiva del festival. Silvia Armeni, produttrice cinematografica, lo ricordiamo, e anche, mi fa piacere ricordarlo, sociologa. Ben trovata su Radiolina, Silvia.
1: Ciao Stefano, ben trovato a te.
0: Allora, è tutto pronto, così si dice, è tutto pronto, insomma, stiamo scaldando i motori per questa grande iniziativa. Insomma, il festival è già un evento consolidato, ma normalmente si svolge a Roma. Tu da qualche tempo sei la direttrice esecutiva e, avendo origini carlofortine, hai deciso, no, di fare una summer edition proprio a Carloforte.
1: Sì, esatto, diciamo che più che deciso ho proposto, perché poi le decisioni ovviamente si prendono assieme al direttore artistico Pier Marchion.
0: Ed è stata accolta.
1: Però, però diciamo che mi è venuto ovviamente naturale, tu sai, insomma, sono originaria di Carloforte, amo profondamente quest'isola, ho anche una storia familiare abbastanza importante legata appunto a quest'isoletta, e quindi, ma a parte questo, diciamo che è fondamentale dire che Carloforte è l'isola di San Pietro, è un'isola, tu sai benissimo, oasi della Lipu, con 400 ettari di appunto di oasi protetta, con un sacco di anche specie addirittura che sono solo qui, e è stata ribattezzata l'isola dei falchi appunto per il falco della regina che dal Madagascar ogni anno viene a nidificare a San Pietro. Quindi ci sono tante condizioni, oltre al fatto che l'anno scorso è stata, mi senti?
0: Sì,
1: scusatemi, è stata ribattezzata anche, cioè è stata comunque titolata come l'isola più ecologica d'Italia, quindi insomma sono condizioni assolutamente propizie, per cui non c'è stato nessun veto a venire qui a fare una summer edition, la prima summer edition del festival.
0: Beh, direi che il luogo è davvero un luogo ideale per la natura, l'obiettivo anche del festival, lo dice il nome stesso, Italian Green Film Festival, quindi insomma si parla di natura e del rapporto tra uomo e natura soprattutto. Ecco, parliamo di questo festival.
1: Guarda, il festival è in generale appunto un festival, come hai anticipato, che è giunto alla settima edizione, ormai conclusasi con il gala realizzato il 25 di maggio scorso al Teatro Argentina, con un panapartè, insomma, 650 ospiti, la delegazione del Presidente della Repubblica, a cui è stato dato un premio speciale, quest'anno la Golden Leaf speciale, e avevamo Franco Nero come Presidente onorario, quindi tantissimi ospiti illustri, e diciamo che abbiamo cercato di mantenere insomma un po' quella che è la linea del festival anche negli inviti che ho voluto fare agli ospiti che verranno qui a Carloforte. Quindi insomma se vuoi andiamo nel dettaglio, insomma iniziamo con Caterina Murino.
0: Ecco, certo, ci sono grandi nomi, come anticipavo, lo ricordiamo, perché adesso non ricordo se l'ho detto, che insomma siamo davvero alla vigilia, perché si parte il 6 agosto fino all'8, insomma, quindi questo è da giovedì a sabato, quindi il 6, il 7 e l'8 agosto, con tanti eventi. Ecco, Caterina Murino, tra l'altro, che parteciperà anche alla conferenza stampa, che sarà invece mercoledì 5, sempre a Carloforte. 18,
1: sì,
0: al Teatro Cavallera.
1: No, sarà in l'aula consigliere del comune, del comune di Carloforte.
0: È vero, ne abbiamo parlato tante volte, ma io ormai ho una certa età, abbi pazienza.
1: No,
0: ecco, perché Teatro Cavallera? Perché il Teatro Cavallera sarà uno dei due luoghi dove si svolgerà principalmente.
1: Esatto, perché il Teatro Cavallera invece ospiterà proprio la mostra di Caterina. E ringraziamo ancora, voglio farlo, in tutta la cooperativa che gestisce Cineteatro Cavallera, e anche in particolare la persona del presidente Benedetto Morandi, perché sono stati insomma i primi che hanno creduto fortemente in questa manifestazione, oltre ovviamente al sindaco e all'amministrazione comunale, e quindi hanno concesso praticamente la location per questi tre giorni in maniera assolutamente gratuita, e poi appunto ospiterà la mostra, che in realtà inaugurerà il 6 di agosto alle 18:30, però poi andrà avanti fino al 23 di agosto, quindi sarà un pezzettino del festival che continuerà ad esserci fino a quella data. Quindi con presente Caterina il primo giorno e poi a seguire.
0: Certo, ci saranno tante presenze di personaggi anche famosi, conosciuti, amati dal pubblico, con tante iniziative, non solo proiezioni di film, è un festival che va anche oltre il cinema, dicevamo ambiente, divulgazione, l'arte, il sociale. Racconteremo più nel dettaglio il programma, Silvia, ma adesso abbiamo un piccolo break musicale, resta con noi, c'è Saif, Parlar d'amore.

0: Saif, parlare d'amore, si parlerà certamente anche d'amore, soprattutto per l'ambiente, all'Italia Green Film Festival dal 6 all'8 agosto a Carloforte. Ne stiamo parlando con la direttrice esecutiva Silvia Armeni. Allora Silvia, abbiamo detto, insomma, non solo proiezioni di film naturalmente, ma tanto altro: divulgazione, arte, la solidarietà, la musica, lo spettacolo insieme, insomma davvero un modo per vivere Carloforte in una maniera inedita. Allora entriamo nel dettaglio del programma.
1: Sì, assolutamente Stefano, grazie. Allora sì, dicevamo, la mostra che è promossa da Caterina, sono
0: Caterina
1: dire
0: Murino,
1: esatto, Caterina Murino, le foto sono di Alessandra Cossu, la mostra verrà allestita appunto al Cavallera anche insieme a Fabrizio Bibipin, e abbiamo poi a seguire quel giorno, il 6 agosto, la partecipazione anche di Roberto Giacobbo, a cui verrà dato un premio alla carriera di divulgazione scientifica, quindi sarà con noi sul palco. E oltre appunto a Caterina, faccio anche la specifica che quello che saranno i fondi raccolti dalla mostra saranno devoluti all'associazione locale che si occupa di randagismo e degli animali in generale sull'isola, che è l'associazione Acqua. E appunto Roberto Giacobbo con noi, e poi il regista di Milarepa, che è Luis Nero, assieme a Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste, e Al Yamanuchi, attore giapponese straordinario che ha fatto decine di film anche internazionali, tra cui Wolverine l'Immortale, che sarà con noi sia il 6 che il 7, perché è stato protagonista sia di Milarepa che della Terra delle Donne, che proietteremo poi a seguire il giorno dopo, e a lui daremo un premio alla carriera, perché insomma questo giovanotto di ormai 80 mm-hmm. anni ne ha fatta di strada, e quindi sarà con noi. E appunto La Terra delle Donne il giorno dopo con Paola Sini e Siama Rainer. E poi, come dicevi tu, non ci sono solo tra virgolette proiezioni, da dire anche che questi due film peraltro hanno preso comunque, se voglio dire, miglior regia quest'anno, questa edizione del festival, e lo scorso anno La Terra delle Donne, che io peraltro ho coprodotto, come tu sai, sì. E che amo molto, è un film che ha vinto il miglior film nella categoria Green Set,
0: assolutamente meritatamente, proprio... Ricordiamo entrambi questi film sono ambientati in Sardegna in due modi,
1: esatto,
0: diversi, uno è una Sardegna fantastica e l'altra insomma è una Sardegna più corrispondente a tempi passati, insomma.
1: Esatto, e come dicevi appunto ci saranno dei Green Talk, avremo appunto un incontro con la meravigliosa Chiara Vigo, maestro di Bisso, e il professor Piero Arbis dell'Università di Cagliari, professore di associato di ecologia, che parleranno appunto di come si viene creato il Bisso, della situazione in generale dei fondali marini, e quindi insomma ci daranno un po' un quadro di quella che è la situazione in questo momento del nostro mare. E avremo la presentazione della saga editoriale Sandalia con l'autore Stefano Piroddi e delle letture fatte da Siama Rainer e da Sabina Zicconi, che saranno con noi, presentate dalla giornalista Susanna Lavazza, anche il Green Talk della mattina. Il giorno dopo, il Green Talk del sabato, sarà con Andrea Mura la presentazione della serie prodotta dalla Sardegna Film Commission, Sardegna Green Trip, che è appunto un bellissimo viaggio per tutta la Sardegna, che racconta quelle che sono le realtà dell'isola, di persone che hanno scelto di tornare in Sardegna, di venire insomma, o sono qui e quindi hanno deciso di non partire dalla Sardegna, di attivarsi in Sardegna, di attivarsi in meravigliose attività che sono in linea con il nostro festival. E poi ricordiamo ovviamente lo spettacolo di Clown Therapy di Isabel Sardu, che è un'autrice, attrice protagonista di missioni umanitarie, con cui insomma stiamo creando anche un bellissimo docufilm, La maschera più piccola del mondo, che è sostanzialmente il naso rosso. E poi, come dicevi tu, appunto il gala finale che riassumerà un po', insomma, un tempo in tutte le arti, e dove avremo ospite Jacopo Cullin, a cui daremo un premio particolare per il suo impegno, perché oltre ad essere un bravo attore e regista, ma è anche molto impegnato da un punto di vista ambientale e sociale. Il nostro meraviglioso Gianluca Medas, che io a cui sono legata profondamente a livello artistico, che appunto prenderà un premio alla carriera, tanti altri riconoscimenti, tra cui Rosaste, la stessa Sabina, ma soprattutto anche mostrare le bravure dell'isola. Ricordiamoci appunto Rose, che è una attrice di origine carlofortina, così come i musicisti che si esibiranno, come Sebastiano Mocci, Renzo Durante, che farà un live sax music il primo giorno, e poi appunto esibizioni di Pietro Granara, un bimbo che ha vinto il terzo posto in un concorso internazionale di pianoforte, esibizioni di danza, le sfilate di alta moda etica di alta sartoria con Marinella Stai, con la maestra orafa Maria Conte. Insomma, è un bel parterre. Diciamo che ho voluto mettere in atto quello che io in cui credo, che è l'interdisciplinarità artistica, calcolando anche, insomma, che nei miei studi pregressi, viene dopo la laurea in sociologia, feci anche un master in direzione management e marketing degli eventi culturali, quindi è quello che ho potuto mettere un po' in piedi tutto quello che avevo, in cui credo, che naturalmente tutto convoglia naturalmente sulle tematiche del festival.
0: Benissimo, quindi sarà quindi
1: una cosa bella.
0: Certo, una prima edizione del Summer Edition Italia Green Film Festival, davvero da non perdere, lo ricordiamo, il 6, il 7 e l'8 agosto a Carloforte. Molte grazie Silvia Meni, a presto.
1: Grazie.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

ancora Stefano Birocchi con voi. Tra poco mi raggiungerà in studio Enzo Asuni per il tradizionale momento finale dei Social Trend, ma adesso abbiamo ancora la musica. C'è Madame con Mama Non Mama.

0: 13.50, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come sempre dedicati ai social trend col social media manager Enzo Asuni. Allora, ben trovato Enzo, cosa ci racconti in questo inizio di settimana?
1: Stefano Birocchi, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, parliamo di musica, parliamo di concerti, perché comunque l'estate è un po' la stagione dei concerti, degli eventi, eccetera, eccetera. È appena passato per l'Italia Bruno Mars, c'è stato il concerto da pochissimo, e diciamo che Bruno Mars sui social sta facendo mormorare i social per una trovata di marketing particolare, nel senso che sono da poco stati messi in vendita i biglietti appunto per il concerto a Londra, e sono apparsi nel sito praticamente dei biglietti no view, audio only. Quindi sostanzialmente, solitamente quando noi andiamo a vedere un concerto, letteralmente i posti allo stadio dietro il palco sono completamente vuoti, non vengono messi in vendita. In questo caso il marketing di Bruno Mars ha deciso di metterli in vendita a un prezzo di 58,35 sterline, per capirci,
0: neanche poco,
1: stiamo parlando di 68-70 euro
0: per ascoltarlo solo e vedere il backstage da dietro, insomma.
1: Stefano Birocchi, sono andati a ruba questi biglietti,
0: certo.
1: Quindi una trovata di marketing bella e interessante. Allora, è anche ovvio secondo me che un po' il modello dei concerti subisca un po' anche diciamo la digitalizzazione, nel senso che secondo me questo esperimento ci fa capire che molto probabilmente ci sarebbe anche qualcuno disposto a pagare magari per vedere un concerto in streaming, quindi magari potremmo arrivare anche a un momento in cui letteralmente si potranno duplicare davvero gli introiti di questi concerti. Per farti capire anche di che numeri stiamo parlando, nel 2017 i concerti di Bruno Mars costavano, in posti belli, da 80 a 90 euro a persona. Adesso siamo passati a cifre che si aggirano intorno ai 200 euro a persona. Stessa cosa per Taylor Swift, solo che Taylor Swift arriva anche a 350, insomma, come gli Oasis, no? Ne stiamo parlando sicuramente di numeri importanti. Se conti poi che questa è stata tra virgolette una trovata, nel senso che Taylor Swift aveva fatto la stessa cosa in un concerto a Vancouver nel 2024, però lei li aveva messi a un prezzo davvero irrisorio, stiamo parlando di irrisorio, se non vedi non so quanto

possa essere irrisorio. Comunque, $20. Che ci può stare, tu dici mi spendo $20 così giusto per sentire Taylor Swift dal vivo, mi bevo qualcosina mentre l'ascolto.

0: Vabbè, ma allora non sarebbe stato no views.
1: Però, dai, 68 euro,
0: puoi mettere uno
1: schermo.
0: Il gusto di questa bella novità, non vedere il cantante e sentirlo solo e vedere solo i tralicci del palco da dietro.
1: Esatto.
0: E uno paga anche 60 dollari, 60 sterline.
1: 68 euro. Ah, no, euro. Sono 58 sterline, quindi 68-70 euro.
0: Va bene, dai, insomma, de gustibus.
1: Tu ci andresti?
0: No, no, decisamente no.
1: Anche io.
0: Va bene. Allora, grazie anche per questa curiosità che emerge dai social. Insomma, i social stanno discutendo anche di questo in questi giorni, tra favorevoli e contrari al biglietto no views.
1: Soprattutto su Reddit.
0: Su Reddit. Molto bene. Allora, abbiamo terminato anche la strambata per quest'oggi. Grazie Enzo Azzuni, grazie Emanuele Cossolino per avermi assistito pazientemente in regia. Grazie soprattutto a voi per averci ascoltati. Torniamo domani puntuali alle 12:30. Un saluto da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: fuoco d'artificio.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
6: Che bello,

0: Era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli de Itazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini.
2: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Italinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali. Eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: noi Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: non via s'amore.
1: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
2: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Ci sono anche le Launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: Erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna Canta in Piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Franco Russu in Si ciamba ventu.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru, le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Moro, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti, la Coop si tu.
6: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90€. Anguria striata al chilo, 59€. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani.

0: 21, chilometro 10.500, Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: Vedere il mondo a voi. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni genza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al centro vista siete voi al centro, dalla stessa dell'età alla curiosità di un bambino. Centro vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Ehi Sardegna, è tempo di Savi. Viva Salotti!

0: sabato tutto il 6 di agosto, anche la domenica pomeriggio. L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. Bri Festival, spettacolo, concerti, J7 Talk Show, Diri Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Pinaghi, Alessandra Saroni e tanti ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni, patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitarisardo.it.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, doni, eccetera? In edicola l'Unione Sara, le leggi illustrate, da 40 anni, la guida sostituibile ai professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla data di tutti, a soli euro più il costo del quotidiano.
2: Ogni mattina a Radio Una, la playlist lasci tu, invia un nota audio al 340 87 15 15. Radio Lina Playlist.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid, assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
6: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
7: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
6: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
7: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
6: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. L'Italia seconda, aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radiolina, Radio Notizie.
8: Martedì 4 agosto, buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. In apertura di questa prima edizione andiamo a dare uno sguardo al titolo principale dell'Unione Sarda, concentrato sugli incendi, la trincea dei sindaci, questo è il titolo. Stremati dei continui roghi, molto spesso di natura dolosa, i sindaci da più parti alzano la voce per denunciare l'inadeguato presidio del territorio della regione. Rilanciano, deve scorrere le graduatorie di foresta per assumere personale. L'ondata di caldo estremo non allenta la morte. morse. A proposito, è stata prorogata sino alle 20 di questa sera l'allerta meteo di condizioni avverse per alte temperature diramato dalla Protezione Civile Regionale. Nel bollettino l'allerta di colore arancione nelle zone centro-occidentali dell'isola, giallo nella parte orientale. Le temperature saranno diffusamente sopra i 37 gradi, in alcune zone oltre i 40, con picchi di 41 e 42 gradi nelle piane di Ozieri e Ottana, ma anche nell'Oristanese e nel Campidano. La politica regionale, la manovra finanziaria da 2 miliardi di euro. Questa mattina in commissione bilancio si vaglieranno i quasi 2.500 emendamenti presentati, di cui 260 della giunta. Questo pomeriggio o domani mattina il testo si sposterà per l'esame in aula. Obiettivo chiudere entro Ferragosto. Ritorniamo sull'attentato incendiario contro i due scienziati dell'Einstein Telescope a Lula. Con le loro macchine finite bruciate sabato scorso, Carlo Giunchi e sua moglie lasceranno oggi l'isola. Quello del fine settimana scorso è l'ultimo di alcuni episodi che tendono a minare il progetto europeo sullo studio delle onde gravitazionali. 3 anni fa un ordigno inesploso era stato trovato a Sosenatos, a giugno un altro atto vandalico. Indagano i carabinieri della compagnia di Bitti e del nucleo investigativo di Nuoro. Alcuni appuntamenti per oggi: ad Agius alle 18.30, Silent Sardinia Festival, in scena lo spettacolo Micro, una giornata tra gli insetti, di e con Susi Danesina. Ierzo invece comincia il 27esimo Festival dei Tacchi con Cadadie Teatro in Pierino il Lupo. Alle 21.30 Animali Umani, un monologo su tutti noi di Roberto Mercadini. Chiudiamo con lo sport. Innanzitutto il calcio, il Cagliari, con la squadra che si gode il secondo giorno di riposo dopo la trasferta a Berlino. L'occhio sul mercato con la Gran Esposito, ma anche con l'ormai probabile ingresso in casa rosulù di Daniel Maldini. L'ex Monza e Lazio arriverebbe in prestito dall'Atalanta, da definire se con obbligo o con diritto di riscatto, con l'affare che sarebbe vicino alla fumata bianca. Non sarebbe legato all'eventuale cessione di Esposito e Bergamaschi. Esposito, che avrebbe presentato un certificato medico di 10 giorni alla società per stress emotivo e ansia, la società risponde con una multa pari al 20% dello stipendio lordo per aver abbandonato il ritiro di Ponte di Legno. E poi gli europei di nuoto. Oggi è il giorno di Marcello Guidi, il poliziotto rarinantino. Alle 10, assieme a Paltrinieri e Filadelli, nuoteranno la 10 km maschile in equilibrio nella Senna. Domani replicherà nei 5 km. È tutto per adesso. Fra poco Caffè Corretto con Matteo Vercilli. Le news tornano fra un'ora.
9: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
10: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
11: PAN, sardi come voi.
12: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
19: Radiolina presenta Caffè Corretto.
20: Buongiorno cari ascoltatori, martedì 4 agosto, sono le 8:07, un buon inizio di giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questo Caffè Corretto insieme con la rassegna stampa partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi. Prima pagina ancora l'emergenza incendi, la trincea dei sindaci, questo è il titolo in prima pagina dell'Unione Sarda. La denuncia dei territori devastati dai roghi, il presidio è inadeguato. caldo estremo, isola da Bolino Rosso sino a Ferragosto. Oggi picco di 42 gradi. All'interno le due pagine di Cristina Cossu e Marco Noce, in particolare l'appello dal territorio: aiutateci a difendere il territorio dal fuoco, sindaci in trincea a rafforzare la vigilanza in campagna. Oggi a Cagliari il capo della Protezione Civile Europea, la regione Assunzioni in Forestas, aiuti per Barracelli e volontari. Questo il focus di Marco Noce su questa tematica, così come le previsioni invece, perché purtroppo il caldo non sembra dover diminuire. Caldo, nuova allerta, picchi fino a 42 gradi in Sardegna, le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente, con poi una sorta di un grafico sui picchi di ieri in Sardegna con le varie temperature e poi anche il raffronto con le città più calde ieri in Italia e i record storici di Cagliari negli ultimi decenni. Questi le due pagine dedicate all'emergenza incendi dall'Unione Sarda. Sempre dalla prima pagina del quotidiano Poetto, una sola regia. Ambiente dialogo tra Cagliari e Quartu, un nuovo appuntamento dei dialoghi e degli incontri, dei convegni organizzati dall'Unione Sarda, che ha messo di fronte anche i due sindaci di Cagliari e di Quartu. I lavori all'ex marino, questo recupero cura una ferita del Poetto. I sindaci di Cagliari e Quartu intervengono sulla riqualificazione della colonia Dux. Massimo Zede Graziano Milia, ospiti ai seminari sull'arte della manutenzione nella sede storica dell'Unione Sarda. E poi sempre dalla prima pagina la fotonotizia dedicata all'anfiteatro. Dopo l'appello di Fiorella Mannoia, che ha chiesto appunto riaprite l'anfiteatro e gli spettacoli, il focus dell'Unione Sarda, Cagliari, il grande flop dell'anfiteatro, a pagina 7 del quotidiano, tutti i dettagli nel servizio di Alessandra Ragas. Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita. Dopo l'appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull'arena chiusa dal 2011. Una ferita aperta. Si allungano i tempi della riapertura della struttura con palco e platea. L'assessora Chiappe, puntiamo al 2029. E poi anche la storia, i fasti degli anni 60, lo stop e la rinascita nel 1981. Tra il 56 e il 66 le grandi stagioni liriche, la notte di Celentano, l'evento Safterula. Questo sull'Unione Sarda. E poi anche una bella storia di cui parleremo poi durante questo caffè corretto insieme al collega Massimiliano Reis, che ha raccontato appunto la storia di Michele Caddeo, quarantenne di Cagliari, tempio, lettera dal carcere, scrivere rende più liberi dal carcere, appunto il sogno che sta diventando realtà di diventare uno scrittore, sempre dal penitenziario. E poi ancora tanti altri argomenti, due pagine dedicate a Cagliari, un cantiere tira l'altro, la città sarà migliore, gli approfondimenti nei due servizi a firma di Mauro Madedu. Poi da Quartu i taxi in aeroporto, Milia muoviamoci, e a Sinnai e Burcei la nuova tragedia dopo l'ennesima morte sulla 125, sistemate la strada statale. L'URA ha tentato contro ET, l'Einstein Telescope, la condanna di tutti. Questo sull'Unione Sarda in edicola oggi. Un sguardo anche alla prima pagina della Nuova Sardegna: attivili non fermeranno l'Einstein Telescope, intervista al procuratore, aumenteremo attenzione e controlli. Ora c'è la musica, Tame Impala con Dracula.

0: radio a caffè corretto.
1: Al 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, dai sotto cos freschi. Cun esempi, formaggio grana padano do a letto, 99 centesimi. Melone retato al 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan, copri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi me voi.
2: Il tutto fuori di divani Vani by Nazzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e gli da gennaio a interesse zero. Fino al 31 agosto tutti i Nazzi divani e divani Batuzzi. Condizioni dell'offerta su divani e divani.it. Previa approvazione di Agos S.P.A.
3: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vimentino di via.
4: Nasce la terra d'Eole, ricca di fascino e tradizione. Enora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi sì. Un'esperienza da guardare in tutte occasioni. Vivi un'estate con sole e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per crescita imprenditoriale, materiale e professionale. Informazione con l'Union Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter aspettate. Asso al canale vendita online. Opportunità di derizzazione su risparmio degna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda. Nei canali gruppo. Trasformare complessità in semplicità.

Nuovamente in diretta alle 8:07, martedì 4 agosto, caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabioni in regia. Proseguiamo con rassegna stampa, passando i quotidiani nazionali, iniziamo da Corriere della Sera. Diciamo che quest'oggi tutte le prime pagine dedicano i principali titoli a due argomenti, quello titola proprio Corriere della Sera, quello tra Spagna sulla tematica dei migranti e sullo stop alle marie di Schlein a Conte. Questi due principali temi che ritrovano spazio nelle mie pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera, abbiamo detto il livello tra Spagna e Italia. Madrid attacca gli sbarchi, replica del Viminale, con me sono i calo o vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen e Sanchez forzare le frontiere. Diverse pagine dedicate al Corriere della Sera interno, nella pagina 2 c'è appunto lo scontro, gli sbarchi, la Spagna attacca, l'Italia non è all'altezza, noi sì, a fondo del ministro degli esteri, la retta del Viminale con Meloni in calo. E poi l'intervista ad Antonio Tajani, vice premier, capisco il loro nervosismo sui migranti, hanno fallito, che oltre a un fatto marginale, agire era un nostro dovere, Madrid regolarizza gli stranieri senza consultarsi, non bene. E poi anche gli approfondimenti proprio dal fronte, chiamiamolo così, la lista degli altri paesi africani, la posa di Roma al Consiglio dell'Unione Europea,

accetti così il vertice in video call, investimenti da più bassi, chi accetti rientri. Poi racconto dei migranti, no Marocco fateci restare, l'urlo dei ragazzi soli nel limbo, sono rimasti soltanto 29 posti per 862 minori, scontro dico sui numeri dei migranti rimasti, le famiglie cercano dispersi. Questa è la tematica molto delicata trattata dal Corriere della Sera, che poi come abbiamo detto dedica spazio anche allo scontro sulle primarie, lo stop di Gina Conte. Ora il programma Bonaccini, l'accordo si troverà anche in questo caso, Corriere poi approfondisce il tutto all'interno con due pagine dedicate appunto a questa tematica politica, apri e Schlein stop a Conte, prima un programma condiviso, la leader PD dopo le frasi sulla politica estera del 5 Stelle, non funziona così. Poi abbiamo sempre dalla prima pagina anche i funerali di Tommazzi, l'addio a Tommazzi, tra Gasoli e Cagoni, Milano fuori l'ultimo saluto sui ragazzi, chiamano io Gabondo. La replica invece ha apertura più forte sul, proprio sulle tematiche politiche, lo studio di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato primarie, per dire no al TIA Kiev, la segretaria PD replica, non funziona così. E con AVS ribadisce prima programma condiviso e porto sul canto premier Renzi si sceglie presto, e appunto poi il tema dei migranti Madrid a Meloni non all'altezza governare migrazione. Il Messaggero in questo caso il tipo è dedicato al tema dell'immigrazione, emergenza migranti contro Spagna e Italia, sbarchi dimezzati. Il governo punta sugli hub Unione Europea, pressing sui paesi africani per ospitali, von der Leyen serve solidità tra i 27 paesi. Questo è il titolo principale del Messaggero, che poi riprende anche a le tensioni a sinistra, Schlein con primarie. Prima si fa il programma anche Libero, ritorna sul tema di Conte in un taglio completamente diverso. Conte ancora ci prende in giro, ex premier si mette dalla commissione in vista dell'audizione di oggi che però è inviata per i mini del Parlamento. Questo è il titolo principale scelto dal Libero in prima pagina. Ora c'è Achille Lauro, la città degli angeli.

0: era Achille
1: Lauro, la degli Angeli, nuovamente diretta, che ha corretto, sono le 8:25 minuti, martedì 4 agosto, ancora un buon inizio di mattinata da Matteo Celi, da Fabioni in regia. Noi proseguiamo con rassegna sta, approccio alla pagina sportiva dall'Unione Sarda, dalla legge sportiva dell'Unione Sarda, ovviamente la prima pagina interna del quotidiano dedicata al Esposito che sta finendo malissimo, questo è il titolo del servizio a firma Fabiano Gaggini. Il giocatore ha presentato un notificato medio di 10 giorni di stress emotivo e il club ha multato. Questo è il caso all'interno della società rosso. Il braccio di ferro continua a carbollate trattative Atalanta into per la cessione sullo sfondini. Sta l'ipotesi mercato per quello vero il caso di quest'ultima settimana. Intanto dal campo su Blu da Domi ad Asminello, invito del trofeo Gigi sabato Domus. Per quanto riguarda invece il mercato di Serie A, la Juventus va decisa su Vicario. Questo è il titolo della parte dedicata al calciomercato, l'inserimento del PSG per Suzuki, Inge Bianconeri verso l'ex Cagliari. Poi ancora la vicenda della crisi FIFA, che Macron si chiara con Infantino. Galles Inter sfiducia il leader del calcio mondiale che cerca il segno di Trump. E poi l'amichevoli Inter Milan in Australia domani, Erbi appunto in amichevole. Poi ampio spazio al calcio, diciamo al resto del calcio, con la Serie D in parlare, o un'altra folla sarda da scrivere. Figlio del campione del Cagliari Fabio Sbarcanese la giocherà e la Cossi, centrocampista uruguaiano, classe 2003, ha svolto primo allenamento nel raduno al campo Cicillai. Poi anche la Dolce, Tet Contorsi, Atletico Uri, e prende anche via il corso del Monastir, sempre per la Serie D. Ieri il raduno, il presidente Fu, che puntiamo a riconfermare. E poi ancora dalla Serie D, Ilva, la decisione è possibile per scaccio. Per quanto riguarda gli altri spot, Alberto Melis ci racconta la storia di Guido, un cagliettano a Parigi, oggi gara con Pionieri e Filadelli, la 10 km europea sulla Senna. A quelli alle 10 la prima sfida per il Renantino della Vizia domani sulla 5 km ancora. Poi tante notizie sempre del moto, la vela e il basket, ovviamente anche il tennis con Atico Bolli che sale al numero 8 nel ranking del romano Alcaraz in Toscavalca per poco. E poi ciclismo, tiro con l'arco, tutto questo nelle pagine sportive l'Unione Sarda. Un sguardo anche alle pagine della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport si incontra in particolare sul Milan, casa Milan, giravolta Leao, la Val Milan non è sicuro, Amorim valuta, vuole darsene a ogni costo, mancano però le offerte e lavoro per restare a partire dal derby di domenica contro l'Inter. Ancora poi gli approfondimenti sul calciomercato della Juventus e del Como, che viene definita appunto superstar con i tanti acquisti milionari del Como, che si prepara ad affrontare la Champions. Questo dalla prima pagina del Corriere, mentre dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, dal Corriere dello Sport, intrigo Suzuki, la Juve ha un'idea per il portiere prestito dal Paris Saint-Germain, club francese, fra 30 milioni al Parma, non può restare in Italia. Non soltanto appunto le vicende legate alla Juventus e al nodo portiere, perché poi ci sono tanti altri aspetti che vengono trattati in una pagina della Corriere dello Sport, sia l'Inter appunto del Como, e anche un richiamo sul Cagliari che punisce Esposito, max multa per Sebastiano, lineatura di Lini, stip tagliato del 20%, Sarri Paul. Ora noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
2: Radio Lina Caffè Corretto. Sono le 8:29 minuti.
3: Una casa non nasce caso, nasce da te, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille opzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Ir di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e il progetto insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Gupini, Sesto e Selacius. Ir di Ruggeri, quel sogno alla tua casa.
2: Clicca radina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio cuore a

0: Nuovamente in diretta, certamente non è un canto d'amore quello tra Cagliari e Esposito. Nuovamente in diretta, Caffè Corretto, le 8:36 minuti, martedì 4 agosto. Ci ha raggiunto in studio, ha fatto onestamente pochi passi per raggiungerci. Lele Casili, ciao.
1: Buongiorno,
0: Lele.
1: Però sono già stanco. Sei già stanco. Cosa grave che sono stanco. Sono anche un po' stanco di questa situazione.
0: Bravo, lo stavo per dire anch'io.
1: Perché non vedo l'ora che finisca in tutti i sensi, perché non fa bene a nessuno, proprio a nessuno, continuare. Chiaramente adesso si va sulle carte, diventa anche una cosa abbastanza antipatica e ci perdono tutti. Tutti. Non vedo una parte che ci guadagni qualcosa, che ci guadagni più degli altri. Bisogna definire assolutamente il prima possibile la cessione. Purtroppo il Cagliari non potrà venderlo al prezzo che aveva deciso, perché chiaramente si è creata una situazione che lo mette un po' alle corde. È vero che il Cagliari ha il coltello alla parte del manico, perché ha un contratto abbastanza lungo. Quindi bisogna capire cosa succederà. L'importante è che si anche avere Esposito, anche per dirti che si allena ma che non viene convocato, o che viene messo in panchina, o che viene messo fuori rosa, sono tutte situazioni, il passato lo raccontano anche altre società, non il Cagliari, di situazioni che non hanno portato niente di buono anche all'interno dello spogliatoio.
0: Sì, decisamente. Tra l'altro ecco, quello che ha un po' stupito tutti è stato anche che è esplosa proprio all'improvviso, non sembrava esserci davvero niente che facesse pensare.
1: Forse perché era una di quelle trattative normali che si affronta negli uffici o al telefono, e che però ha preso una piega che forse a qualcuno non è andata bene ed è stata un po' tirata la corda, e tira da una parte, tira dall'altra, la corda si è spezzata e adesso bisogna cercare di riparare il danno o cercare una soluzione che vada bene un po' a tutti.
0: Assolutamente. Intanto diciamo che bisogna anche guardare, anzi dobbiamo guardare al futuro in maniera positiva. Il Cagliari si prepara adesso a praticamente degli impegni ufficiali. Ci sarà il trofeo Gigi Riva sabato ore 20:30 all'Unipol Domus contro il Nizza, settimana prossima.
1: Altra amichevole, però con una squadra amichevole, però con una squadra europea, diciamo, sì. Così, anche se l'ultimo campionato del Nizza è stato disastroso, 16° posto, però squadra abituata anche negli ultimi anni a affrontare le coppe europee, e però è un bel test per il Cagliari, perché la prova di Berlino ha lasciato la mano in bocca per il risultato finale, per quegli ultimi minuti, però obiettivamente per quello che si è visto in campo fa ben sperare. Poi c'è il calcio, quello dove porta punti o qualificazioni, la Coppa Italia, esatto. Alla Domus il 14 e poi si va verso il 22, non bisogna steccare assolutamente.
0: Ecco, il resto della squadra, insomma, si aspetta l'arrivo di Mina, il ritorno di Mina.
1: Sì. E poi si aspetta, lo danno quasi per certo l'arrivo di Maldini, da più parti. L'unica differenza tra le voci che si rincorrono è sulla formula. Che sia staccato da Esposito, probabilmente sì, cioè Maldini, a prescindere dalla situazione di Esposito a Bergamo, credo che possa arrivare a Cagliari. Si parla o di obbligo di riscatto con cifre ben definite, con una cifra ben definita, oppure con il diritto di riscatto. L'Atalanta vorrebbe l'obbligo, chiaramente il Cagliari invece spingerebbe per il prestito con diritto.
0: Mentre Kevin Carlos proprio, insomma, sarà
1: è dato imminente, magari sabato si trasferisce
0: arriva con il Nizza e
1: se ne ritorna col Cagliari, deve solo cambiare la canadese, la tuta, non la canadese, la tuta, appena finisce la partita. Sì, c'è un po' di curiosità, non è quel nome che ha fatto sobbalzare

0: tifosi del Cagliari come Belotti lo scorso anno, però Belotti non è andata bene, nel senso no, per lui soprattutto, sì, sì, oltre che per chiaramente il Cagliari di conseguenza. Speriamo che questo acquisto sia un po' più funzionale alla squadra rossolana, poi bisogna chiedersi cosa succederà dopo.
1: Certo, e tra l'altro parliamo, ovviamente noi parliamo di Cagliari, ma insomma voglio dire, il calciomercato della Serie A non è che sia particolarmente scintillante,
0: eccitante.
1: Esatto, vogliamo...
0: e diciamo ci sono pochi soldi,
1: sì,
0: sinché foraggia l'Inghilterra da qualche parte, allora arrivano i soldi, se no, o magari come era successo qualche stati fa con gli Emirati o l'Arabia, se no non c'è dinero.
1: Vedere anche molti giocatori che stanno scegliendo la Turchia, insomma, è anche questo un altro...
0: E là qualche soldo c'è.
1: Un piccolo segnale, va bene. Grazie a Lele Casini per essere stato con noi. Ora c'è Fulminacci, maledetto me.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Anticicloni matrice nordafricana ben saldo, con qualche innocua velatura solo di passaggio e caldo intenso, con temperature massime infatti anche fino ai 36-37 gradi. I venti inoltre saranno deboli e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, martedì 4 agosto, Caffè Corretto, sono le 8:47, ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Restiamo nel mondo del calcio, ma cambiamo zona e raccontiamo una storia con il nostro ospite che è in collegamento, che saluto e ringrazio. Ciao Roberto Felleca, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
1: Allora, tutto bene, tu insomma mi permetto di dare del tuo a Roberto, perché insomma ci conosciamo da qualche annetto e mi sembra quasi dare del lei o del voi. Insomma, quindi Roberto Felleca, imprenditore cagliaritano ma conosciuto nel mondo del calcio per le sue diverse esperienze come presidente, ricordiamo ovviamente la grande esperienza al Como e anche al Foggia, e adesso una nuova avventura a Terni con la Ternana, proprio iniziata ufficialmente ieri.
2: Sì, proprio ieri, tutto bene. Effettivamente, scusate che c'è un po' di movimento. Proprio ieri, sì. Ieri, diciamo, ufficialmente abbiamo cominciato a lavorare su tutto quello che è la ricostruzione del progetto Terni, perché chiaramente dopo il fallimento normalmente ti ritrovi a che fare con una situazione che deve partire da zero. Chiaramente siamo qua per questo adesso. Come si dice, testa bassa e pedalare, no?
1: Ecco, come sei arrivato alla Ternana? Insomma, raccontaci qualche retroscena.
2: Ma molto semplice. Diciamo che mi avevano contattato l'amministratore delegato della Unifusano della Università di Bandecchi, nel periodo in cui vi era il problema di pagare 25 milioni di debitori per la Serie C per salvare la Ternana. Chiaramente mi era affacciato per capire un attimino che si poteva trovare una soluzione, che purtroppo poi non c'è stata, ma non soltanto da parte mia, da parte un po' di tutti. Dopodiché abbiamo installato una relazione con il dottor Bandecchi, che è l'attuale sindaco di Terni. Con lui, dopo che poi, dopo il fallimento, dopo che lui ha rilevato il titolo dall'Orvietana per la Serie D, abbiamo trovato un accordo per seguirla insieme, ci divideremo le quote e andremo a ricostruire la Ternana. Questo è un po' il progetto Ternana Grande Piazza, per cui per me è perfetta, ecco.
1: Ecco, ovviamente non sei solo, c'è anche l'ipotesi di Nicorda, o è più di un'ipotesi?
2: Sì, è più di un'ipotesi, nel senso che lui già al momento è qua a Terni con me, mi sta affiancando, non ha ancora preso il ruolo, ma lo prenderà a breve, perché qua abbiamo trovato comunque una situazione che è appena stata ricostruita con delle figure già poste, direttore generale, direttore sportivo, mister, eccetera, però siamo già, come dire, in sinergia e sintonia con tutto lo staff. Nini assumerà la responsabilità dell'area tecnica, per cui andrà a coadiuvare tutta quella che è l'aspetto tecnico dal settore giovanile, della prima squadra, insomma, come ha sempre fatto con me negli anni precedenti.
1: Ecco Roberto, gli obiettivi sono quelli ovviamente di puntare in alto, ma sempre guardando il bilancio, perché poi è inutile cercare di costruire un qualcosa se poi magari si fallisce immediatamente dal punto di vista economico. Dunque l'impegno c'è, ma sempre in maniera concreta, ecco.
2: Sì, guarda, è una cosa che dico sempre, che sto dicendo anche qua a Terni, in Serie D, in Serie C in particolare, le società comunque si indebitano, cioè le società non faranno mai degli utili, non faranno mai break even, no? Si indebitano. La bravura di chi gestisce, di chi le acquisisce, è quella di riuscire magari a vincere indebitandole il meno possibile. Questo è il concetto, perché se tu riesci a indebitarle il meno possibile, vuol dire che le rendi comunque, come dire, sostenibili anche per le future stagioni. E chiaramente vincere però è un connubio non facile, provare a vincere spendendo il meno possibile, no? E questa poi diventa un discorso di competenza, di fortuna, di bravura, insomma, un po' di cose messe assieme. A me fortunatamente è riuscito, sia nei casi di Como e Foggia, di spendere poco e vincere. Ci proviamo anche qua, diversamente si aspetta un altro anno, ecco, questo è il concetto, si aspetta un altro anno, non è che si va a fare follie per, non essendo strutturati, per poi continuare a fare danni, ecco.
1: E con Roberto Feleca continueremo a parlare di calcio, anche del appunto delle precedenti esperienze a Como e Foggia, e magari anche al perché non si è mai riusciti a fare qualcosa di concreto anche qui in Sardegna. Lo faremo dopo la musica. C'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 4 agosto, sono le 8:56, 4 agosto, sono le 8:56 minuti. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Roberto Felleca, il nuovo presidente in sostanza della Ternana Calcio, una nuova avventura. Roberto, hai già citato ovviamente i casi di Como e Foggia, insomma due belle esperienze che ti hanno probabilmente anche fatto crescere dal punto di vista dirigenziale nel mondo del calcio. Che conta?
1: Sì, diciamo entrambi per motivi diversi, una più facile dal punto di vista ambientale, quella di Como, l'altra un po' più complicata perché chiaramente è una piazza un po' più infuocata, quella di Foggia, ma chiaramente mi hanno dato la possibilità di mettere in mostra intanto un po', come dire, anche quelle che sono le mie qualità, ma soprattutto un'esperienza incredibile che oggi chiaramente gestisco sicuramente alla terza possibilità in modo un po' più sereno, un po' più esperto, ecco, questo sicuramente.
0: Ecco Roberto.
1: Como è stato, sì. Spendo due parole proprio per il Como, sì. Come è stato proprio un regalo importante per il calcio italiano, perché ricordiamo tutti che l'ha presa dal fallimento, l'ha riportata tra i professionisti e scelsi questa famiglia attuale, la famiglia Artono, tra mille occasioni che si erano presentate, perché anche scegliere a chi ricevere non è semplice, questo è importante quando si ha una società di calcio, perché ripeto, non è mai la tua, è sempre della città, per cui avere scelto bene per me è stata la più grande soddisfazione da quando faccio calcio, ecco.
0: Mi hai praticamente risposto, perché la domanda era proprio legata al Como. A vedere adesso una società, una squadra che addirittura è arrivata in Champions League, immagino insomma che sia anche motivo di orgoglio per chi l'ha fatta risorgere in un momento davvero difficile.
1: Sì, ma guarda, ti dico anche, io ho ottimi rapporti col Como, con lo staff, con l'Udi, il direttore sportivo, insomma sono stato ospite da loro, perché chiaramente da questo punto di vista c'è un bellissimo rapporto, ma hanno fatto degli investimenti in città che sono incredibili, hanno fatto delle ville gigantesche che ospiteranno i vari attori che arriveranno allo stadio, c'è tutto un progetto incredibile, questo è solo l'inizio di un grande lavoro, immaginati che cosa è successo, cosa succederà in Italia grazie anche a questo tipo di società, ecco, che potrebbe diventare una società veramente del modello.
0: Ecco Roberto, perché alla fine una persona come te poi è costretta, tra virgolette, costretta ad andare fuori dalla sua Sardegna per fare il dirigente nel mondo del calcio? C'era stato il tuo nome è stato accostato più volte all'Olbia, non si è mai realizzato niente, insomma non riesci ad essere, tra virgolette, profeta in patria?
1: Perché il calcio sardo purtroppo, o meno male, non so se è il caso di dirlo, gira intorno al Cagliari Calcio, nel senso che poi c'è la Torres, che chiaramente al momento, per quanto riguarda diciamo l'aspetto anche logistico, per me è forse proibito.

0: diciamo che non c'è altro, perché l'Olbia è una piccola realtà che viene, come dire, sponsorizzata per la Costa Smeralda, ma la PIL non c'è più, non c'è più l'interesse di un tempo, mi dispiace dirlo, questo mi dispiace veramente tanto, perché per me Olbia poteva essere anche un modo per stare in Sardegna, per dare un contributo in Sardegna, però io mi sono affacciato qualche mese fa, ho visto una situazione devastante, e siccome purtroppo il risultato di oggi è proprio quello che ho appena detto, non me la sono sentita di affrontare un percorso che sarebbe stato praticamente impossibile. E forse il motivo è proprio perché io mi rendo conto, per esempio, che qua a Terni adesso c'è un movimento attorno alla squadra incredibile, gli imprenditori, io li avverto che sono comunque vicine alle società. Questo a Olbia, a parte due o tre importanti con i quali ho avuto anche a che fare, non mi è sembrato che ci fosse tutto questo attaccamento, e questo purtroppo fa la differenza quando vuoi fare calcio, in un calcio come quello di oggi, dove veramente, ripeto, puoi solo indebitarti, non c'è nessun altro vantaggio a fare calcio in questo momento.
1: Perfetto, Roberto, grazie per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo per questa tua nuova avventura.
0: Grazie a te, Matteo, è un piacere averti risentito.
1: Grazie, ciao, ancora un saluto e in bocca al lupo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica. Mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
5: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
6: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
5: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
6: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
5: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
6: Ed è tutto.

0: A più tardi.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Incendi la trincea dei sindaci, questo è il titolo dell'Unione Sarda, trovate oggi in edicola sull'app Unione Digital. Stremati di continui roghi, molto spesso in natura dolosa, i sindaci da più parti alzano la voce per denunciare l'inadeguatezza del presidio del territorio. La regione rilanciano, deve scorrere le graduatorie di foresta per assumere personale. L'ondata di caldo estremo non allenta la morsa, infatti è stata prorogata sino alle 20 di questa sera l'allerta meteo di condizioni avverse per alte temperature diramato dalla Protezione Civile Regionale. Nel bollettino l'allerta di colore arancione nelle zone centro-occidentali dell'isola, giallo nelle zone orientali. Le temperature saranno diffusamente sopra i 37 gradi, in alcune zone oltre i 40, con picchi di 41 e 42 gradi nelle piane di Ozziri-Ottana, ma anche nell'Oristanese e nel Campidano. La politica regionale e la manovra finanziaria da 2 miliardi di euro. Questa mattina in Commissione Bilancio si vaglieranno i quasi 2.500 emendamenti presentati, di cui 260 della Giunta. Questo pomeriggio o domani mattina il testo si sposterà per l'esame in aula. Obiettivo: chiudere entro Ferragosto. Ritorniamo sull'attentato incendiario contro i due scienziati della Einstein Telescope a Lula con le loro macchine finite bruciate sabato scorso. Carlo Giunchi e sua moglie laceranno oggi l'isola. Quello del fine settimana scorso è l'ultimo di alcuni episodi che tendono o vogliono tendere a minare il progetto europeo sullo studio delle onde gravitazionali. Tre anni fa un ordigno inesploso era stato trovato a Sozenatos, a giugno un altro atto vandalico. Indagano i carabinieri della compagnia di Bitti e del nucleo investigativo di Nuoro. E mentre il governo sta valutando una proroga per il taglio delle accise, continua a aumentare il prezzo dei carburanti. Dai dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero aggiornati a questa mattina, in Sardegna aumenta il prezzo medio sia del diesel che della benzina. Il primo fissato a 2,103 euro al litro, il secondo a 2,007 euro al litro. Due appuntamenti per questa sera alle 18.30 ad Agius per il Silent Sardinia Festival, in scena lo spettacolo Micro, una giornata tra gli insetti di e con Susi Danesin. A Ierzo invece comincia il 27esimo Festival dei Tacchi alle 19.15, Cadadie Teatro in Pierino e Lupo. Alle 21.30 Animali Umani, un monologo su tutti noi di Roberto Mercadini. Lo sport, il calcio con il Cagliari che si gode il secondo giorno di riposo dopo la trasferta di Berlino, l'occhio sul mercato, la Gran Esposito, ma anche l'ormai probabile ingresso in casa rossoblu di Daniel Maldini, l'ex Monza e Lazio, arriverebbe in prestito da definire se con obbligo o con diritto di riscatto, con l'affare che sarebbe vicino alla fumata bianca e non sarebbe legato all'eventuale cessione di Esposito e Bergamaschi. Esposito che avrebbe presentato un certificato medico di 10 giorni alla società per stress emotivo e ansia, la società ha risposto con una multa pari al 20% dello stipendio lordo per aver lasciato il ritiro di Ponte di Legno. E chiudiamo con gli europei di nuoto. Oggi è il giorno di Marcello Guidi, il poliziotto rarinantino. Alle 10 assieme a Paltrinieri e Filadelli nuoterà la 10 km in acque libere nella Senna. Domani replicherà nei 5 km. È tutto per adesso, a più tardi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Caffè Corretto.
12: Nuovamente in diretta, martedì 4 agosto, le 9:10, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Apriamo un nuovo capitolo in questa mattinata insieme, lo facciamo con il collega Massimiliano Reis. Ciao Massimiliano, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Allora, oggi sull'Unione Sarda racconti una bella storia, insomma, anche se nasce da una vicenda chiaramente molto complicata e difficile. Stiamo parlando di un quarantenne cagliaritano che si trova in carcere, ma che sta insomma cercando una nuova rinascita attraverso la scrittura. Tutto nasce da una lettera che il detenuto ha mandato proprio al nostro direttore dell'Unione Sarda, Emanuele Dessì, raccontando la sua vita, le sue vicissitudini e adesso questa nuova vita che rinizia attraverso proprio la scrittura di un libro.
13: Eh sì, è proprio così, Matteo. La storia di Michele Caddeo, 40 anni, cagliaritano in carcere a Tempio, nel carcere di Nuchis, deve scontare una pena non breve, però da tempo si dedica alla scrittura che considera una sorta di terapia, una via di fuga legale al carcere. Sta ultimando il suo primo libro che racconta la sua vita, la sua esperienza carceraria, i suoi rapporti all'interno del carcere. Con la scrittura sta cercando di delineare gli orizzonti di una nuova vita, una nuova vita che sarà dopo la fine della pena. Michele Caddeo ammette i suoi errori e tutti gli errori fatti sin dalla gioventù. Ha conosciuto il carcere, oggi ha 40 anni e non solo alla scrittura, ma anche un figlio, un'altra forte motivazione che lo induce a pensare che dopo il carcere ci sarà, insomma, appunto ci potrebbe essere una nuova vita per lui. Il libro, come racconta nella lunga lettera inviata al direttore Emanuele Dessì, è anche una riflessione sulla vita in carcere, che è il carcere che è un girone infernale, lo scriviamo, lo diciamo, dibattito pubblico su questo aspetto, su questo tema, è il carcere che alla fine non aiuta i detenuti a recuperare la loro vita, a trovare una via nuova. Questo Michele lo scrive, tra l'altro interviene anche la sua avvocata che lo sostiene, che lo difende sin dall'inizio, Anna Maria Busia, e anche lei riflette sul valore anche di questo, quello che sta facendo appunto Michele Caddeo attraverso la scrittura, riflette anche su come il carcere sia un orizzonte troppo ristretto, che non aiuta sicuramente i reclusi a, a trovare nuove prospettive, una nuova vita.
12: Sì, esatto, infatti proprio questo era l'altro passaggio che volevo fare con te, proprio la testimonianza, le parole dell'avvocata Anna Maria Busia, che insomma conosce bene, occupandosi da davvero tanti anni di detenuti, proprio il fatto che molto spesso il carcere diventa un punto, una fine e non eventualmente un nuovo inizio, come invece sembra, e ce lo auguriamo ovviamente tutti,

0: auguriamo a lui, ma anche come messaggio invece per una nuova vita, quello che sta accadendo appunto a Michele Caddeo.
1: Esatto, sì. Tra l'altro l'avvocato Anna Maria Busia analizza anche quelle che sono le emergenze attuali nelle carceri sarde, ma in generale possiamo dire nelle carceri italiane, perché manca anche in carcere la possibilità di lavorare, per esempio, per chi sa già lavorare, ma anche per chi vorrebbe imparare un nuovo lavoro. Anche il lavoro, la possibilità di lavorare potrebbe aprire anche nuove prospettive per i detenuti. E poi mancano figure essenziali, mancano medici, mancano psicologi, psichiatri, insomma persone, figure che potrebbero essere di grande aiuto per orientare e sostenere chi vive in carcere.
0: Grazie davvero a Massimiliano Reis, collega, per essere stato con noi. Ovviamente sull'Unione Sarda una bella pagina, da una storia difficile, ma una bella pagina di speranza che invitiamo tutti quanti a leggere. Grazie ancora a Massimiliano Reis.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500. Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 all'8 agosto potrai acquistare in offerta le fettine di equino a 1,79 letto e la tagliata di bovino con rucola di origine sarda a 1,69 letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, una spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Le 9:21 minuti, martedì 4 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni. Ci avviamo verso la conclusione di questo inizio di mattinata insieme. Tra poco ci sarà con noi Emanuele Dessì, direttore di Unione Sarda, unionesarda.it, Videolina e Radiolina, per raccontarci tutte le ultime news, le novità che a breve ci saranno ulteriormente sul sito unionesarda.it, dalla cronaca alla sport, all'economia, anche a tutti i fattori, insomma, meteo che in questi giorni stanno creando non pochi problemi non soltanto alla Sardegna, ma nel resto dell'Italia. Tutto questo dopo la musica. C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Nuovamente in diretta alle 9:25 minuti, caffè corretto di martedì 4 agosto. Ci ha raggiunto in studio il direttore Emanuele Dessì. Ciao Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radio Lena. In primo piano in questo momento continuiamo a parlare dell'attentato, o presunto tale, ecco, contro Einstein Telescope. Come forse saprete, sono state bruciate le auto di un ricercatore e della moglie che lavoravano proprio al sito di Sosenatos, che hanno lasciato la Sardegna. Indagini in corso per capire che cosa è successo, quali erano gli obiettivi degli attentatori. Certamente, trattandosi di due scienziati dell'Einstein Telescope, viene facile pensare che sia un segnale contro questa nuova infrastruttura unica nel mondo, o comunque che la Sardegna potrebbe condividere con la Sassonia in Germania. Probabilmente quello che è ancora mancato, Matteo, è un approccio culturale con il territorio, cioè spiegare che cosa si vuole fare. Mi ricorda questa vicenda un po' il parco del Gennargentu una quarantina anni fa, quando erano molto contrari soprattutto agli allevatori, e invece poi parlandone, capendo quanto è importante coniugare agricoltura, ambiente, turismo, economia, ecco, in questa sinergia che poi fa bene a tutti, ecco, probabilmente così come allora oggi andrebbe spiegato meglio e non dovrebbe sembrare una cosa imposta, ecco. Ovviamente l'attentato va condannato a prescindere, come stanno facendo tutti, però magari si potrebbe cogliere l'occasione, al di là dei consigli comunali congiunti, al di là delle voci di tutti, dai ministri, presidenti di regioni ai sindaci, probabilmente bisogna fare uno sforzo ulteriore anche da parte nostra per far capire che cosa si vuole fare a Lula, a Sosenatos e lì attorno, perché poi è un raggio di decine di chilometri, ecco, non è soltanto la vecchia viniera di piombo e zinco. E poi siamo tutti in attesa di capire che cosa succederà, anche se siamo i primi giorni di agosto, nelle strade di Cagliari, e tanti ci ascolteranno in macchina, li salutiamo, auguri, auguri, soprattutto se attraversate la zona di Via Roma. Ecco, oggi, come ho ormai detto anche sul cartaceo, raccontiamo un po' che cosa succederà da oggi con nuovi restringimenti all'altezza di Piazza del Fenue. E tra poco sul sito, ma voi fatelo acquistando il giornale, leggeremo anche, potete già farlo, l'intervista all'assessore Iuri Marcialis, che è l'assessore, credo in Sardegna, a cui fischieranno di più le orecchie, perché ovviamente chiunque incontra dalla Buca alla Transenna o tutto quello che c'è attorno a via Roma, è chiaro che uno pensa all'assessore e al traffico, anche se magari poverino anche lui è vittima di cantieri di altri enti che impattano così tanto sulla città. Ovviamente, Matteo, un occhio e non solo alle alte temperature, ecco, stiamo ancora come Sardegna e come Cagliari perché è capoluogo e quindi è monitorata anche a livello nazionale, giornata ancora da bollino rosso, e andrà così ancora per giorni, ci illudiamo che entri il maestrale, cerchiamo di capire davvero come andrà, e poi diamo conto di un fatto di cronaca che per fortuna non ha avuto conseguenze. All'alba, tra Porto Torres e Olbia, un signore viaggiava tranquillamente per chilometri contromano, sono stati gli autisti di alcuni tir strombazzando e con i lampeggianti a fargli capire che aveva imboccato una direzione sbagliata, e quindi ha fatto un'inversione a U sulla 131 rimettendosi sulla retta via. Insomma, per fortuna la raccontiamo con il sorriso e non come una tragedia, ma insomma oggi hai raccontato tante cose che approfondiremo sul sito, ovviamente aspettando la cronaca, sperando sempre che sia una cronaca simpatica e non una cronaca nera, però ecco, c'è tanto da leggere anche sul cartaceo, un bel approfondimento sull'anfiteatro, e quindi l'invito, visto che sono soltanto le 9:30, di raggiungere gli amici edicolanti per fare un investimento di 1,50 euro con tante cose da leggere, come nella cronaca di Cagliari, che coordina, che conduce questa trasmissione, il nostro Matteo.

0: Vercelli.
1: Grazie, grazie direttore Emanuele Dessì, ovviamente buon lavoro non soltanto per, sul sito unionesarda.it, ma chiaramente su Videolina e su Radiolina e tutti grazie. Gli approfondimenti, le ulteriori novità e notizie che troverete domani in edicola con l'Unione Sardi. Io devo ringraziare ovviamente Fabio Leoni in regia, voi tutti per essere stati in nostra compagnia in questo inizio di mattinata. Continuate comunque a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:29.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta agosto.
11: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi. Takeaway, 100 grammi, a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Da Per Dormire trovi doppi saldi, con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
14: Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
16: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
17: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Castello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloretus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Anticicloni matrice nordafricana ben saldo, con qualche innocua velatura solo di passaggio e caldo intenso, con temperature massime infatti anche fino ai 36-37 gradi. I venti inoltre saranno deboli e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
3: Attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili, ucciderne 3.
4: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui migranti dopo i fatti di Ceuta. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Per il vice premier Tajani, la politica migratoria della Spagna è fallimentare e quanto accaduto a Ceuta rappresenta un rischio per l'intera Unione Europea. Difendendo così la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
3: La cronaca ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
4: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche e psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
3: Il tennis, dopo le prime due giornate fortemente

0: 2,103 centesimi di euro al litro, il secondo a 2,007. La cronaca che arriva da Cagliari, nel quartiere della Marina, dove un uomo di nazionalità straniera è stato trovato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza mentre cercava di convincere dei ragazzi a acquistare droga. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa 12 grammi di droga, tra cui estasi, metadone, ketamina e hashish, già confezionate e pronte alla vendita. Senza documenti, è risultato clandestino e quindi l'ufficio immigrazione procede con l'espulsione. Tragedia sferrata poco prima dell'alba sulla statale 131 a Porto Torres. Un SUV con a rimorchio un carrello avrebbe imboccato la statale contromano percorrendo diversi chilometri in direzione Sassai. Fondamentale l'intervento di due tir che avrebbero bloccato e fatto invertire la rotta al mezzo. E poi il calcio, con il Cagliari, con la squadra che si gode il secondo giorno di riposo dopo la trasferta di Berlino, l'occhio sul mercato con la Gran Esposito, ma anche con l'ormai probabile ingresso in casa rossoblu di Daniel Maldini. L'ex Monzellazio arriverebbe in prestito, da definire se con obbligo o con diritto di riscatto, con l'affare che sarebbe vicino alla fumata bianca e non sarebbe legato all'eventuale cessione di Esposito ai bergamaschi. Esposito, che avrebbe presentato un certificato medico di 10 giorni alla società per stress ed emotivo e ansia. La società risponde con una multa pari al 20% dello stipendio lordo. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossimi news su Radio Lina fra un'ora.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
3: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 820, 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 71, chilometro 10500, Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elma, Cagliari.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Lamont? Lebedev? Criminal?
1: Yes, I know.
2: Manchester?
1: No, Emlich. Emlich.
2: Alexandria?
1: Virginia, Virginia.
0: Sorce?
1: Where
3: Radiolina Story. Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti, la Coop sei tu.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
9: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
8: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
9: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
8: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
9: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina. Meteo.
13: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
14: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Anticicloni matrice nordafricana ben saldo, con qualche noco a velatura solo di passaggio e caldo intenso, con temperature massime infatti anche fino ai 36-37 gradi. I venti inoltre saranno deboli e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, curia nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici.

0: elettrodomestici tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe, tra l'altro, tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
2: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
3: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15.30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
2: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
3: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Il calcio l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Il Barcellona si tratterà di un ritorno Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Lina. Radio Notizie.
5: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Avete sentito che nelle news nazionali si parla del caro carburanti, mentre il governo sta valutando una proroga per il taglio delle accise, continua a aumentare il prezzo dei carburanti. Dai dati dell'osservatorio sui prezzi del ministero, in Sardegna aumenta il prezzo medio sia del diesel che della benzina, il primo fissato a 2,103 euro al litro, il secondo a 2,007. È stata prorogata sino alle 20 di questa sera l'allerta meteo di condizioni avverse per alte temperature diramato dalla Protezione Civile Regionale. Nel bollettino l'allerta di colore arancione nelle zone centro-occidentali dell'isola, giallo nelle zone orientali. Le temperature saranno diffusamente sopra i 37 gradi in alcune zone, oltre i 40 con picchi di 41 e 42 gradi nelle piane di Ozieri Ottana, ma anche nell'Oristanese e nel Campidano. La politica regionale e la manovra finanziaria da 2 miliardi di euro. Questa mattina in Commissione Bilancio si vaglieranno i quasi 2.500 emendamenti presentati, di cui 260 della Giunta. Questo pomeriggio a domani mattina il testo si sosterrà per l'esame in aula, obiettivo chiudere entro Ferragosto. La cronaca che arriva da Cagliari, nel quartiere della Marina, dove un uomo di nazionalità straniera è stato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza mentre cercava di convincere i ragazzi ad acquistare droga. Perquisito, è stato trovato un possesso di circa 12 grammi, tra cui estasi, metadone, ketamina e hashish già confezionate e pronte alla vendita, senza documenti e risultato clandestino, e quindi l'ufficio immigrazione procederà con l'espulsione. A Selargius invece è stato arrestato dai carabinieri un giovane di 25 anni disoccupato che ieri è stato sorpreso ai militari dell'arma in possesso di 16 grammi di cocaina, 49 di hashish e 290 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Oggi parte la 18ª edizione di Chenamos in Carrella, la manifestazione organizzata dalla Proloco di Villanova a Monteleone, che prevede una scena in strada con tavolate di ottimo cibo e bella musica, ma anche tante iniziative culturali. Lo sport, il calcio, con il Cagliari che si gode il secondo giorno di riposo dopo la trasferta di Berlino, l'occhio sul mercato con la Gran Esposito, ma anche con l'ormai probabile ingresso in casa rossoblu di Daniel Maldini. L'ex Monza e Lazio arriverebbe in prestito, da definire se con obbligo o con diritto di riscatto, con l'affare che sarebbe vicino alla fumata bianca, non sarebbe legato all'eventuale cessione di Esposito e Bergamaschi. Capitolo Esposito avrebbe presentato un certificato medico di 10 giorni alla società per stress emotivo e ansia, e la società avrebbe risposto con una multa pari al 20% dello stipendio lordo per aver abbandonato il ritiro di Ponte di Legno. E poi gli europei di nuoto, in corso la 10 km maschile in acque libera a Parigi sulla Senna, con il nuotatore sardo Marcello Guidi nelle prime posizioni a metà gara, ai primi posti anche Paltrinieri. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossime news su Radio Lina fra un'ora.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: A Porto Cervo, l'estate non si ferma.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 11:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto!
10: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: cittadine vaganti, costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua.
1: Tante Angelo.
3: Radiolina. Meteo.
4: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Anticicloni matrice nordafricana ben saldo, con qualche noqua velatura solo di passaggio e caldo intenso, con temperature massime infatti anche fino ai 36-37 gradi. I venti inoltre saranno deboli e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 12:01.
1: Wow, che lettura! Che... Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile.

0: e bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
1: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto. Non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
1: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
0: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia, secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
1: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione del GR in Radiolina, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Iniziamo con la politica regionale, la manovra finanziaria da 2 miliardi di euro. Questa mattina in Commissione Bilancio si vagliano i quasi 2.500 emendamenti presentati, di cui 260 della Giunta. Questo pomeriggio, domani mattina, il testo si sposterà per l'esame in aula. Obiettivo chiudere entro Ferragosto. È stata prorogata sino alle 20 di questa sera l'allerta meteo di condizioni avverse per alte temperature diramato dalla Protezione Civile Regionale. Nel bollettino l'allerta è di colore arancione nelle zone centro-occidentali dell'isola, giallo nelle zone orientali. Le temperature saranno diffusamente sopra i 37 gradi, in alcune zone oltre i 40, con picchi di 41 e 42 gradi nelle piane di Oziriottana, ma anche nell'Oristanese e nel Campidano. Ha forzato un posto di blocco di carabinieri mentre era a bordo del suo scooter, facendo perdere le sue tracce nel centro abitato di Pula. Un giovane di 21 anni è stato poco dopo rintracciato nella sua abitazione, sottoposto a accertamenti di risultato positivo, seppur di poco, all'alcol test. In più viaggiava senza patente mai conseguita e con lo scooter privo di assicurazione. La cronaca che arriva da Cagliari, nel quartiere della Marina, dove un uomo di nazionalità straniera è stato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza mentre cercava di convincere dei ragazzi ad acquistare droga. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa 12 grammi tra estasi, metadone, ketamina e hashish già confezionate e pronte alla vendita senza documenti. È risultato clandestino e quindi l'ufficio immigrazione procederà con l'espulsione. A Selargius invece è stato arrestato dai carabinieri un giovane di 25 anni disoccupato che ieri è stato sorpreso dai militari dell'arma in possesso di 16 grammi di cocaina, 49 di hashish e 290 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Oggi parte la 18ª edizione di Canamos in Carrella, la manifestazione organizzata dal Proloco di Villanova Monteleone che prevede una cena in strada con tavolate di ottimo cibo e bella musica, ma anche tante iniziative culturali.

0: Pagina sportiva, il Cagliari, la squadra si gode il secondo giorno di riposo dopo la trasferta di Berlino, l'occhio sul mercato con la Gran Esposito ma anche con l'ormai probabile ingresso in casa rossoblù di Daniel Maldini. L'ex Monza e Lazio arriverebbe in prestito da definirsi con obbligo con diritto di riscatto con l'affare che sarebbe vicino alla fumata bianca, non sarebbe legato l'eventuale cessione di Esposito e Bergamaschi. Capitolo Esposito avrebbe presentato un certificato medico di 10 giorni alla società a causa dello stress emotivo e dell'ansia. La società ha risposto con una multa pari al 20% dello stipendio lordo. Chiudiamo con gli europei di nuoto. Quinto posto per il nuotatore sardo Marcello Guidi nella 10 km maschile in acque libere a Parigi sulla Senna. Guidi finito alle spalle di Gregorio Paltrinieri, quarto, 18 secondi dal primo posto. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Un saluto da Lele Casini.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop si tu.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Radiolina presenta La Strambata.
10: 12:31, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate su Radio Player tramite Alexa e Spotify e ci vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. In primo piano questa mattina la vicenda di Calafinanza, insomma se ne è parlato tanto, nel territorio di Loiri, Porto San Paolo, un'area di grande pregio paesaggistico affacciata sull'area marina protetta di Tavolara, e qui una società, Tavolara Bay, legata a un gruppo brasiliano e a un marchio del lusso italiano, ha progettato un importante insediamento turistico con hotel a 5 stelle, ville, altre strutture ricettive. Il primo passaggio decisivo è arrivato dal comune con una delibera del 2025 che ha aperto proprio la strada all'intervento, progetto che poi è entrato nella procedura semplificata della cosiddetta ZES unica all'inizio dell'anno successivo, di quest'anno, del 2026, ottenendo una autorizzazione da parte del Dipartimento per il Sud. A quel punto è esploso il caso, no? Associazioni ambientaliste, cittadini che contestano l'intervento, la politica che si smuove, la regione si oppone sostenendo che la procedura della ZES non può superare i vincoli urbanistici e paesaggistici sardi, e è annunciato un primo ricorso al TAR. A fine giugno è arrivato poi il dietrofront del comune che ha revocato la propria delibera, è venuto meno quel presupposto. A questo punto anche il governo ha revocato l'autorizzazione della ZES e il progetto si è fermato. Io sono in compagnia economia di Cristina Usai, consigliera regionale di Fratelli d'Italia. Ben trovata.
11: Grazie Stefano, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
10: Ecco, lei rappresenta in particolare il territorio, quindi è tra l'altro ex vice sindaco di Arzachena, quindi conosce bene i problemi di quel territorio. Parleremo anche di altre questioni intanto nella nostra chiacchierata, la sanità, ma adesso ci concentriamo su Calafinanza. Ecco, resta aperto il nodo delle responsabilità, insomma, no? E questa è una vicenda che è stata resa possibile, cioè che si è scatenata, diciamo, a causa di, insomma, forse un passaggio leggero.
11: Allora, sì, di fatto non voglio naturalmente accusare nessuno, ci mancherebbe altro, però di fatto ci sono stati dei passaggi da parte del comune che secondo me hanno aperto di fatto la strada ad una procedura semplificata e accelerata. La difficoltà sta senz'altro in quello, perché il comune aveva forse fatto una scelta o non ha fatto una scelta e ha fatto un errore. Fatto sta che in seguito a questa famosa delibera 50 si sono aperte le strade per poter andare avanti con le procedure accelerate, e quindi il governo non ha potuto far altro che seguire l'indirizzo dato dal comune e quindi procedere. E questo lo dimostra il fatto che il comune, una volta che è scoppiata tutta la vicenda, ha dovuto fare retrofronte e quindi ha dovuto annullare la famosa delibera 50 per poter tentare di bloccare il tutto. E tant'è vero che all'indomani della revoca della famosa delibera 50 è andata chiusa anche l'autorizzazione della procedura ZES.
10: Ecco, la prossima domanda è un caso chiuso o ancora aperto? Però rispondiamo tra poco, al tempo per pensarci. Adesso abbiamo una pausa musicale, c'è Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il Mondo.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: E questo era il viaggio per il mondo di Manu Chao, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Il nostro viaggio ci ha portato all'Oiri Porto San Paolo per riaffrontare il caso di Cala Finanza. Lo ricorderete, lo abbiamo riassunto poco fa. Io sono in compagnia di Cristina Usai, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, ma anche amministratrice di quel territorio, della magnifica Gallura, talvolta minacciata da dei progetti che insomma vanno forse un po' oltre. Ecco, dicevamo, può considerarsi questa vicenda, dopo il ritiro della ZED, delle autorizzazioni da parte del governo, può considerarsi quella di Cala Finanza una vicenda chiusa? Tra l'altro ci sono gli ambientalisti che ancora sono lì che presidiano.
1: Esatto, tutt'altro che chiusa, la vicenda è ancora aperta perché la società ha fatto comunque ricorso, ora il TAR si è riservato di decidere in più avanti, però la vicenda appunto è ancora aperta perché tutto quello che è successo ha dato appunto spazio al ricorso della società e in più gli ambientalisti presidiano dai primi di luglio la zona proprio perché hanno paura che possa essere in qualche modo si possa forzare un po' la mano e quindi insomma continuano a presidiare, quindi un lavoro duro. Io però volevo anche mettere luce sul fatto sul lavoro che ha fatto il GRIG, il gruppo di intervento giuridico, sì. Perché di fatto ha quasi scoperchiato un piccolo vaso di Pandora, perché di fatto ha messo la luce su una procedura che stava andando assolutamente silente. Sì, esatto.
0: Beh, il compito insomma delle associazioni di ambientalisti è anche questa,
1: esatto.
0: No? Poi insomma il gruppo di intervento giuridico è spesso insomma effettivamente entra nel merito di questioni che sono davvero fumose. Ecco, la regione si è opposta al progetto da subito, no? Appena è stata scoperchiata, come stiamo dicendo, la pentola, per difendere anche le norme urbanistiche e paesaggistiche dell'isola. Lei però giudica questa posizione incoerente in qualche maniera?
1: Beh, assolutamente sì, anche perché di fatto si è voluta dare la colpa esclusivamente al governo. Di fatto il governo è andato avanti su una procedura, diciamo su una porta aperta direttamente dal comune, perché è anche molto semplice. Il comune ha variato la destinazione urbanistica. Se veramente voleva proteggere una zona di pregio classificata urbanisticamente come zona H, quindi di rispetto assoluto, non doveva di certo cambiare da zona di rispetto assoluto, zona H, a zona F2, non F4 certo, però comunque con volumi turistici. Quindi diciamo che il comune, non lo so, non è vero che comunque ha protetto, tant'è vero che se veramente con quella famosa delibera di trasformazione urbanistica avesse veramente protetto la zona di pregio, ecco, non avrebbe comunque di fatto aperto la porta alla procedura semplificata, sarebbe semplicemente bastato lasciarla come zona H rispetto assoluto e non aprire la porta invece ai volumi. Quindi questo è tant'è vero che ha dovuto revocare. Quindi inizialmente la contraddizione sta proprio in questo: noi con la delibera 50 abbiamo voluto tutelare la zona, di fatto non è stato così, altrimenti non sarebbe stata ritirata.
0: Ecco, c'è adesso ovviamente il ricorso al TAR, lo dicevamo, da parte della società di Tavolara Bay. Ecco, il governo, lo ricordiamo, l'abbiamo anticipato, ha revocato l'autorizzazione ZES proprio dopo il dietro front del comune, le posizioni della regione, insomma tutto, anche il consiglio regionale unito trasversalmente, opposizione e maggioranza contro questo progetto. Ecco, però c'è il rischio che insomma si sia creato un precedente, insomma, o che si crei un precedente in base anche alle decisioni del TAR, cioè che alla fine le regole della ZES possono entrare in conflitto con le norme di tutela del territorio, no?
1: Eh beh sì, questo potrebbe essere veramente un problema, tant'è vero che la decisione primaria dovrebbe essere quella dell'ente locale, comunque, che va a decidere del proprio territorio, tutelando e rispettando l'ambiente di pregio che lo circonda, mentre una procedura accelerata di fatto potrebbe mettere a rischio tutto questo. Però diciamo che l'annullamento insomma, della procedura ZES, però fa capire che il governo, sì, è vero, c'è la procedura accelerata, ma se non c'è la volontà del comune di andare avanti, il governo non va oltre, quindi questo penso che il ritiro della procedura accelerata lo dimostri.
0: Ecco, insomma, speriamo che il TAR poi dia seguito alle intenzioni della politica a tutti i livelli.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, perché, ricordiamolo brevemente, che cosa staremmo perdendo se no?
1: In che senso?
0: Un angolo di paradiso.
1: Ah, assolutamente sì, assolutamente sì. Sarebbe veramente un peccato. I cittadini infatti della località di Luiriporto San Paolo sono molto preoccupati. In Sardegna abbiamo la fortuna di avere delle terre bellissime, delle spiagge bellissime, non soltanto spiagge, anche zone interne che hanno necessità di essere tutelate. Io provengo anche da una zona che ha rispettato, è un esempio anche di rispetto di quello che è la natura e anche lo sviluppo urbanistico, quindi le due cose non vanno necessariamente a scontrarsi. L'importante è avere il rispetto delle peculiarità di ogni territorio, quindi della natura, della fauna, della flora che vivono in quello spazio specifico e vanno assolutamente rispettati e tutelati.
0: Benissimo, e quindi continueremo anche a far luce su questa vicenda, a tenere alta l'attenzione, perché è importante anche continuare a parlarne. Allora, per il momento ci fermiamo, abbiamo un breve break, ma restiamo con l'onorevole Cristina Usai, perché abbiamo altri temi da affrontare che riguardano anche la Gallura. A tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento.

0: abbigliamento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento.
2: Attrice nordafricana Ben Saldo, con qualche innocua velatura solo di passaggio e caldo intenso, con temperature massime infatti anche fino ai 36-37 gradi. I venti inoltre saranno deboli e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:48 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina per la strambata, ancora in compagnia di Cristina Usai, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, con cui abbiamo affrontato il tema spinoso di Cala Finanza. E adesso diciamo un'altra questione anche più di carattere generale che sta affliggendo la nostra isola, quella della sanità. Insomma, sembra proprio che non si trovino soluzioni. È in corso adesso in Consiglio regionale il lavoro sulla variazione di bilancio, tra poco insomma approderà di nuovo in aula per la discussione di articoli e emendamenti, il primo proprio sulla sanità, tra l'altro con una dotazione finanziaria importante. Ecco, onorevole Usai, insomma, intanto facciamo un quadro generale, poi ci trasferiamo sulla Gallura, che è oltremodo sofferente in questo periodo. Ecco, ci sono tante risorse e sembra che non bastino mai, è un pozzo senza fine questa sanità.
1: Sì, esatto, di fatto io la vedo anche come una stortura, perché dopo ogni mandato ci rendiamo conto che i soldi sulla sanità sono tanti, viene investita una grandissima dotazione ogni anno, in ogni mandato, quindi i soldi, le risorse economiche ci sono. Però la stortura sta proprio in questo, perché di fatto non si vedono cambiamenti, di fatto non cambia assolutamente niente, né dal punto dell'assistenza direttamente negli ospedali, né nelle case di comunità, né con i medici di famiglia, né con il pronto soccorso, con le liste d'attesa soprattutto. Cioè, i soldi vengono messi, ci sono le risorse economiche, ma di fatto non cambia niente, quindi c'è qualcosa che non va proprio nel sistema della sanità sarda, e lì va assolutamente posto qualche correttivo, altrimenti non cambierà mai niente.
0: Adesso ci sono aspettative dopo questa variazione di bilancio? Insomma, come si prevede la discussione dell'articolo 1?
1: Sicuramente sarà lungo, ecco. Sarà un percorso lungo e tortuoso. Ben vengano gli aumenti degli stanziamenti che ci sono sia nell'articolo 1 ma anche negli emendamenti che abbiamo intravisto, che quindi saranno in discussione credo a partire da oggi. Però di fatto manca la fiducia proprio nel sistema stesso. Quindi non diremo assolutamente no agli stanziamenti in aumento, però
0: ben vengano, però dicevamo, insomma, non è solo una questione di risorse, anche naturalmente, insomma, più ce ne sono meglio è, ma è soprattutto di organizzazione. Insomma, un sistema che, come dire, perde acqua da tutte le parti, esatto. Le falle molto evidenti.
1: Esatto, io infatti mi faccio solo una semplice domanda: se ogni anno, ogni legislatura aumentano le risorse in dotazione alla sanità, ma le cose non migliorano, anzi peggiorano, c'è qualcosa che non va. E mi faccio una domanda: dove vanno a finire queste risorse? Anche perché poi si vanno a coprire con le varie variazioni anche i disavanzi delle ASL. Quindi dove vanno a finire queste risorse? È una domanda che non mi faccio solo io, ma giustamente fanno tutti i cittadini della Sardegna.
0: Insomma, bisognerà correre ai ripari anche con delle indagini mirate. Ecco, poi spia di questo malessere diffuso in tutta l'isola sono territori come la Gallura, che in questo periodo esplodono dal punto di vista demografico, decuplicano la presenza.

0: di persone con tantissimi turisti e lì si vede veramente come la sanità entra in crisi.
1: Assolutamente. La Galura occupa circa il 40% delle presenze turistiche di tutta l'isola, quindi immaginate qual è il carico antropico al quale sono sottoposti veramente gli ospedali, ma non soltanto, anche i vari medici, i presidi, le case di comunità, le guardie mediche, le guardie turistiche. C'è proprio un'esplosione, accessi al pronto soccorso che arrivano anche fino a 300 accessi al giorno e il personale che nei pronto soccorso non c'è. Caso recente, quello di ieri, dove non c'erano neanche le barelle negli ospedali per poter permettere alle ambulanze che avevano prestato soccorso di poter tornare a continuare a fare il loro servizio perché non potevano recuperare le barelle. I medici in dotazione dovrebbero essere 16, se non ricordo male, di solito ce ne sono 8, ieri erano in 5. Turni su turni, medici stanchi che poi logicamente vanno anche un po' a cedere sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista insomma umano, ci mancherebbe altro, sono esseri umani, però ringraziamo proprio i medici, gli infermieri e tutto il personale dell'ospedale che nonostante queste difficoltà presta costantemente il proprio servizio.
0: Fanno il possibile, questa è l'emergenza, poi ci sono invece le visite ordinarie, continueremo a parlarne anche con dei tristi aneddoti, esatto. Possiamo dire, ma adesso tiriamo un po' il fiato, abbiamo ancora la musica, poi ancora con l'onorevole Usai, c'è Peggy Gou, Woman.

0: dell'organizzazione sanitaria, dicevamo, non è solo un problema di risorse, ma proprio di organizzazione. Quindi l'emergenza nei pronto soccorsi, abbiamo raccontato alcuni aneddoti, e poi c'è invece tutta la gestione ordinaria della sanità, che davvero certe volte fa emergere delle situazioni paradossali.
1: Sì, esatto, diciamo che il fatto del pronto soccorso, dell'emergenza urgenza, è quello che comunque salta più alle cronache, però di fatto c'è proprio una gestione ordinaria, quindi di servizio ai pazienti, agli utenti, e che non funziona. Un esempio emblematico, un caso di 2 giorni fa, una paziente oncologica il cui medico è andato in pensione già da un mese, e non le viene consentito di scegliere un altro medico di famiglia, eppure dovrebbe avere anche una priorità. Non le viene consentito perché il sistema informatico non lo consente.
0: Quindi come può fare
1: un paziente in generale, ma un paziente oncologico che deve essere seguito, perché giustamente le viene detto che deve fare sempre controlli periodici, esami periodici, controlli approfonditi, ma non lo può fare perché non può scegliere il medico di famiglia, e questa è una cosa assolutamente grave.
0: E certo, e come si muoverà questa persona? Esiste un piano B?
1: Cioè, allora, il piano sistema. B il sistema non l'ha offerto. Ecco. Il piano B è che sicuramente ci sarà un medico coscienzioso che la seguirà, nonostante in teoria il sistema non consenta di farlo. Quindi siamo sempre davanti alla coscienza dei nostri medici, che dobbiamo veramente ringraziare.
0: Eh sì, d'altronde poi insomma non ci si può meravigliare del fatto che scappino, insomma molti si rivolgono e si rifugiano nella sanità privata.
1: No, assolutamente.
0: E poi diventa difficile reperirli, tant'è vero che si fanno continuamente chiamate, call, che spesso vanno deserte.
1: Esatto, il problema è quello che i pazienti che sono in una situazione di salute precaria hanno necessità di visite urgenti, e nonostante si professi tanto, in realtà queste visite non riescono a farle, quindi rinunciano. Ci sono 2 casi, o si fa una rinuncia alle cure, che è una cosa veramente di per sé gravissima.
0: Sempre più frequente.
1: Esatto, ma è gravissima, ma questa è una cosa gravissima, perché magari qualcuno può permettersi di rivolgersi alla sanità privata e quindi può comunque curarsi con la sanità privata, ma c'è chi non può farlo. Poi molte volte non è soltanto anche una questione economica, ma anche perché ci sono delle situazioni familiari. Ma io mi sono sempre immaginata una persona che magari a una certa età non ha una famiglia che può seguirla. Come fa una persona alla quale capita ad esempio un caso del genere, che non può fare niente perché magari non ha un familiare vicino che può dare una mano anche dal punto di vista burocratico? E questo è veramente molto grave.
0: Naturalmente, insomma, abbiamo detto, non è solo una questione di risorse ma anche di organizzazione. Il Consiglio adesso sta lavorando alla variazione di bilancio, ci saranno ulteriori risorse, ma cosa si può fare per invertire questa tendenza? Intanto capire, lo stavamo dicendo, come e dove finiscono le risorse che poi non vengono utilizzate. Ci sono sempre dei buchi di bilancio, insomma dei disavanzi, insomma non si capisce così tanti questa pioggia di denari poi che fine faccia. Ecco, e poi cosa si può ancora fare?
1: Allora, per come la vedo io, dovrebbe essere il compito dei direttori generali delle varie ASL canalizzare le risorse dove servono. I direttori generali delle varie ASL, ma anche il direttore generale della sanità sarda, dovrebbero analizzare tutti i dati e cercare di convogliare le risorse dove sono necessarie. Ma non parlo solo di risorse economiche, ma anche di risorse umane, perché c'era mesi fa un caso emblematico di una ASL dove c'erano, mi sa, 6 pediatri, non voglio fare insomma i nomi delle ASL, dove c'erano 6 pediatri e la ASL Gallura dove invece non aveva pediatri, quando invece ci sono le nascite in crescita, certo. Lo sappiamo benissimo. Quindi dovrebbe essere un compito di organizzazione dei direttori generali capire dove vanno inserite le risorse sia umane che finanziarie. In tutto questo il direttore della ASL Gallura è in ferie in questo periodo, ecco. Tornerà dopo Ferragosto.
0: Ecco. E insomma, questo la dice lunga. Dobbiamo fermarci, riprenderemo magari più avanti ancora il tema della sanità, perché insomma ne parliamo spesso, è importante anche in questo caso tenere alta l'attenzione. Intanto ringrazio molto l'onorevole Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, a presto.
2: La strambata su Radiolina.

0: Sono le 13:02.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio nell'omelia per i funerali di Baresi.
5: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto alla centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
6: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
5: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
6: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente, legate al cartello Jalisco Nuova Generazione e mandante delle due uccisioni.
5: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14:30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, quarto posto per Enrica della stessa distanza, quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari torna al lavoro domani pomeriggio al Crai Sports Center dopo il ritiro in Valcamonica e il pareggio con lo Union Berlino. Pisacane prepara il trofeo Gigi Riva di sabato contro il Nizza, restano fuori Esposito e Drissi, mentre Mina si aggregherà nei prossimi giorni. In serata, sempre domani, la squadra sarà presentata a Pula in Piazza del Popolo. E Sebastiano Esposito ha inviato al Cagliari un certificato medico di 10 giorni per stress emotivo, non si presenterà alla ripresa da

0: Semini. Il club ha avviato la procedura per una multa pari al 20% dello stipendio mensile. La frattura pare definitiva, Cardi cerca una cessione, l'Atalanta resta la pista principale mentre Kevin Carlos è vicino ai rossoblù. E passiamo alla Serie D, la costa orientale sarda, ha ingaggiato Fabio O'Neill, figlio dell'indimenticato ex rossoblù Fabian. Il centrocampista uruguaiano del 2003 ha svolto ieri il primo allenamento a Barisardo. Lo abbiamo scelto per le sue qualità, non per il suo cognome, ha spiegato il tecnico Francesco Loi. La società punta su una rosa giovane e apre una nuova fase dopo il trasferimento. Restiamo in Serie D, il Monastir ha iniziato ieri la preparazione per il prossimo campionato, confermato per la quarta stagione il tecnico Marcello Angheletto, mentre Rifu, che è il nuovo presidente dopo 40 anni di guida, di Marco Caroni, ora vicepresidente. Vogliamo entrare e dimitare la categoria, ha spiegato che il progetto punta su giovani e su struttura societaria moderna. La Sardegna ha acquistato medaglie ai campionati italiani 3 di tiro con l'arco. Nell'arco nudo sono arrivati gli ori di Eleonora e Leonardo Lai nell'X-Team e di Mattessi nell'individuale. Federico Piredda ha ottenuto l'argento nel compound, mentre Cozzatin, Caddeo e Bulli ha completato il bilancio con 3 bronzi. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lì.
1: Mi racconto segreto, il segreto più grande, la gioia che mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della città. Condividere voi.
3: PAN, tardi come voi.
4: Nine Vaganti promuove il benessere dando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, priorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Che il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Nine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato politica e sociale comune di Iglesias e finanziato FSPN Metrus e Città Media Sud 2021-27.
5: Ehi Sardegna, tempo di salvi. Diva Salotti, scontino al 60% su divani e poltrone di vita. In preconsegna. Diva Salotti, la grande esposizione di Diva Sardegna. Ex strada sale 131, chilometro 10500. Te Pittarello, aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
6: How much cost my spritz, please? Ah, manda in vacanza il tuo inglese improvviso. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meditato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte da bestseller di Matteo Savo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e guardarlo una volta per tutte. Impara l'inglese ogni giovedì dal 20 luglio al 28 in edicola con Il Sole 4 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro, par inglese!

0: 11.000 con Stefano Bidocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Bidocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Apriamo come di consueto una finestra sulle anticipazioni dei titoli del telegiornale di Videolina in onda fino all'edizione delle 14.30 per la fascia pomeridiana. Mi ha raggiunto in studio Andrea Secchi. Buongiorno Andrea, insomma, di cosa stiamo parlando al telegiornale?
1: Buongiorno Stefano, apertura è dedicata all'antincendio perché è stato un vertice su questa piaga alla luce anche della rabbia dei sindaci che è arrivata in regione. Questo vertice è presieduto dall'assessorata regionale all'ambiente Rosanna Laconi, si è deciso un potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento dei prefetti e delle forze dell'ordine. E poi ancora abbiamo parlato di continuità territoriale alla luce dell'intervento della Commissione Europea che ha reso vana la gara sull'Alghero Linate, e mentre relativamente alla continuità territoriale marittima si attendono nuove aggiudicazioni, però di questo insomma ne sai più tu di me perché hai curato
0: perché
1: tu
0: ho curato il io il servizio, insomma c'è un muro contro muro per le rotte marittime perché la regione ha chiesto lo stop alle gare in autotutela per questioni ovviamente di tariffe, di frequenze, di costo del trasporto delle merci, però insomma a quanto pare il governo sta dando picche e vuole andare avanti con le gare, vedremo, insomma seguiremo.
1: E poi su questa storia dell'Alghero Linate, Stefano,
0: l'Alghero
1: ancora una
0: Linate,
1: volta.
0: Lì è una questione di tempi, di pubblicazione della gara, c'è il rischio insomma di una scopertura nei primi mesi invernali, ma insomma dovrebbe esserci una deroga. Il problema è che ogni volta ci sono problemi, insomma.
1: Sì, soprattutto su questa tratta che sembra che non voglia nessuno,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Poi
0: sì.
1: Anche

0: Ancora, traffico il tinte in Gallura, nuove strade, chiaramente in Gallura in questo momento c'è una situazione torrida, la luce non solo le temperature abbastanza afose, ma per il fatto che ci sono veramente tantissimi turisti e quindi è necessario, sono necessari una serie di interventi infrastrutturali, soprattutto sul vecchio tracciato della statale 125. Per fortuna venerdì riapre il ponte di Monte Rosello. Ancora, Cagliari IV insieme per il Poetto, un patrimonio ambientale, storico, identitario, a confronto i sindaci del capoluogo e di Quartu, vale a dire Zedda Emilia, sono stati ospiti dei seminari sull'arte della manutenzione. Poi ancora per lo sport, perché insomma il Cagliari non è rimasto per niente scioccato dall'affair Esposito, qua c'è una guerra a carte bollate, da una parte la multa del Cagliari, dall'altra il certificato medico del giocatore, ma la società rossoblu corre subito ai ripari, vicini, ormai fatta per Daniel Maldini, che è il figlio di Paolo Maldini, lo dico a te che sei un profano del calcio.
1: Ma sì, lì ci arrivo anch'io, pensa un po' Andrea.
0: Però Daniel Maldini è veramente un ottimo giocatore, la formula è quella di prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, la possibilità di che da diritto si trasformi in un obbligo a seconda di una serie di condizioni realizzate dallo stesso ex attaccante scuola Milan, attaccante la proprietaria del cartellino è l'Atalanta, l'ultima stagione ha giocato in prestito alla Lazio, giocatore che sino a un anno e mezzo fa faceva parte stabilmente della nazionale. E poi ancora Cagliari vicinissimo all'attaccante del Nizza, che sarà avversario del Cagliari al trofeo Gigi Riva sabato, Kevin Carlos, un attaccante spagnolo, reduce da un brutto campionato col Nizza, perché 0 gol in 23 presenze, ma prima due ottime stagioni, oltre 30 gol nel campionato svizzero.
1: Tutto questo e molto altro al TG di Videolina in onda, lo ricordavamo, nelle edizioni pomeridiane fino a quella delle 14.30. Grazie e buon lavoro Andrea Secchi. Adesso abbiamo ancora la musica, c'è Emma con Antidroga, ma anche Fabri Fibra.

0: La strambata su Radiolina. Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi, formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Cola Boero.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

E siamo alle 13:20 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, il caffè scorretto, fumo dalla bistecca a firma di Antonio Masala, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Lady Gaga con Doci Runway.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 4 agosto 2026. Fumo dalla bistecca, a cura di Antonio Masala. Parliamo per quello che siamo. Semplici cittadini che faticano ad arrivare al 27, non conoscono le ferie e pagano le tasse. Se poi questi bravi italiani non hanno ricevuto neppure un avviso di garanzia, saranno iscritti d'ufficio tra i signor nessuno. Non per questo, Fessi, che dinanzi ai privilegi riservati alle autorità condensano il peggio in una parola: indignazione. L'immunità, il silenzio assordante che ancora regna nelle grigie aule e tutto ciò che puzza di vantaggi non deve essere di casa per chi ha compiti di guida e legifera su mandato dei cittadini. Ogni manfrina va denunciata, coram populo, davanti al popolo, pubblicamente. Quel che avrebbe dovuto fare il presidente della Camera, sbloccando le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e certo Caroccia, ex soci nel ristorante di sbafo e di governo, la Bisteccheria d'Italia. Non si tratta di discutere sulla fondatezza o meno dell'inchiesta promossa dalla Procura romana, ma di contestare il privilegio di chiudere a tre mandate le chat, quasi si trattasse del quarto segreto di Fatima. Fossi in Del Mastro, neppure indagato, insisterei per abbattere il tabù consegnando personalmente il fagotto. Liberi tutti, nei limiti della legge ben inteso. Non c'è niente di peggio che avvolgere nel mistero il fumo di una bisteccona cucinata nella bisteccheria, dove si mangia, si beve e si chatta. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: 13:33 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata, e noi volgiamo adesso lo sguardo al cielo perché mi ha raggiunto in studio Manuel Floris, il direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, graditissima e frequente presenza anche alla strambata. Ben trovato Manuel. Ecco, volgiamo lo sguardo al cielo perché ci sono tante novità. Intanto la Luna sta per essere bombardata, è in arrivo il Falcon 9 che si schianterà.
1: Allora, intanto un saluto ai nostri ascoltatori e informiamo subito che non devono preoccuparsi di quello che accadrà domani mattina alle 8:35-8:36 circa, perché un razzo della compagnia spaziale SpaceX, un Falcon 9, si schianterà sulla Luna e cadrà vicino al cratere Einstein, generando esso stesso un cratere che potrebbe essere grande 10 e oltre metri, adesso non sappiamo bene quanto. Come mai un razzo può cadere sulla Luna? Perché questo razzo della compagnia spaziale SpaceX aveva mandato sulla Luna due sonde, due piccole sonde private, questo a maggio, e poi è entrato in un'orbita tale da incrociare la Luna, è stato catturato dalla Luna e adesso vi cadrà sopra. Però non è il primo, il primo caso è stato Luna 2 e poi ha tanti altri casi, e del resto anche i moduli lunari delle missioni Apollo ricaddero sulla Luna perché stavano in orbita lì. Quindi comunque l'uomo ha creato i suoi crateri artificiali sulla Luna.
0: Ecco, ma questa è un'operazione voluta o è un errore?
1: Allora, è frutto un po' di un caso, non è voluta, è frutto un po' di un caso, perché appena almeno la compagnia spaziale SpaceX non ha rilasciato dichiarazioni specifiche di un intento, non c'era un intento scientifico in tutto questo. Appena sono state lanciate le sonde, si è visto un astronomo ha calcolato la traiettoria del razzo. La cosa interessante è che vedremo in diretta tutto questo, e allora ci saranno tutti i telescopi possibili, professionali, ma anche gli amatori sono stati invitati a osservare questo fenomeno, che purtroppo in Italia però non è facilmente visibile, perché accade al mattino quando la Luna è presente nel cielo, ma c'è anche il Sole. Saranno più agevolati quelli che si trovano nel continente americano, perché lì sarà ancora notte. E allora riprenderlo anche con un telescopio amatoriale, osservarlo con telescopi amatoriali, potrebbe vedersi l'impatto del Falcon 9 sulla Luna. È interessante, capiamo insieme come si genera un cratere.
0: Ecco, intanto stiamo insozzando già la Luna di detriti di ogni genere con Elon Musk, che verosimilmente sta già iniziando a piazzare lo Starlink lunare, queste sonde, questi satelliti già in orbita, così venderà la connessione internet anche a chi colonizzerà la Luna, perché si porta sempre avanti.
1: Allora, devi sapere che comunicare con la Luna non è semplice. L'Agenzia Spaziale Italiana ha fatto un progetto per conto dell'ESA e della NASA, programmando un collegamento con una piccola sonda tra la Luna e la Terra, usando una forma di comunicazione nuova, che è andato a buon fine. Quindi diciamo che abbiamo adesso la capacità di comunicare con la Luna anche in un modo differente. E poi si è visto che i satelliti GPS della Terra possono essere usati, sempre con questo progetto si è verificato, per il posizionamento delle sonde spaziali che vanno verso la Luna. È sempre un progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha fatto per conto della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi insomma ci sono cose nuove.
0: Davvero, qui siamo agli albori di una nuova era che seguiamo sempre con interesse, come d'altronde fai tu con il Planetario e con anche le trasmissioni. Adesso dobbiamo dare l'annuncio, è in lavorazione la nuova stagione della Porta sull'Infinito versione
1: di una finestra sull'universo.
0: Scusa, non buonanotte perché qui abbiamo alcune trasmissioni assonanti anche del passato. Io poi ho sempre la memoria rivolta al passato, quindi è la finestra sull'universo che partirà adesso a settembre di nuovo anche nella versione televisiva su Videolina, no?
1: C'è sempre stata negli ultimi 3 anni qui in radio e tornerà di nuovo in radio da settembre, ma avremo anche una versione televisiva. Del resto, una finestra sull'universo su Videolina, e adesso faremo la terza stagione con ospiti per raccontare l'universo.
0: E daremo qualche anticipazione, ma adesso ci fermiamo per la musica. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra Gaia, 13 e 41 minuti, ancora Stefano Birocchi in compagnia di Manuel Floris, il direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Stavamo anticipando una nuova stagione televisiva della Finestra sull'Universo, trasmissione che Manuel conduci ininterrottamente su radiolina e adesso riapproderà anche da settembre su videolina. Con quali temi, quali saranno gli argomenti delle prime puntate?
1: Allora, i temi sono l'universo fondamentalmente, ma l'universo come lo osserviamo, parleremo anche di come ci stiamo andando. Quindi abbiamo parlato prima di SpaceX,
0: Sì.
1: parleremo di come si andrà sulla Luna, quando andremo su Marte, se è facile andarci, racconteremo poi di come si osserva l'universo con i più grandi telescopi. In Sardegna abbiamo uno dei più grandi radiotelescopi in Sardegna, lo ricordiamo
0: San
1: ai nostri
0: Basilio.
1: ascoltatori, quindi parleremo anche di come si osserva l'universo con la radioastronomia e che poi che ricerche si fanno qui in Sardegna, ma non solo, perché avremo anche ospiti, soprattutto molti ospiti che stanno fuori dalla Sardegna, non per forza sardi, con cui racconteremo l'universo.
0: Naturalmente, Sardegna che è sempre più al centro, no, della ricerca scientifica, con lo sguardo rivolto appunto all'universo. Adesso speriamo, al di là di tutti gli episodi di cronaca che stiamo raccontando, che l'Einstein Telescope davvero diventi una realtà, e una realtà che riguardi in particolare la Sardegna, perché davvero.
1: Che diventi parte del patrimonio
0: Esatto.
1: dei sardi. Io
0: Sì,
1: lo
0: sì,
1: metto
0: sì.
1: in questi termini, nel senso che
0: Adesso.
1: dobbiamo impossessarci di questo bene che verrà, speriamo,
0: Certo, dobbiamo
1: concesso
0: capire che
1: qui.
0: davvero sarà una rivoluzione. Con davvero un'occasione da non perdere, irripetibile anche per lo sviluppo economico. Quindi, insomma,
1: Io penso
0: dobbiamo
1: sempre allo
0: sostenere queste
1: sviluppo,
0: iniziative.
1: alle persone che verranno qui. Quello che è accaduto l'altro giorno è un fatto veramente spiacevole perché dà un precedente a chi vorrà venire qui a lavorare su Einstein Telescope. Invece noi dobbiamo attirare persone che vengono
0: Certo,
1: da fuori per
0: certo.
1: aiutarci a migliorare noi tutti, perché noi siamo bravi in tante cose, ma non siamo bravi in tutto, dobbiamo imparare anche da altri,
0: Certo.
1: essere bravi in cose nuove, quindi ampliare i nostri orizzonti.
0: Conforta il fatto che qualche tempo fa si era già verificato un episodio altrettanto spiacevole da quelle parti e, come dire, non è riuscito a scalfire l'entusiasmo che c'è intorno a questa impresa che si sta tentando di realizzare. Quindi noi facciamo il tifo, speriamo che davvero l'Einstein Telescope diventi una realtà in Sardegna, magari con i progetti, la doppia L, quindi il coinvolgimento con la Sassonia. Insomma, un bel lavoro di squadra europeo che però abbia la Sardegna davvero protagonista come merita. Ecco, dicevamo una finestra sull'universo in televisione che torna in TV per la terza stagione, ma c'è in programma anche una puntata speciale della versione radiofonica.
1: Sì,
0: Tra
1: perché,
0: poco.
1: questo mese d'agosto è denso di appuntamenti astronomici che noi seguiamo al Planetario Unione Sarda in Piazza Unione Sarda e che seguiamo anche in giro per la Sardegna. E il 12 agosto è un evento speciale perché avremo la più grande eclisse di sole dal 1999 a oggi, si vedrà al tramonto e quindi racconteremo di questo in una puntata speciale questo sabato su Radiolina e poi la faremo vedere però questa eclisse. Allora abbiamo dei luoghi dove vedere l'eclisse. Intanto è un'eclisse del sole che avviene al tramonto, pertanto bisogna stare in un luogo dove poter vedere il tramonto del sole. Noi abbiamo organizzato un'osservazione qui in Piazza Unione Sarda, al planetario, poi siamo a Sant'Antioco presso il Carolina Ranch per un'altra osservazione e poi supportiamo l'evento presso il Villaggio delle Stelle, con cui siamo ormai, diciamo, in collaborazione da tanto
0: Rallai,
1: tempo, ad
0: rallai.
1: Allai, dove in cima al Monte Grigine ci sarà una collega dell'INAF di Roma, la dottoressa Flavia Dellagli, che farà vedere l'eclisse e quindi ci sono questi punti di osservazione e poi per chi non potrà venire in questi luoghi, insomma la Sardegna ha tante coste, tante montagne dove vedere l'eclisse.
0: Abbiamo parlato di Allai, del Villaggio delle Stelle. Se siete curiosi, cercate il nostro podcast su radiolina.it. Ci sono anche i servizi su Videolina.
1: Sì.
0: Insomma, è davvero un luogo straordinario e una bella iniziativa questa del Villaggio delle Stelle, tutta da scoprire e un luogo tutto da visitare e esplorare. Allora, grazie Manuel Floris, in bocca al lupo anche per le prossime iniziative editoriali, e noi continueremo a seguirti. Intanto abbiamo ancora un break, poi torneremo con la strambata.
2: La strambata su Radiolina. La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare!
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
7: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
7: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Anticicloni matrice nordafricana ben saldo, con qualche innocua velatura solo di passaggio e caldo intenso, con temperature massime infatti anche fino ai 36-37 gradi. I venti inoltre saranno deboli e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle?

0: Ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata, tra poco l'atteso momento dei social trend con Enzo Asuni, ma adesso abbiamo ancora la musica con le sonorità francesi di Gisèle.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come anticipato, ancora in compagnia di Enzo Asuni, il nostro social media manager. Allora Enzo, di cosa mormora il social e i web?
1: Stefano Birocchi, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, proiettiamoci verso febbraio, perché fa caldo e non vediamo l'ora di tornare alle temperature un po' più...
0: Sperando che a febbraio faccia fresco, perché...
1: Speriamo che non arrivi qualche anticiclone
0: africano. Di questo passo...
1: Sono d'accordo. Allora, parliamo di Sanremo 2027, perché sui social, soprattutto per quanto riguarda i social delle radio e anche delle testate che si occupano di musica, si tende già a cercare di capire chi potrebbe partecipare al Festival 2027. Sono emerse varie novità dall'ultimo festival, soprattutto su Stefano De Martino, che avrebbe cambiato le regole del gioco, nel senso che rispetto all'anno scorso ci sono delle novità sia sul numero di partecipanti, nel senso che anziché essere 30 saranno 23, 24 col vincitore di Sanremo Giovani, quindi Sanremo Giovani sarà proprio una sorta di talent che decreterà l'ultimo big del festival di Sanremo, quindi noi sino alla fine di dicembre non sapremo quale sarà il cast completo sino appunto alla fine di Sanremo Giovani. Mi sono divertito un po' facendo incrociare questi post e questi articoli delle varie testate musicali dall'intelligenza artificiale, creando così una sorta di diciamo prospetto su quelli che potrebbero essere i cantanti di Sanremo 2027. E abbiamo Mahmood, Elodie, Blanco, Emma, Achille Lauro, Madame, Anna, ma anche Geolier, Tedua, Tananai, Venerus, Alfa, Alessandra Amoroso, The Colors, Clara, Sara Toscano, Gaia, Lucio Corsi, Settembre, Niccolò Filippucci, Coez, Fred De Palme, Tiziano Ferro. È una classifica che tra l'altro a me piace abbastanza, perché poi ci sono sia Settembre che Niccolò Filippucci, che sono gli ultimi due cantanti usciti da Sanremo Giovani, che non hanno avuto molto spazio nella tradizione dei big. Se prima infatti diciamo che quando un cantante vinceva Sanremo Giovani, pensiamo a Gabbani ha vinto Sanremo Giovani e poi successivamente ha partecipato tra i big. Serena Brancale partecipò a Sanremo Giovani anni e anni fa, poi partecipò anche 6 anni dopo a Sanremo Big, diciamo, e quindi secondo le indiscrezioni Stefano De Martino starebbe cercando anche un po' di valorizzare questi nuovi giovani. C'è un nome che ti piacerebbe vedere a Sanremo, Stefano Birocchi?
0: Ma io stavo rilevando che se questo fosse l'elenco, insomma, definitivo, supponiamo, e in questi big manca tutta la fascia dei cantanti cinquantenni, sessantenni, settantenni e oltre. Ovvero peccato.
1: Sono d'accordo, manca anche un'altra roba in realtà, perché negli ultimi giorni abbiamo visto che Stefano De Martino ha fatto un pranzetto con Salmo e quindi i social hanno mormorato su una possibile partecipazione di Salmo a Sanremo 2027. Ora non sappiamo se come co-conduttore, come super ospite, come concorrente o banalmente ricordiamoci che Salmo segue anche tantissimi giovani artisti, quindi magari stavo per dire Amadeus, Stefano De Martino gli potrebbe aver chiesto di indicargli qualche nuovo talento emergente, per dire.
0: Insomma, staremo a vedere, tanto tu ci terrai aggiornato su ogni passaggio del periodo che ci accompagnerà anche a questo grande evento che noi seguiamo sempre con la meritata attenzione. Allora, molte grazie Enzo Asuni, ci vediamo nei prossimi giorni, domani facciamo una pausa, va bene? Allora, dopodomani invece la strambata torna puntuale domani alle 12.30. Un ringraziamento da Giuseppe Valdese e Stefano Birocchi, a presto.
2: Radiolina ha presentato la strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:59.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa.
1: L'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. O visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese Aoun è divisivo.
3: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
4: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
4: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
3: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
5: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
3: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Dopo la rabbia dei sindaci, i vertici sull'antincendio, oggi all'assessorato regionale all'ambiente deciso il potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Continuità territoriale verso un autunno decisivo alla luce anche della bocciatura dell'Europa sull'alghero Linate che resta in bilico, mentre sul mare si attendono le nuove aggiudicazioni. Dopo mesi di attesa arriva finalmente la convocazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la vertenza Sideral Lois. L'ex Alcoa di Porto Vesme torna al centro del confronto il 15 settembre con il ministro Adolfo Urso. Sul tavolo il futuro dello stabilimento e l'interesse dei nuovi investitori greci. Interviene anche Federconsumatori sul caro benzina. Mentre il governo studia la proroga allo sconto sul prezzo, benzina e gasolio rimangono stabilmente sui 2 euro al litro. Il presidente Carlos puntualizza, servono provvedimenti anti-speculazione. Cagliari quarto insieme per il Poetto, un patrimonio ambientale, storico e identitario. I sindaci Massimo Zede e Graziano Milia a confronto e ospiti nel capoluogo dei seminari sull'arte della manutenzione. A Nuoro fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. Cambierà il percorso sia per la sfilata degli abiti tradizionali sia per i cavalieri. A Sassari una sfida particolare per riscoprire l'antico mestiere dei carraioli, singolare gara tra i venditori d'acqua della Fontana di Rosello. Sport calcio, il Cagliari vicinissimo al doppio colpo in attacco, quasi fatta per Daniel Maldini e lo spagnolo Kevin Carlos. Focus anche sull'esterno Floriani Mussolini e con Sebastiano Esposito e guerra a suon di carte bollate. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
2: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 all'8 agosto potrai acquistare in offerta le fettine di equino a 1,79 euro letto e la tagliata di bovino con rucola di origine sarda a 1,69 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, una spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Cola Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 4 agosto 2026 contro la piaga degli incendi a cura di Antonello Menne. Ogni estate ci ritroviamo prigionieri dello stesso incubo. Le fiamme divorano boschi, campagne, aziende agricole e interi ecosistemi, lasciando dietro di sé un paesaggio devastato e comunità segnate da perdite spesso irreparabili. È un rito tragico che si ripete con una puntualità inquietante e che ormai non riguarda più soltanto alcuni territori tradizionalmente esposti al rischio, ma interessa un numero crescente di paesi europei. La Sardegna conosce questa ferita da sempre. La piaga degli incendi ha radici profonde, quasi secolari. Sono cambiati governi, modelli economici e stili di vita, ma all'inizio di ogni estate gli incendi sembrano ancora un evento

tanto inevitabile, come se facessero parte dell'ordine naturale delle cose. Eppure non è così. Le immagini provenienti dalla Spagna, da Creta, dalla Francia e da altre aree del continente dimostrano che il fenomeno ha ormai assunto una dimensione europea. Non è un caso che il 26 marzo 2026 la Commissione europea abbia dedicato al tema una specifica comunicazione al Parlamento europeo, riconoscendo la gravità della situazione. Il documento descrive gli incendi boschivi come una delle principali minacce per l'Unione europea, capace di provocare danni enormi alla società, all'economia, all'ambiente, al clima, alle infrastrutture e perfino al patrimonio culturale. Il prezzo umano è incalcolabile. Vite spezzate, mezzi di sussistenza distrutti, salute pubblica compromessa dal degrado degli ecosistemi e dal peggioramento della qualità dell'aria. A ciò si aggiungono le conseguenze sull'agricoltura, sulla silvicoltura e sulla sicurezza alimentare locale. I danni economici alle proprietà e alle infrastrutture sono stimati in circa 2,5 miliardi di euro ogni anno. La conclusione della Commissione è netta. Ridurre il rischio di incendi non rappresenta soltanto una priorità ambientale, ma una condizione essenziale per la resilienza e la competitività dell'Europa. Per questo servono investimenti molto più consistenti nella prevenzione. Le soluzioni indicate sono altrettanto chiare. Gestione attiva e sostenibile del territorio, ripristino degli ecosistemi, coinvolgimento degli agricoltori, dei silvicoltori e delle comunità rurali. A queste si aggiunge il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce, del monitoraggio, della modellizzazione del comportamento del fuoco e della valutazione del rischio attraverso strumenti avanzati, come la mappatura della vegetazione ad alta risoluzione. La Commissione si impegna inoltre a sostenere gli Stati membri sviluppando sistemi comuni di previsione e potenziando la piattaforma europea EFFIS. C'è però un passaggio del documento che colpisce più di ogni altro. Bruxelles riconosce apertamente che gli Stati membri sono in ritardo nell'attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto. È una vera e propria ammissione di responsabilità. Gli strumenti esistono, le conoscenze scientifiche sono disponibili, la cooperazione europea è possibile, ma tutto questo non si traduce ancora in un'azione efficace. È questa la ragione per cui, estate dopo estate, continuiamo ad assistere allo stesso dramma. Non siamo di fronte a una calamità inevitabile, ma alle conseguenze di ritardi, insufficiente pianificazione e scarsa capacità di coordinamento tra gli stati. Gli incendi non conoscono confini amministrativi o nazionali, richiedono strategie condivise, investimenti continui e una visione di lungo periodo. L'Europa ha finalmente preso atto della dimensione del problema. Ora deve dimostrare di saper trasformare questa consapevolezza in politiche concrete. Perché ogni estate perduta significa nuovi boschi distrutti, nuove economie locali compromesse e un patrimonio naturale che, una volta ridotto in cenere, richiede decenni per rinascere. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Antonello Menne. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by CryGo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by CryGo, Porto Cervo, aperto H24.
1: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare!
2: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Anticicloni matrice nordafricana ben saldo, con qualche innocua velatura solo di passaggio e caldo intenso, con temperature massime infatti anche fino ai 36-37 gradi. I venti inoltre saranno deboli e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
4: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio, tanta la commozione ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Menez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
3: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
4: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischina ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
3: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.

0: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Buon pomeriggio da parte di Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Dopo la rabbia dei sindaci, i vertici sull'antincendio, oggi all'assessorato regionale all'ambiente deciso il potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Continuità territoriale verso un autunno decisivo alla luce anche della bocciatura dell'Europa sull'alghero Linate che resta in bilico, mentre sul mare si attendono le nuove aggiudicazioni. Dopo mesi di attesa arriva finalmente la convocazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la vertenza Sideral Lois. L'ex Alcoa di Porto Vesme torna al centro del confronto il 15 settembre con il ministro Adolfo Urso. Sul tavolo il futuro dello stabilimento e l'interesse dei nuovi investitori greci. Interviene anche Federconsumatori sul caro benzina. Mentre il governo studia la proroga allo sconto sul prezzo, benzina e gasolio rimangono stabilmente sui 2 euro al litro. Il presidente Carlos puntualizza, servono provvedimenti anti-speculazione. Cagliari quarto insieme per il Poetto, un patrimonio ambientale, storico e identitario. I sindaci Massimo Zede e Graziano Milia a confronto e ospiti nel capoluogo dei seminari sull'arte della manutenzione. A Nuoro fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. Cambierà il percorso sia per la sfilata degli abiti tradizionali sia per i cavalieri. A Sassari una sfida particolare per riscoprire l'antico mestiere dei carraioli, singolare gara tra i venditori d'acqua della Fontana di Rosello. Sport calcio, il Cagliari vicinissimo al doppio colpo in attacco, quasi fatta per Daniel Maldini e lo spagnolo Kevin Carlos. Focus anche sull'esterno Floriani Mussolini e con Sebastiano Esposito e guerra a suon di carte bollate. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloretus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
11: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Ehi Sardegna, è tempo di sal-

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15:30.
1: Qua progetti Cava, ogni realtà fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom di Ruggeri, in via dell'Ineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre preti, con marchi come Ocnoplast, Ofoli, Belux, Alias e Oros. Soluzioni prodate per durare, scegli con chi conosce vero il tuo spazio. Aspettiamo da lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Settimana Sagliolina all'Uverso, il cosmo per coprirlo, per volgere sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: A finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Noel Florit, solo su Radiolina.
4: Ascoltami, la spesa staccona la faccio e vuoi sapere perché? Perché viene a Sfagosto.
5: Fino al 6 agosto, salsiccia di fino salumiforma a 7,89 euro al chilo. Danad, sempre meglio, a miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: I punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Istituto di Raggiaderi. Investiamo sull'alta tecnologia per aprire gli strumenti diagnostici voluti. Per la risonanza magnetica ad altissimo campo per Tesla. H da 250 strati e doppio tubo radiogeno. La risonanza in dinamica e ortotismo. Una in Sardegna. Per noi del Istituto di Riu. I pazienti vengono primo posto. Istituto di Riu. Agliari in Code 1011 e Sanluri in Carlo Felice 63. 070 657 000.
8: Della Sardegna hanno già raccontato tante cose. Tradizioni. Natura. Esiste per un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bocca. Quello Porea, luogo ricco e goglioso, dove nasce un tè dal gusto unico, perché è dal lavoro generazioni allevatori che da sempre si prende cura della più dolce quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Diva Salotti, sconti fino al 60% a divani e poltrone di ca, in pronto consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di Diva Sardegna. Ex strada statale 101, chilometro 10500, fronte Tarello, aperto tutto il mese di agosto. Anche la

0: Domenicaggio. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezzanis, Tron, tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, offerte e il divertimento, centro commerciale e Finicotti, in via San Simone a Cagliari, centro commerciale e Finicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1982, intro commerciale dei cagliartani.
1: Lunedì e 10 agosto, doppia formazione, doppia comienza. Con l'Unione Sa trovi anche Corriere dell'Orte, quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Buongiorno, ben ritrovati a Telegiornale di Vigliorina, grazie per essere in nostra compagnia. I titoli del Somma per iniziare. Lotta loco, la rabbia dei sindaci è arrivata in regione, vertice con l'antincendio, potenziati i controlli nei territori, coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Continuità territoriale verso un punto decisivo, Alghero Nate resta in bico mentre sale si attende le nuove aggiornazioni. Traffico in Tingallura, aumentato dagli arrivi dei turisti, necessari interventi infrastrutturali, soprattutto sul vecchio tracciato da statale 105, venerdì riapre il ponte di Montepino. Cagliari e Quarto insieme per il ponte, un patrimonio ambientale storico identitario, sin da 7.000 confronti, ospiti dei scenari sull'area della manutenzione. Il Cagliari vicinissimo, più colpo in acqua, quasi tutta per Maldini, lo spagnolo Carlos con esposo e guerra, sono di carte blate. Lotta al fuoco, rabbia di sindaci, dunque è arrivata in regione oggi vertice con l'assessore Alaco, tutto l'appatto dell'antincendio, deciso l'intervento dei prefetti, il coinvolgimento dei prefetti delle forze dell'ordine per sorvegliare e monitorare il territorio, altrimenti scotto in molte zone. Siamo la nuova Virginia Devon.
1: La necessità naturalmente che il territorio doveva essere presidiato maggiormente, abbiamo coinvolto i prefetti proprio per coinvolgere tutte le forze dell'ordine in maniera tale che con un potenziamento del loro piano di protezione civile ci aiutino e ci supportino nel presidio dei territori. Anche i braccelli naturalmente hanno una funzione tante, quindi più uomini che noi stiamo mettendo in campo per quanto riguarda Fastas, quindi priori assunzioni che dovranno essere effettuate, assunzioni di tipo forestale.
2: La regione raccoglie l'appello dei sindaci e oltre agli uomini mesi del sistema incendio coinvolge prefetture e le forze dell'ordine per la lotta al fuoco.
3: Abbiamo 170 vedette nelle posizioni strategiche della Sardegna, come vedete abbiamo schierato circa 200 tra postazioni di attacco, anche questa coturnazione no, dalle 8 alle 24 a seconda dei casi della disponibilità.
4: Ognuno farà la sua parte proprio nelle componenti regionali statali, mancare proprio nel garantire il periodo del controllo del territorio.
1: Perché di fatto vogliamo che la lotta incendio non sia un discorso più soltanto dei soldi che strettamente istituzionalmente si trovano a dover combattere questo gravissimo fenomeno, ma sia una lotta di tutti, quindi anche il singolo cittadino deve essere interessato nel difendere il proprio territorio.
2: D'altice plenario nell'assessorato regionale dell'ambiente il rilancio ad oggi della campagna antincendi.
5: Siamo all'incirca ai primi di agosto con 1500 incendi che non sono pochi, ma gli ettari percorsi per superficie diciamo sono importanti, nel senso che la macchina antincendi sta funzionando correttamente.
0: Caro Carbanti, il governo taglia le accise, come sappiamo, ma gli automobilisti praticamente non se ne sono accorti. Variazioni minime subite dal mercato. Sentiamo Franco Ferrando.
6: Un centesimo in meno, giusto per turare l'attenzione, ma anche in diversi casi qualche centesimo più della media di 2 euro. Il prezzo della benzina che nell'isola incide su vaccieri, lavoratori e autotrasportatori. Questi ultimi, l'80% viaggia con mezzi a gasolio, che notamente è al prezzo più alto, schizzato nell'isola 12 al litro self-service, ma anche a 2,30 salito. Il tutto a ridosso della scadenza del provvedimento del governo sul taglio di 17 centesimi al litro per gasolio.
7: Ciò dopo domani, quando scade la misura decisa qualche giorno fa, il governo dovrebbe confermare il taglio delle accise sui carburanti, che in Italia sono le più alte d'Europa, anche per effetto degli aumenti decisi nell'ultimo anno da questo governo, portando il taglio a 30 centesimi per il gasolio e a 20 centesimi sulla benzina.
6: Effetto della crisi internazionale, con le solite dinamiche fatte di aumenti improvvisi e poi di cali altissimi. Ecco perché serve un'azione più incisiva e duratura.
7: Andrebbe reso più efficiente e più stabile su base settimanale il meccanismo dell'accisa mobile. Ma queste misure andrebbero

0: grado di contenere il traffico, soprattutto nel periodo estivo. Gianpaolo Cru.
1: È una mole di traffico paragonabile a quello che sopporta autostrada in periodi di picco. Il volume di veicoli che si versa in gallura sulla statale 125 mette a rischio ogni spostamento, prima di farlo occorre pensare alle alternative. Da oggi è per qualche giorno a Volpi chiude la rampa accesso al tunnel da Via Gela e lo stesso vale per un raccordo a sopraelevata. Pro tecniche per urlare il gran sogno di un viotto sottomarino. Il tavolo delle associazioni però chiede maggiore concertazione.
2: La questione della viabilità è anche di diritto di protezione di tutti i cittadini che vengono per ragioni di attività commerciale lavorativa, di studio, di sanità e ovviamente in questo periodo lo vediamo legate al fenomeno, grazie a Dio, del turismo, che è quello che entra alla nostra economia, che però mette dura prova un sistema viario assolutamente adeguato.
3: L'altro giorno c'è, sono uscito 10:10 a Zachena, sono arrivato a Olbia alle 11:35, impensabile.
1: Maturi i tempi per modificare il tracciato della Olbia Arzachena Palazzo.
3: Chiediamo forza che questa battaglia venga portata avanti e noi come amministratori locali continuiamo a far strappare affinché quanto prima possa adeguare questa strategica infrastruttura.
1: Sono trascorsi 13 anni dalla tragedia di Montepino. Fra poco si potrà di nuovo transitare sul ponte crollato durante la piena che ha provocato la morte di 3 persone.
0: Cantieri disagi anche a Cagliari, via Riva di Ponente, ingresso in città dalle varie statali, ma anche restringimento in questi giorni, partito da questa mattina in piazza De Feno e poi naturalmente il cantiere della metropolitana. Insomma, via Roma è vero un'arteria sotto stress. Mariangela Pisa.
4: Inizio cantiere e col cartello segna il nuovo restringimento. Neanche tempo di lasciarsi alle spalle strada rattopata, chiotta che scatta il soffro verde davanti al molo Sant'Agostino. Appena termina Riva di Ponente, entrando a Cagliari, ci si ritrova davanti a una stoia. Viene privato la posa di suo servizio, mentre in contemporanea, più avanti, in zona Piazza Fermo, ruspa in attesa per lo spostamento.

0: di Leone, dal 4 al 6 agosto, arriva Chenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Chenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Radiolina. Meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sardegna, con cieli in prevalenza sereni salvo per qualche temporale di calore sui settori interni. Domani situazione pressoché analoga, con sole prevalente e ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sui settori interni e temperature massime che oscilleranno intorno ai 35 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Le Digital.
1: La pagina del turismo, turismo che cresce, ma c'è un territorio della nostra isola che cresce più degli altri. Sulcis Iglesiente con Valentina Orgio.
2: Più arrivi, più pernottamenti. È una crescita che non ha paragoni nell'isola. In Sulcis Iglesiente è il territorio sardo che nel 2025 segna il balzo più forte, con oltre il 50% in più di arrivi e presenze rispetto al 2023.
1: Com'è che scegliete di trascorrere le vostre vacanze con il Sulcis?
3: Perché è un posto stupendo qua. Si vive ancora la natura della Sardegna, meno confusionaria. Il posto è magnifico. Cosa devo dirle di più? Buone vacanze a voi e a tutti quanti.
4: Diciamo luglio e agosto si usufruisce soprattutto della spiaggia, ma a fine stagione ci sono i kitesurfisti o quelli che comunque scelgono questo posto perché dal punto di vista naturalistico è bello.
2: I dati dell'Osservatorio regionale del turismo fotografano dunque un territorio che guadagna terreno, ma non è solo una crescita numerica a cambiare, è anche il modo in cui il Sulcis Iglesiente viene scelto e vissuto.
5: Sicuramente la prima parte dell'estate o fine della primavera vede un turista straniero con famiglie, con bambini. E per quanto riguarda i mesi più caldi è un turista sicuramente italiano, spesso famiglie oppure anche qualche giovane coppia, molto meno sicuramente no, i giovani che sono in coppia.
1: Voltiamo pagina e andiamo a Ghero per raccontarvi il nuovo volo del mercato civico con Alessandra Mura.
6: Il mercato civico di Alghero si è presto riqualificato. È stato approvato infatti in giorni scorsi il progetto di fattibilità per i lavori da realizzare della struttura. Disponibili 500.000 euro finanziamenti regionali che serviranno per la sostituzione delle coperture e la modifica dell'attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Due aspetti che negli anni hanno creato nonché disagi all'interno della struttura.
7: È un intervento tanto teso che negli anni pioveva all'interno della struttura e in questo modo noi risolviamo un problema ormai cronicizzato, collegando tra l'altro lo stato delle acque meteoriche che al decusso della via Cagliari della rete ecofognaria cittadina.
6: Presto anche la realizzazione del nuovo allaccio fogno su via Cagliari finalizzata alla divisione delle acque raccolte dal tetto dell'edificio verso più punti della rete fognaria.
7: Il mercato rappresenta un elemento identitario, si pone come ciniera tra la città stocca e la città che si è sviluppata nel corso del 1900. Per noi agheresi, ma anche per i turisti, è un punto di riferimento. Intendiamo rivalizzarlo con servizi adeguati, moderni e fare un punto di riferimento per tutti.
1: Proseguo con una partecipazione di pubblico sempre più numerosa ai seminari sull'arte della manutenzione. Al centro dell'incontro il porto raccontato come bene comune e patrimonio valorizzare insieme da due comuni come Cagliari, Quarto, sentiamo Luca Pinna.

0: con una partecipazione di pubblico sempre più numerosa, i seminari dedicati all'arte della manutenzione, promossi per stimolare il confronto sul recupero e sul furo dell'ex colonia ex del Porto. Al centro dell'ultimo incontro il tema poeto bene comune, con i sindaci di Cagliari e Quartu Sant'Elena, Mazzedda e Granomilia, un confronto sul futuro della spiaggia, sulle scelte necessarie per superare i confini amministrativi e gestire il poeto come un unico patrimonio ambientale, storico e identitario.
1: Siamo partiti noi tanti fa con l'inizio, l'avvio del progetto di riqualificazione lungo. Oggi il Comune di Quartu ha preso quel progetto, adattandolo per degli spazi ferenti che ha il litorale diretto nell'ambito del territorio di Quartu, ma con una sintonia di colori e non avere più questa separazione fisica che per anni aveva contraddistinto un intervento un tipo, un intervento di un altro tipo.
2: Nacque il parco Monente Giusto Stadino, doveva essere anche poeto, purtroppo invece questo non venne fatto nella legge. E proposi già da allora di trovare una forma, diciamo quasi consortile tra i due comuni, tra il di Cagliari e il di Quartu, per una gestione unitaria. È una proposta che ho rilanciato e naturalmente continuo a rilanciarla anche in questa occasione.
0: L'obiettivo quindi per rafforzare la collaborazione tra le due amministrazioni per una valorizzazione unitaria di uno dei due simboli da Sardegna.
3: Cresce l'attesa per il Redentore, ne parliamo dopo la pubblicità.
4: In contatto con Radiolina. Per conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer, clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Semplicità. Semplicità.
3: C'è attesa a Nuoro per la grande festa del Redentore, sfilata il 23 agosto. Gianfranco Locci.
6: I preparativi vanno avanti, c'è grande fermento in città perché quest'anno abbiamo cercato di coinvolgere tutte le parti sociali, abbiamo coinvolto i cittadini, abbiamo coinvolto le associazioni, perché questa deve ridiventare la festa prima di tutto dei nuoresi e della Sardegna tutta.
7: Al Redentore sfila tutta l'isola, è il concetto ricorrente, sorta di caposaldo per un evento che vuole andare oltre i confini della città di Nuoro. Fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. La sfilata degli abiti tradizionali, in programma il 23 agosto, sfoggerà diverse novità rispetto al passato.
6: Un percorso sicuramente rinnovato rispetto alla precedente edizione. I gruppi partiranno dal Sagrato della Cattedrale, verranno raggiunti poi da Caivoleria e Mazzoni da Piazza Italia e proseguiranno lungo la via De Fenu, la via La Marmora e il Corso Garibaldi.
7: Sarà un Redentore senza tribune, perché?
6: Sarà un Redentore molto inclusivo. Noi abbiamo dedicato quelle aree alle persone disabili, alle persone anziane che potranno godere anche loro di questo spettacolo.
7: Insomma, nessuna tribuna autorità in Piazza delle Grazie, come immagini d'archivio testimoniano. Sarà una sfilata dall'approccio differente, ma come sempre la Sardegna a dare il meglio di sé. Secoli di storia si sveleranno con fierezza sconfinata. Novità in vista, gradite anche per i cavalieri.
8: Molti cavalieri parteciperanno a questa sfilata, a questa manifestazione del 2026, proprio perché grazie con la collaborazione, insomma, dell'amministrazione c'è stato un allungamento del percorso.
3: Parliamo di sport e parliamo delle Cagliari. La società va oltre il caso Esposito e pensa al mercato, vicinissimi Carlos e Maldini. Questa è una settimana importante perché domani sera ci sarà a Pula la presentazione della squadra, collegamenti previsti nel corso del nostro telegiornale della sera e poi sabato il trofeo Gigi Riva. Andrea Secchi.
9: Sebastiano Esposito è già un ricordo, il Cagliari volta pagina ed è vicinissimo al doppio colpo in attacco. Il club sta infatti perfezionando l'acquisto di Daniel Maldini, prestito oneroso con

In chiusura uno sguardo alla home del nostro sito, parliamo di unionesarda.it, Cala Finanza in corso accertamenti di Corpo Forestale, Carabinieri e Guardia Costiera. Trovate tutte le indicazioni nel nostro sito. Grazie a tutti voi per averci seguito da redazione e regia. Oggi con Stefano Perra e Andrea Serreli, un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
3: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
4: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
3: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
4: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
3: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti

0: Globo. Grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Ascolta,
2: Mario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta agosto.
5: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi. Takeaway, 100 grammi, a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Rendi una la tua casa con Steel Glass. Scale, papetti e ringhie di design, acciaio, inox e vetro. Per una casa da sogno. Sempre su misura. È Steel Glass.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ehi Sardegna, è tempo di salire!

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio. L'estate di la domenica pomeriggio. L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Sarra di Olina. Il sonus dessa terra nostra.
3: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Prima dei Tasenda c'era il Coro degli Angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
12: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Sara Diolina. Il sonus de Saderra Nostra.
14: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nuorese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le 6 danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ichnos nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ehi Sardegna, è tempo di sal.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sardegna, con cieli in prevalenza sereni, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni. Domani situazione pressoché analoga, con sole prevalente e ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sui settori interni e temperature massime che oscilleranno intorno ai 35 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
10: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa sacantone mia.

0: Atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008. Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Per

0: morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
1: In Medio Oriente ora, un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
0: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiedere che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
1: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
0: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore MOSA 2200 watt, motore 4 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio da parte di Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Dopo la rabbia dei sindaci, i vertici sull'antincendio, oggi all'assessorato regionale all'ambiente deciso il potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Continuità territoriale verso un autunno decisivo alla luce anche della bocciatura dell'Europa sull'alghero Linate, che resta in bilico, mentre sul mare si attendono le nuove aggiudicazioni. Dopo mesi di attesa arriva finalmente la convocazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la vertenza Sideral Lois. L'ex Alcoa di Porto Vesme torna al centro del confronto il 15 settembre con il ministro Adolfo Urso. Sul tavolo il futuro dello stabilimento e l'interesse dei nuovi investitori greci. Interviene anche Federconsumatori sul caro benzina. Mentre il governo studia la proroga allo sconto sul prezzo, benzina e gasolio rimangono stabilmente sui 2 euro al litro. Il presidente Carlos puntualizza: servono provvedimenti anti-speculazione. Cagliari Quarto insieme per il Poetto, un patrimonio ambientale, storico, identitario. I sindaci Massimo Azzede e Graziano Milia a confronto e ospiti nel capoluogo dei seminari sull'arte della manutenzione. A Nuoro fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. Cambierà il percorso, si apre

0: sfilata degli abiti tradizionali sia per i cavalieri. A Sassari una sfida particolare per riscoprire l'antico mestiere dei carraioli, singolare gara tra i venditori d'acqua della Fontana di Rosello. Sport calcio, il Cagliari vicinissimo al doppio colpo in attacco, quasi fatta per Daniel Maldini e lo spagnolo Kevin Carlos. Focus anche sull'esterno Floriani Mussolini e con Sebastiano Esposito e Guerra a suon di carte bollate. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
6: PAN, sardi come voi.
7: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Smeralda.
1: Buon martedì 4 agosto, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo subito da Another 54 Ultra e Talk to You.

0: Ancora una buona serata con Radiolina e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi andiamo virtualmente a Nuoro perché si sta preparando quella sfilata del Redentore che sarà un po' diversa dal solito quest'anno.
1: Esatto, perché insomma fervono i preparativi in città. Oggi ovviamente parliamo di un argomento che farà piacere a tutti gli amanti della tradizione sarda, ovvero della sfilata del Redentore, che in programma il 23 agosto è arrivata appunto alla sua 126esima edizione, quindi sì, una tradizione bella radicata. Su unionesarda.it abbiamo un bel servizio di Gianfranco Locci che ci racconta quali saranno le differenze di quest'anno. Uh-huh. Il punto base è che al Redentore, come a Sant'Efisio, sfila tutta l'isola. Sì. Quindi questo è il concetto ricorrente, diciamo una sorta di caposaldo per un evento che non vuole essere solo di Nuoro. Ma ci saranno alcune novità. Innanzitutto il percorso che andrà a toccare luoghi ancora più simbolici della città, e poi sparirà la tribuna autorità da sempre in Piazza delle Grazie. Al suo posto ci sarà uno spazio magari più democratico destinato ad anziani e disabili, quindi insomma
0: ci piace.
1: Un approccio differente, orientato a tutti, a far godere a tutti della bellezza di queste giornate, dove la Sardegna come sempre darà il meglio di sé, perché comunque parliamo di un evento che ha oltre un secolo di storia e insomma in queste occasioni quella che spesso raccontiamo come fierezza sarda emerge in maniera sconfinata. Quindi chiunque fosse interessato ad approfondire trova appunto su unionesarda.it questo bel servizio, sì, con intervistati appunto le autorità e gli organizzatori, proprio per farsi un'idea di cosa lo aspetterà verso fine mese.
0: Assolutamente, il 23 agosto. Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Timbaland, One Republic, Apologize dal 2007 su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, il 17:17 proprio in questo istante. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di UnioneSorda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
4: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass, scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radiolino nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Un saluto da parte mia, sono Cristian Asare. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica De Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, eccoci qui con le notizie in primo piano sull'Unione Sarda. Partiamo dalla Gallura. La procura di Tempio, con un provvedimento urgente, ha posto sotto sequestro l'immobile Villa Gioi a Cala Finanza. L'attività riguarda il sito nel territorio del comune di Loiri, Porto San Paolo, sottoposto a molteplici vincoli paesaggistici e ambientali. Sono state sequestrate anche diverse piste realizzate abusivamente, secondo i PM, e un'area archeologica che sarà oggetto di più approfondite indagini da parte dei funzionari della soprintendenza di Sassari e Nuoro. Incendi, sono 1550 quelli divampati nell'isola nel 2026 fino al 2 agosto, un dato in linea con la media dei 12 anni precedenti e in lieve aumento rispetto al 2025. Diminuiscono di molto gli ettari di superficie boscata percorsi dalle fiamme, meno 63%, mentre aumentano del 38% quelli di superficie non boschiva. E praticamente tutti gli incendi sono dolosi o colposi. Tra quelli investigati negli ultimi 5 anni, il 60% è di origine dolosa, il 40% colposa, anche se quest'anno abbiamo assistito ad altre cause, come 6 incendi da fulmini. Lo ha spiegato il comandante del Corpo Forestale Regionale Gianluca Cocco a margine della riunione plenaria in videoconferenza sulla campagna antincendio boschivo 2026. Atti di terrorismo nei confronti della nostra terra, il monito dell'assessora regionale all'ambiente Rosanna Laconi. I sindaci si sentono abbandonati e chiedono maggiori controlli e più prevenzione. Per questo, ha sottolineato Laconi, abbiamo coinvolto i prefetti sollecitando il supporto delle forze dell'ordine. Andiamo avanti, bagni vietati davanti alla spiaggia di Murtas a Villa Puzzu, dentro l'area militare del poligono interforze del Salto di Quirra, non lungo tutto l'arenile ma nel raggio di 100 metri dal punto nel quale è stato trovato un presunto oggetto non identificato e potenzialmente pericoloso a circa 3 metri di profondità. Lo stabilisce un'ordinanza permanente della Guardia Costiera. Cosa sia quello che viene definito oggetto potenzialmente pericoloso non si sa, ma negli uffici della Guardia Costiera sanno bene che lì sul fondale esistono buone probabilità che possa esserci una bomba o un missile. Ecco quindi il divieto. Ultima notizia, è stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dal 27 giugno scorso. La tragedia quindi più di un mese fa nel Viterbese. Luigi Cavallari si trovava in barca vicino alla moglie, assieme alla moglie ministra della famiglia, quando si è tuffato in acqua. Dopo essere riemerso per qualche istante aveva detto di non sentirsi bene, ma la barca non era ancorata e non era riuscita a raggiungerlo in tempo. E per il momento, Cristian, è tutto. Come sempre, tutte le notizie e gli aggiornamenti unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica De Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Radio.
1: Voglio Marco Mengoni, canzone che ripeschiamo dal 2018 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici, state con noi perché tra poco, beh, parliamo di VIP che arrivano qua nella nostra isola. Già nei giorni scorsi si sono fatti nomi eccellenti, continuano ovviamente ad arrivare, anche perché questa si apre proprio la settimana di Ferragosto con tanti eventi, soprattutto super mondani della Costa Smeralda, con due concerti grossissimi, ovviamente quello di Robbie Williams e di Katy Perry.
2: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Che Namos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Che Namos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
12: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
14: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Muovici de Sansura di Urina, nel nostro martedì sera alle 17.36, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, beh con agosto ovviamente si è aperta la stagione super super per quanto riguarda ovviamente la Gallura, la Costa Smeralda e i VIP che stanno arrivando, nomi d'eccellenza già nei mesi passati, tanti italiani, i VIP l'abbiamo riportato anche sulle pagine di radiolina.it e anche unionesarda.it, lo scorso anno era già arrivata nel mese di giugno, quest'anno invece ha preferito viaggiare ed arrivare qua il 4 di agosto. Paris Hilton, sì, è arrivata proprio Paris Hilton, se lei voleva passare inosservata non c'è riuscita perché il suo aereo ha i motori rosa, sì, l'unico proprio nel piazzale del Excelsior Aviation, che è la versione generale dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, e quindi c'è proprio l'aereo firmato Paris Hilton. E lei è arrivata ovviamente in queste ore. Ancora non ha pubblicato nessuna stories, ma sicuramente lo farà. I ben informati dicono che sia in giro su uno yacht super lusso. E comunque ci darà sicuramente soddisfazione da qui ai prossimi giorni. Tanti VIP arriveranno anche in vista dei super concerti della Costa Smeralda. L'hotel Romazzino nei prossimi giorni ospiterà Robbie Williams. Il cantante ovviamente porterà la sua energia in un concerto super esclusivo e blindatissimo, così come quello di Katy Perry all'hotel Cala di Volpe il 12 di agosto. Ci saremo anche noi, se Dio vuole, e quindi vi racconteremo un po' questo bellissimo evento. Nel frattempo la nostra migliore musica, anche lui è stato uno degli artisti che ha suonato durante gli anni nell'hotel Cala di Volpe, Nio, lo riascoltiamo con One in a Million dal 2010.

0: Los Angeles, la nuova di Blanco su Radiolina nel nostro martedì sera alle 17.45, ancora ben ritrovati. Purtroppo parliamo di rincaro energetico tra pochissimo qua su Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29 euro. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99 euro. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina. Meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sardegna, con cieli in prevalenza sereni salvo per qualche temporale di calore sui settori interni. Domani situazione pressoché analoga, con sole prevalente e ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sui settori interni e temperature massime che oscilleranno intorno ai 35 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi su Radio Lina, il nostro martedì sera alle 17.51, ancora ben ritrovati cari amici. Fa caldo, fa tanto caldo, il balzo dei costi dell'energia elettrica sta caratterizzando questa stagione estiva. Sul mercato all'ingrosso il prezzo è altissimo, stiamo parlando di 197 euro per megawatt, registrando un livello che non si era mai visto da oltre 3 anni. E poi c'è il caldo estremo unito all'uso intensivo dei sistemi di raffrescamento che riporta al centro l'attenzione la spesa energetica per tutte le famiglie e per le attività economiche del nostro paese. Più ovviamente ci sono le condizioni meteorologiche a aggravare la scarsità d'acqua, perché le difficoltà relative all'approvvigionamento delle materie prime legate agli scenari internazionali si sommano agli effetti delle elevate temperature e degli incendi. Sì, effettivamente, perché nei principali bacini e fiumi d'Europa la portata appare molto molto ridotta, quindi generando criticità che vanno al bilancio dei vari sistemi, dei vari fiumi che ci sono ovviamente in Europa, che ovviamente producono energia idroelettrica. E diverse centrali termoelettriche tra l'altro hanno dovuto in qualche modo ridurre l'operatività e fermare temporaneamente la produzione, e quindi la conseguenza è che aumenta tutto. Poi, per non parlare del gasolio e della ovviamente della benzina, che ovviamente alle stelle in questo momento, e tutto si ripercuote nelle tasche di noi.

0: La nuova di Martin Garrix con la voce fantastica di Ed Sheeran nel nostro martedì sera sulla prima radio in Sardegna. Radiolina, state con noi perché tra poco in arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge, nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
6: A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con

0: profondità di 15,6 km.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
0: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
1: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 km sulla Senna, seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Teresa Piredda. Dopo le polemiche sul progetto di realizzazione di un camping di lusso di fronte all'isola di Tavolara, con esposti e ricorsi al TAR, è stata posta sotto sequestro Villa Gioia, Calafinanza. Secondo la procura, la villa sarebbe stata destinata a un uso non conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Il sequestro è arrivato anche per un'area che presenta evidenti emergenze di natura storico-archeologica, sulla quale saranno i funzionari della soprintendenza di Sassari e Nuoro a svolgere indagini più approfondite. Dopo la rabbia dei sindaci, vertice sull'antincendio, oggi a Cagliari l'assessorato regionale all'ambiente, deciso il potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Fino al 2 agosto in totale sono andati in fumo nell'isola quasi 9.500 ettari di terreno, 15% in più rispetto alla media del periodo, ma in linea con il dato del 2025. Incidente questo pomeriggio sulla statale 125 tra Cala Liberotto e Orosei. Dopo un rettilineo, due auto sono scontrate frontalmente all'altezza di una curva, 4 le persone ferite, 2 in codice rosso, trasportati nel soccorso all'ospedale. Continuità territoriale verso un autunno decisivo alla luce anche della bocciatura dell'Europa sull'Alghero Linate, che resta in bilico, mentre sul mare si attendono le nuove aggiudicazioni. Dopo mesi di attesa arriva finalmente la convocazione al Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'avvertenza Sideral Lois. L'ex Alcoa di Portovesme torna al centro del confronto il 15 settembre con il ministro Adolfo Urso. Sul tavolo il futuro dello stabilimento e l'interesse dei nuovi investitori greci. A Nuoro fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. Cambierà il percorso sia per la sfilata degli abiti tradizionali sia per i cavalieri. Infine lo sport, il Cagliari vicinissimo al doppio colpo in attacco, quasi fatta per Daniele Maldini e lo spagnolo Kevin Carlos. Focus anche sull'esterno Floriani Mussolini con Sebastiano Esposito e Guerra, son di carte bollate. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
4: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. Cimasia Prefabbricati. Azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire. Design for Wellness. Il postor per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su per

0: dormire.com. Termina il 6 settembre.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Ancora un buon martedì sera, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Anna.

Eccola qua, anche Anna su Radiolina nel nostro martedì sera alle 18:10 minuti. In questo istante siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Vi piace il sushi all you can eat? Adesso c'è la moda del all you can eat, ma non soltanto sushi, ma ho visto anche qualcuno che offriva la carne all you can eat, la pizza all you can eat, sì, che alla fine è il giro pizza, no? E adesso c'è anche il gelato all you can eat, visto che ecco, fa tanto caldo, quindi un gelato bello rinfrescante ci sta sempre, e quindi c'è la moda per l'estate 2026 del gelato all you can eat. Quanto gelato riesce a mangiare in alcune gelaterie, con la speranza che possa arrivare questa moda anche qua nella nostra isola. Per il momento non c'è dato da sapere, comunque magari qualcuno potrà in qualche modo non lo so, copiare o attivare questa formula senza limiti, a un costo tipo di €12 per non lo so, alcuni tipi di gelati variegati senza glutine, magari si può salire a €15, però secondo me non è una cattivissima idea, soprattutto per gli amanti del dolce, del gelato. Sì, ok, il fresco, però non ci vado matto, ecco, preferisco più salato, vi devo dire la verità, non so voi. 18:11 minuti, Don't Stop the Music, un salto nel passato dal 2007 con Rihanna. Please.

0: Rihanna, Don't Stop the Music dal 2007. Ancora ben ritrovati cari amici, un abbraccio da parte mia, una buona estate. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Sono Cristian Asara e tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it. Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
3: Vi racconto un segreto. Il grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app.

0: Merkin Cremont per Tenope con Serena Brancale di De Colos su Radiolina alle 18:19. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asare. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda. Ci sono le anticipazioni di quello che leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera, Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Facciamo ancora i conti purtroppo con il caldo, con questa situazione estrema che arriva dalla quarta ondata di un'estate che non conosce fine. Oggi alle temperature si è sostituito il carico di umidità e proprio su questo stiamo andando a controllare i bacini di tutta l'isola, che starebbero molto meglio dell'anno scorso, perché le precipitazioni di questo inverno hanno regalato tanta acqua e ancora la situazione è sostenibile, mentre ci sono grandi difficoltà nelle campagne, perché ovviamente questo caldo anomalo che ha nell'ultimo mese e mezzo ha colpito in questo modo così intenso l'isola sta provocando danni pesanti alle colture. Ci sono problemi un po' in tutti i settori, per esempio si parla di vendemmia anticipata col rischio di qualità minore dell'uva e di tutto il prodotto. Poi andiamo a Calafinanza, dove c'è stato un sequestro, notizia di oggi, e quindi andremo a raccontare sull'Unione Sarda di domani tutto quello che sta succedendo. Stiamo parlando del famoso investimento immobiliare di fronte a Tavolara. Poi Lega Ambiente, Goletta Verde, come da tradizione, ha controllato le acque del mare sardo. E vi raccontiamo un po' tutto quello che tutti quelli che sono i risultati, con i lati positivi e qualcuno negativo, per esempio nelle acque del sud. E poi siamo tornati sull'anfiteatro, la polemica degli spettacoli che non ci sono più ormai dal 2011, dopo l'appello di Fiorella Mannoia, che ha chiesto di riaprire una struttura così importante della città. E poi abbiamo tante altre notizie, gli appuntamenti di Unione Estate, Luca Carboni, Salda Vinci, poi

0: al Cagliari, che come sempre ancora una volta è carattere Cagliari Calcio. Il problema resta Esposito, quello che è successo, uno strappo che ormai sembra irreversibile, e quindi rossoblù cercano altrove per una punta di sostanza fondamentale per il per la Serie A, che ormai è imminente. Il 22 agosto riparte il campionato. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani, sull'app Unione Digital.
1: Come sempre vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va però ritorno in diretta domani dal centro commerciale Olio Male, come sempre a partire dalle 17. Se vi siete persi qualcosa trovate tutto sul nostro sito internet radiolina.it. Vi auguro un'ottima serata e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
4: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
6: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Da Ardis fino al 5 agosto. Maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sardegna, con cieli in prevalenza sereni, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni. Domani situazione pressoché analoga, con sole prevalente, ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sui settori interni e temperature massime che oscilleranno intorno ai 35 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18:59.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
4: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
5: In Medio Oriente il segretario al Tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una

0: I tre responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
1: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
0: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Teresa Piredda. Dopo le polemiche sul progetto di realizzazione di un camping di lusso di fronte all'isola di Tavolara, con esposti e ricorsi al TAR, è stata posta sotto sequestro Villa Gioia, Calafinanza. Secondo la procura, la villa sarebbe stata destinata a un uso non conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Il sequestro è arrivato anche per un'area che presenta evidenti emergenze di natura storico-archeologica, sulla quale saranno i funzionari della soprintendenza di Sassari e Nuoro a svolgere indagini più approfondite. Dopo la rabbia dei sindaci, vertice sull'antincendio, oggi a Cagliari l'assessorato regionale all'ambiente ha deciso il potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Fino al 2 agosto in totale sono andati in fumo nell'isola quasi 9.500 ettari di terreno, 15% in più rispetto alla media del periodo, ma in linea con il dato del 2025. Incidente questo pomeriggio sulla statale 125 tra Cala Liberotto e Orosei. Dopo un rettilineo, due auto sono scontrate frontalmente all'altezza di una curva, 4 le persone ferite, 2 in codice rosso, trasportati nel soccorso all'ospedale. Continuità territoriale verso un autunno decisivo alla luce anche della bocciatura dell'Europa sull'Alghero Linate, che resta in bilico, mentre sul mare si attendono le nuove aggiudicazioni. Dopo mesi di attesa arriva finalmente la convocazione al Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'avvertenza Sideral Lois. L'ex Alcoa di Portovesme torna al centro del confronto il 15 settembre con il ministro Adolfo Urso. Sul tavolo il futuro dello stabilimento e l'interesse dei nuovi investitori greci. A Nuoro fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. Cambierà il percorso sia per la sfilata degli abiti tradizionali sia per i cavalieri. Infine lo sport, il Cagliari vicinissimo al doppio colpo in attacco, quasi fatta per Daniele Maldini e lo spagnolo Kevin Carlos. Focus anche sull'esterno Floriani Mussolini con Sebastiano Esposito e Guerra, son di carte bollate. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
8: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
9: PAN, sardi come voi.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Martedì 4 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo modo di partire, non solo per concedersi una vacanza, ma per ritagliarsi uno spazio da dedicare a se stessi. Il road trip è la dimensione del viaggio che mancava. Non è più soltanto un'occasione di evasione, ma un tempo per riflettere e affrontare i momenti di cambiamento. Stando ai numeri, oltre 8 europei su 10 sceglierebbero una vacanza in camper per affrontare una fase significativa della propria vita. Tra le motivazioni che spingono a mettersi in viaggio emergono soprattutto i grandi momenti di transizione personale. Se il pensionamento resta il motivo più citato a livello europeo, il burnout si colloca subito dopo. In Italia il fenomeno è ancora più marcato. Il 94,1% degli intervistati prenderebbe in considerazione un road trip in camper per affrontare un momento importante della propria vita. Nell'estate 2026 la scelta del bagaglio diventa strategica. Non conta solo cosa mettere in valigia, ma come ottimizzare spazi e costi. È la fotografia scattata in merito ai trend legati ai bagagli da viaggio che registra un'impennata delle ricerche sugli zaini e un netto calo dell'interesse per valigie e trolley. Il fenomeno più curioso riguarda gli zaini sottovuoto, mentre cresce la tendenza a cercare direttamente le misure compatibili con i limiti delle compagnie aeree. Abbronzatura estiva, un vero must, e del resto il richiamo dell'effetto glow è irresistibile, specialmente in prossimità delle vacanze. Tra i rimedi più o meno naturali torna spesso l'olio di carota, amato per il suo colore caldo e la fama di prezioso alleato della tintarella. L'olio di carota è ricco di beta-carotene e antiossidanti, un mix che regala al viso e al corpo un'immediata tonalità dorata e un finish luminoso. Il suo tocco oleoso crea una pellicola emoliente che aiuta a ridurre la sensazione di pelle che tira e ne sottolinea la naturale radiosità. Prima di salutarci, una piccola curiosità: se il cielo è rosso la sera, significa che l'aria è secca e stabile, preannunciando bel tempo per l'indomani. Da qui il proverbio rosso di sera, bel tempo si spera. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan c'hai sottocosto freschi. Alcuni esempi: formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
1: E vuoi sapere perché?
0: Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sono le 19:30.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bon Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Savispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
4: Radiolina. Radio Notizie.
5: Buonasera da Teresa Piredda. Dopo le polemiche sul progetto di realizzazione di un camping di lusso di fronte all'isola di Tavolara, con esposti e ricorsi al TAR, è stata posta sotto sequestro Villa Gioia Calafinanza. Secondo la procura, la villa sarebbe stata destinata a un uso non conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Il sequestro è arrivato anche per un'area che presenta evidenti emergenze di natura storico-archeologica, sulla quale saranno i funzionari della soprintendenza di Sassari e Nuoro a svolgere indagini più approfondite. Dopo la rabbia dei sindaci, vertice sull'antincendio, oggi a Cagliari l'assessorato regionale all'ambiente ha deciso il potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Fino al 2 agosto in totale sono andati in fumo nell'isola quasi 9.500 ettari di terreno, 15% in più rispetto

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Subito.

0: giornale di Vidiolina, vediamo subito i titoli del sommario. Il caso Cala Finanza posta sotto sequestro Villa Gioi. Il provvedimento alla procura è l'ultimo sviluppo di una vicenda iniziata con il progetto presentato dalla società Tavolara Bay. Potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine sono le prime misure decise dal tavolo sull'antincendio. La regione spesso c'è la mano dell'uomo. Terribile incidente stradale tra Cala Liberotto e Rosei sulla statale 125, bilancio di 4 feriti, 2 sono gravi, la strada è rimasta chiusa per ore. Nuovi cantieri in centro a Cagliari, cittadini sottoposti a ulteriori disagi, l'opposizione, città stravolta senza alcuna comunicazione, il comune atto tecnico necessario. Cagliari vicinissimo, il doppio colpo in attacco quasi fatta per Maldini e lo spagnolo Carlos e con Esposito e Guerra son di carte bollate. In apertura del nostro giornale parliamo ancora del caso di Cala Finanza, un caso che aveva portato a Esposti e ricorsi al TAR. Adesso c'è una novità, il sequestro di Villa Gioi per alcune irregolarità urbanistiche, ma ci racconta tutto Silvia Orro.
1: Villa Gioi finisce sotto sequestro. La procura di Tempio Pausania ha disposto d'urgenza i sigilli sull'immobile di Cala Finanza. Secondo gli inquirenti, la villa sarebbe stata destinata a un uso non conforme agli strumenti urbanistici. Sequestrate anche alcune piste ritenute abusive e numerosi moduli prefabbricati collegati alla struttura principale. Il provvedimento è stato eseguito dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale insieme ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari. I sigilli riguardano anche un'area con evidenze di natura storico-archeologica che sarà sottoposta agli accertamenti della soprintendenza. Al vaglio la posizione di diversi soggetti per presunte violazioni della normativa edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il sequestro è l'ultimo sviluppo di una vicenda iniziata con il progetto presentato dalla società Tavolara Bay per la trasformazione di Villa Gioi. L'intervento aveva ottenuto l'autorizzazione unica della ZES e il via libera del comune di Loiri Porto San Paolo attraverso una variante urbanistica. Una vicenda che aveva provocato proteste, presidi e un'imponente mobilitazione. Revocata la variante da parte del comune con la ZES che aveva ritirato l'autorizzazione, la Tavolara Bay aveva quindi presentato ricorso al TAR Sardegna. Il contenzioso amministrativo resta quindi aperto, mentre il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.
0: Adesso parliamo della lotta agli incendi, saranno potenziati i controlli sui territori, questo è emerso dal vertice di questa mattina nell'assessorato regionale all'ambiente. Sentiamo Virginia Devoto.
2: Le temperature sicuramente stanno aumentando, sono ormai diversi anni insomma che c'è un incremento rispetto alla media delle temperature. Questo ha una ripercussione naturalmente sul rischio incendi, però quello che mi sento di dire, e lo ripeterò ancora per l'ennesima volta, gli incendi da soli non partono. Abbiamo la mano umana che continua ad essere responsabile di questo grave delitto che io continuo a chiamare atti di terrorismo.
3: Dietro gli incendi non solo le alte temperature di quest'estate, ma la mano del l'uomo è quello che è emerso dal vertice plenario nell'assessorato regionale dell'ambiente con il coinvolgimento del sistema regionale dell'antincendio, i comuni e le prefetture per la lotta al fuoco.
4: Siamo ai primi di agosto con 1500 incendi che non sono pochi, ma gli ettari percorsi per superficie diciamo sono confortanti, nel senso che la macchina antincendi sta funzionando correttamente.
3: Durante l'incontro è stata anche accolta la richiesta dei sindaci per un maggiore controllo dei territori.
2: Abbiamo coinvolto i prefetti proprio per coinvolgere tutte le forze dell'ordine in maniera tale che con un potenziamento dei loro piani di protezione civile ci aiutino e ci supportino nel presidio dei territori. Anche i barracelli naturalmente hanno una funzione importante, quindi più uomini che noi stiamo mettendo in campo per quanto riguarda Forestas, quindi ulteriori assunzioni che dovranno essere effettuate, assunzioni di corpo forestale.
5: I punti di avvistamento, tutte le vedette, circa 170 vedette nelle posizioni strategiche della Sardegna. Oltre alle vedette abbiamo schierate circa 230 postazioni di lotta.
6: Ognuno farà la sua parte proprio nelle componenti sia regionali che statali ma anche locali proprio nel garantire il presidio e il controllo del territorio.
0: Notizia di cronaca, c'è stato un terribile incidente stradale nel pomeriggio tra Cala Liberotto e Rosei sulla statale 125. Dopo un rettilineo due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva. Il bilancio di 4 feriti, 2 in codice rosso che sono stati trasportati a Sassari con l'elicottero di Areus. La strada è rimasta bloccata per ore in entrambi i sensi di marcia. E adesso a Cagliari, per parlare dei tanti cantieri, si è aggiunto uno nuovo nel via Roma, ce ne parla Mariangela Lampis.
7: Inizio cantiere, ecco il cartello, segna il nuovo restringimento. Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle la strada rattoppata, che una volta che scatta il semaforo verde davanti al molo Sant'Agostino, appena termina via Riva di Ponente, entrando a Cagliari, ci si ritrova davanti a una strettoia. Cantiere privato per la posa di sottoservizi, mentre in contemporanea, poco più avanti, in zona Piazza De Fenu, ruspa in azione per lo spostamento della rete del gas per consentire i lavori ARS della metropolitana.
8: Ciò che manca è una regia a livello comunale. La città viene stravolta completamente senza quel minimo di comunicazione necessaria per coinvolgere cittadini e attività produttive nei processi di cambiamento che la città sta vivendo. La città viene stravolta senza condividere i progetti, senza fare in modo che le attività produttive e i cittadini possano anche far fronte alle difficoltà inevitabili che sono generate da cantieri così strutturali con un'organizzazione, con una programmazione.
7: La replica è nella visione della mobilità, nell'intervista all'assessore alla viabilità Iuri Marcialis, che si può leggere sull'Unione Sarda di oggi. Chi usa auto, chi trasporto pubblico, chi a piedi e in bici, compito dell'amministrazione, dice, è far sì che tutte le modalità possano convivere nel modo migliore. E sul nuovo cantiere l'ordinanza sulle limitazioni temporanee, dice ancora, è atto tecnico necessario.
0: Sulla continuità territoriale sarà un autunno decisivo non solo per quanto riguarda i collegamenti aerei ma anche per i traghetti. Sentiamo Stefano Birocchi.
9: Nuove regole, vecchie incognite. La continuità territoriale arriva al giro di boa dell'estate con un sistema aereo appena ridisegnato, la rotta Alghero-Milano ancora in bilico e la partita dei collegamenti marittimi tutta da chiudere. Nei cieli il nuovo modello è operativo dal 29 marzo, platea delle agevolazioni ampliata anche a lavoratori non residenti e ai parenti dei sardi fino al terzo grado. Soglia all'80% per far scattare i voli aggiuntivi e maggiori garanzie su bagagli, cambi e rimborsi. Il nodo più urgente resta, come detto, il Riviera del Corallo Linate. La gara è stata fermata dopo i rilievi della Commissione europea sui tempi di pubblicazione e il nuovo bando sposta al 2 febbraio 2027 l'avvio del servizio. Ma il regime attuale scade il 24 ottobre. Senza una proroga ministeriale si apre il rischio di oltre 3 mesi di vuoto. Sul mare il confronto si complica. Per le linee Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari sono in gioco le nuove concessioni, ma la Regione ha chiesto ufficialmente al Ministero la revoca in autotutela e la scrittura dei bandi, giudicandoli inadeguati e troppo limitati, soprattutto su merci e tariffe. Per ora è però muro contro muro con il Ministero che ha blindato le gare. Stallo anche sulla Civitavecchia-Olbia. All'avviso del Ministero dei Trasporti si è chiuso a maggio, ma l'esito non è stato ancora formalizzato, probabilmente proprio a seguito del blocco e della richiesta regionale di fermare l'iter.
0: 19:08 minuti, c'è la pubblicità.
10: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Pronto soccorso di Olbia, ambulanze in fila, un problema che si ripete ogni estate. Sentiamo Silvio Orru.
1: Un'immagine che si ripete da anni con le ambulanze in coda davanti al pronto soccorso di Olbia. 10 mezzi arrivati da tutta la Gallura hanno atteso di poter affidare i pazienti al personale sanitario. Con l'aumento delle presenze estive crescono gli interventi e le ambulanze vengono spesso chiamate anche fuori dal territorio di competenza. Sul perché si creino queste file interviene la direttrice del pronto soccorso.
11: In questo momento tutte le postazioni di visita e tutti i presidi di Marelle, Sedia rotelle, poltrone dove far accomodare chi ovviamente non ha la possibilità di aspettare in una sala d'attesa, si trova in una condizione ancora non conclusa e quindi non può essere dimesso per liberare il posto per un altro paziente.
1: Nel giro di poche ore la situazione è tornata alla normalità. La ASL Gallura fa sapere che i reparti hanno inviato altri medici in pronto soccorso per accelerare le procedure. Resta però un fenomeno che si ripresenta ogni estate e che richiama la necessità di una programmazione sanitaria adeguata ai numeri dell'alta stagione.
0: Mentre il governo studia dei provvedimenti, benzina e gasolio rimangono sempre a prezzi molto elevati. Franco Ferrando.
12: Un centesimo in meno, giusto per catturare l'attenzione, ma anche in diversi casi qualche centesimo in più della media di 2 euro. Il prezzo della benzina anche nell'isola incide su vacanzieri, lavoratori e autotrasportatori. Di questi ultimi l'80% viaggia con mezzi a gasolio, che notoriamente ha il prezzo più alto, schizzato nell'isola a 2,12 al litro self-service, ma anche a 2,30 servito. Il tutto a ridosso della scadenza del provvedimento del governo sul taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio.
13: Perciò dopodomani, quando scade la misura decisa qualche giorno fa, il governo dovrebbe confermare il taglio delle accise sui carburanti, che in Italia sono le più alte d'Europa, anche per effetto degli aumenti decisi nell'ultimo anno da questo governo, portando il taglio a 30 centesimi per il gasolio e a 20 centesimi sulla benzina.
12: Effetto della crisi internazionale, con le solite dinamiche fatte di aumenti improvvisi e poi di cali lentissimi. Ecco perché serve un'azione più incisiva e duratura.
13: Andrebbe reso più efficiente e più stabile, su base settimanale, il meccanismo dell'accisa mobile. Ma queste misure andrebbero anche accompagnate da controlli severi e da sanzioni per assicurarci che i benefici fiscali che paghiamo tutti si trasferiscano sui prezzi praticati ai cittadini alla pompa e non si fermino invece nelle tasche delle compagnie petrolifere.
0: Dopo mesi di attesa arriva la convocazione al Ministero per l'avvertenza Sider Allois. Sentiamo Valentina Orcio.
14: Il futuro dell'ex Alcoa torna sul tavolo del governo. Appuntamento a Roma il 15 settembre con il ministro Adolfo Urso. Al MIMIT si parlerà dello stabilimento di Portovesme e soprattutto di chi può riportarlo alla produzione di alluminio.
15: Nel territorio sta succedendo l'impensabile. Continuiamo ad avere un'impresa che non produce da anni, che ha sperperato tutte le risorse, che non paga i dipendenti, una crisi infinita. Ci auguriamo che la convocazione porti soluzioni finalmente sperate.
14: L'avvertenza non chiude per ferie, anzi i sindacati chiedono che il confronto di settembre serva finalmente a mettere sul tavolo una soluzione con tempi e impegni chiari.
16: Il ministro Urso si assuma tutte le responsabilità dando una svolta definitiva a questa avvertenza, perché ci sono delle opportunità per rilanciare quel sito e per occupare tutti quei lavoratori.
14: Di promesse a Portovesme ne sono passate tante, ora il timore che anche questa volta alle parole non seguano i fatti.
17: Siccome il ministro, non dobbiamo dimenticarci che dicembre 2024 è venuto qua a Portovesme dove ha dichiarato che avrebbe trovato soluzioni. A oggi soluzioni non ne ha trovato. Ci auguriamo che non sia l'ennesima presa in giro nei confronti del territorio e che per una volta per tutti trovi soluzioni.
0: È il momento delle anticipazioni delle notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con il direttore Emanuele Dessì.
18: Sì, grazie a Teresa Piredda in primo piano. Domani sul giornale un po' il punto su quella che è la situazione nei nostri bacini in questo momento di grande caldo. Aiuta e come l'inverno piovoso, ma anche la primavera. Poi Sigilia, cara finanza e lo stato di salute del nostro mare con il rapporto di Goletta Verde. La crisi internazionale, parleremo anche del vertice dei 27 sulla gestione dei migranti e poi a Cagliari imperversa il dibattito sul futuro dell'anfiteatro, ancora chiuso, lo sarà per anni, a spettacoli e a cultura. A proposito, tante pagine di Unione Estate, parleremo anche del concerto ad Alghero di Luca Carboni e nello sport anche l'abbraccio di Milano al grande Franco Baresi. Linea che torna al telegiornale, noi vi aspettiamo domani in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: E noi facciamo ancora una breve pausa.
19: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design
20: for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
22: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
23: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
24: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Nuovo incontro per quanto riguarda i seminari sull'arte della manutenzione a Cagliari. Questa volta al centro della discussione il futuro del Poetto. Sentiamo il servizio di Luca Pinna.
25: Proseguono con una partecipazione di pubblico sempre più numerosa i seminari dedicati all'arte della manutenzione, promossi per stimolare il confronto sul recupero e sul futuro dell'ex colonia Dux del Poetto. Al centro dell'ultimo incontro il tema Il Poetto, un bene comune, con i sindaci di Cagliari e Quartu Sant'Elena, Massimo Zedda e Graziano Milia. Un confronto sul futuro della spiaggia e sulle scelte necessarie per superare i confini amministrativi e gestire il Poetto come un unico patrimonio ambientale, storico e identitario.
26: Siamo partiti noi tanti anni fa con l'inizio, l'avvio del progetto di riqualificazione del lungomare. Oggi il comune di Quartu ha preso quel progetto, adattandolo ovviamente agli spazi differenti che ha il litorale del Poetto nell'ambito del territorio di Quartu, ma con una sintonia di colori e non avendo più questa separazione fisica che negli anni aveva contraddistinto un intervento di un tipo, un intervento di un altro tipo.
27: Quando nacque il parco Monetta Giusto Saline doveva essere anche Poetto, purtroppo invece questo non venne fatto nella legge, non venne scritto e proposi già da allora di trovare una forma diciamo quasi consortile tra i due comuni, tra il comune di Cagliari e il comune di Quartu, per una gestione unitaria. È una proposta che ho sempre rilanciato e naturalmente continuo a rilanciarla anche in questa occasione.
25: L'obiettivo condiviso è rafforzare la collaborazione tra le due amministrazioni per una valorizzazione unitaria di uno dei luoghi simbolo della Sardegna.
0: Andiamo ad Alghero, il mercato civico cambierà volto, vediamo come nel servizio di Alessandra Mora.
28: Il mercato civico di Alghero sarà presto riqualificato. È stato approvato infatti nei giorni scorsi il progetto di fattibilità per i lavori da realizzare nella struttura. Disponibili 500.000 euro da finanziamenti regionali che serviranno per la sostituzione delle coperture e la modifica dell'attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Due aspetti che negli anni hanno creato non pochi disagi all'interno della struttura.
29: È un intervento tanto atteso perché negli anni pioveva all'interno della struttura e in questo modo noi risolviamo un problema ormai cronicizzato, collegando tra l'altro lo scolo delle acque meteoriche al deflusso in via Cagliari della rete idrico fognaria cittadina.
28: Previsto anche la realizzazione di un nuovo allaccio fognario su via Cagliari finalizzato alla divisione delle acque raccolte dal tetto dell'edificio verso più punti della rete fognaria.
29: Il mercato rappresenta un elemento identitario, si pone come cerniera tra la città storica e la città che si è sviluppata nel corso del 1900. Per noi algheresi, ma anche per i turisti, è un punto di riferimento. Intendiamo rivitalizzarlo con servizi adeguati, moderni, e farne un punto di riferimento per tutti.
0: Nuoro si prepara alla 126esima festa del Redentore. Quest'anno ci sono delle novità, sentiamo Gianfranco Locci.
30: I preparativi vanno avanti, c'è grande fermento in città perché quest'anno abbiamo cercato di coinvolgere tutte le parti sociali, abbiamo coinvolto i cittadini, abbiamo coinvolto le associazioni, perché questa deve ridiventare la festa prima di tutto dei nuoresi e della Sardegna tutta.
2: Al Redentore sfila tutta l'isola, è il concetto ricorrente, sorta di caposaldo per un evento che vuole andare oltre i confini della città di Nuoro. Fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. La sfilata degli abiti tradizionali, in programma il 23 agosto, sfoggerà diverse novità rispetto al passato.
30: Un percorso sicuramente rinnovato rispetto alla precedente edizione. I gruppi partiranno dal Sagrato della Cattedrale, verranno raggiunti poi da Caivoleria e Massoni da Piazza Italia e proseguiranno lungo la via De Fenu, la via La Marmora e il Corso Garibaldi.
2: Sarà un Redentore senza tribune, perché?
30: Sarà un Redentore molto inclusivo. Noi abbiamo dedicato quelle aree alle persone disabili, alle persone anziane, che potranno godere anche loro di questo spettacolo.
2: Insomma, nessuna tribuna autorità in Piazza delle Grazie, come immagini d'archivio testimoniano. Sarà una sfilata dall'approccio differente, ma come sempre la Sardegna a dare il meglio di sé. Secoli di storia si sveleranno con fierezza sconfinata. Novità in vista, gradite anche per i cavalieri.
3: Molti cavalieri parteciperanno a questa sfilata, a questa manifestazione del 2026, proprio perché grazie alla collaborazione, insomma, dell'amministrazione c'è stato un allungamento del percorso.
0: Parleremo di sport tra poco, dopo la pubblicità.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Parliamo del Cagliari, quasi vicino al doppio colpo in attacco per quanto riguarda Maldini e lo spagnolo Carlos, mentre con Esposito ormai è guerra su un di carte bollate. Sentiamo il servizio di Andrea Secchi.
6: Sebastiano Esposito è già un ricordo, il Cagliari volta pagina ed è vicinissimo al doppio colpo in attacco. Il club sta infatti perfezionando l'acquisto di Daniel Maldini, prestito oneroso con diritto di riscatto 8 milioni, con la trasformazione in obbligo a determinate condizioni raggiunte dal giocatore. Ma la società del presidente Giulini è anche a un passo dalla punta spagnola Kevin Carlos, attualmente al Nizza, prossimo avversario della band dei Pisacane, al trofeo Gigi Riva. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Insomma, il Cagliari va al contrattacco in tutti sensi, per nulla scalfito dalla querelle con la punta di Castellammare di Stabia. La guerra prosegue a suon di carte bollate. Dopo la fuga è arrivato anche il certificato medico da parte del giocatore. La società si era già portata avanti con una corposa multa. Per Esposito i corteggiatori non mancano. Lo vogliono Como, Roma, in particolare l'Atalanta, ma resterebbero distinti i binari con la trattativa per Maldini. Il mercato del Cagliari però non si ferma solo all'attacco. Il club è alla ricerca di un esterno. Su tutti Floriani Mussolini, reduce da un buon campionato con la Cremonese.
0: E sempre per il Cagliari, domani alle 21 a Pula ci sarà la presentazione della squadra dopo la prima uscita a Ponte di Legno, e ci saranno collegamenti nei nostri TG serali proprio per raccontarvi questo appuntamento. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, però ci rivediamo tra pochissimo per l'appuntamento delle 19.30. Grazie per averci seguito, buona serata.

de sa terra nostra. Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
0: Sabato 8 agosto.

0: www.risparmiosardegna.it.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su Frittu e sa Valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushid, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Dall'elaborazione di un testo tradizionale, Emanuele Garau ha ricavato questo brano intitolato Su ballu de salsa, che evoca il

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio. Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza. Nella seconda edizione, Cagliari sfida il Nizza. Nella seconda edizione del trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
3: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Nemos è il titolo.

dell'ultimo album inciso da Einhorn nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feudatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

Prongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
3: Pesa su ballo che vaghimo festa e leriamo tottu sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Sono le 22:59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
7: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

radiolina.it. Scopri il sito gricaradiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Subito.

0: Buonasera, bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Vidiolina. Come sempre iniziamo dai titoli del nostro sommario. Tragedia a Bono, un 41enne muore schiacciato da un muro di casa che stava sistemando con il padre di 82 anni rimasto gravemente ferito. Caso Cala Finanza, posta sotto sequestro a Villa Gioi, il provvedimento della procura è l'ultimo sviluppo di una vicenda iniziata con il progetto presentato dalla società Tavolara Bay. Potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento di prefetti e forze dell'ordine. Sono le prime misure decise dal tavolo sull'antincendio. La regione spesso c'è la mano dell'uomo. E Cagliari vicinissimo al doppio colpo in attacco, quasi fatta per Maldini e lo spagnolo Carlos, con Esposito e Guerra, suon di carte bollate. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale, cronaca che ci porta a Bono, dove c'è stata una tragedia, c'è stato il crollo di un muro di un'abitazione, stavano lavorando padre e figlio insieme e il figlio di 41 anni non ce l'ha fatta, è stato schiacciato da quel muro. Tutti i particolari da Franco Ferrando.
1: Lavoravano insieme padre e figlio nella grande casa di famiglia Bono. Dovevano sistemare un muro in un cavedio all'interno della facciata dell'abitazione in via Guido Rossa, una parete doppia da cui pare fosse filtrata dell'acqua anche a causa del nubifragio dei giorni scorsi. Il muro è crollato improvvisamente, ha travolto i due, Giovanni Antonio Solina, pensionato, 82 anni, e il figlio Luigi, allevatore di 41 anni, sono rimasti sotto le macerie. Ad avere la peggio è stato il più giovane, è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivati diversi vicini, è stato chiamato il 118 e i vigili del fuoco. Luigi Solinas è stato trasportato all'esterno, il personale sanitario del 118 è arrivato con un'ambulanza medicalizzata, ha provato a rianimarlo dopo che l'uomo era andato in arresto cardiaco. In paese è arrivato anche l'elisoccorso, ma è stato tutto vano, troppo gravi le lesioni riportate. Luigi Solinas è morto poco dopo, grave anche il padre, trasportato in codice rosso al San Francesco di Nuoro. La prognosi è riservata. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Bono. Sul fatto la procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta.
0: C'è stato un incidente stradale in pomeriggio tra Cala Liberotto e Euro 6 sulla statale 125. Dopo un rettilineo, due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva. Bilancio dei quattro feriti, due in codice rosso, trasportati a Sassari con l'elicottero di Areus. La strada è rimasta bloccata per ore in entrambi i sensi di marcia. E veniamo al caso Cala Finanza, ci sono delle novità perché la procura ha disposto il sequestro di Villa Gioi, ci sarebbero irregolarità urbanistiche, ci racconta tutto Silvio Ru.
2: Villa Gioi finisce sotto sequestro. La procura di Tempio Pausania ha disposto d'urgenza i sigilli sull'immobile di Cala Finanza. Secondo gli inquirenti, la villa sarebbe stata destinata a un uso non conforme agli strumenti urbanistici. Sequestrate anche alcune piste ritenute abusive e numerosi moduli prefabbricati collegati alla struttura principale. Il provvedimento è stato eseguito dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale insieme ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Sassari. I sigilli riguardano anche un'area con evidenze di natura storico-archeologica che sarà sottoposta agli accertamenti della soprintendenza. Al vaglio la posizione di diversi soggetti per presunte violazioni della normativa edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il sequestro è l'ultimo sviluppo di una vicenda iniziata con il progetto presentato dalla società Tavolara Bay per la trasformazione di Villa Gioi. L'intervento aveva ottenuto l'autorizzazione unica della ZES e il via libera del comune di Loiri Porto San Paolo attraverso una variante urbanistica. Una vicenda che aveva provocato proteste, presidi e un'imponente mobilitazione. Revocata la variante da parte del comune con la ZES che aveva ritirato l'autorizzazione, la Tavolara Bay aveva quindi presentato ricorso al TAR Sardegna. Il contenzioso amministrativo resta quindi aperto, mentre il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.
0: Vertice questa mattina l'assessorato regionale all'ambiente per fare il punto sulla lotta agli incendi. È stato deciso un potenziamento dei controlli sui territori. Sentiamo Virginia Devoto.
3: Le temperature sicuramente stanno aumentando, sono ormai diversi anni insomma che c'è un incremento rispetto alla media delle temperature. Questo ha una ripercussione naturalmente sul rischio incendi, però quello che mi sento di dire, lo ripeterò ancora per l'ennesima volta, gli incendi da soli non partono. Abbiamo la mano umana che continua ad essere responsabile di questo grave delitto che io continuo a chiamare atti di terrorismo.
4: Dietro gli incendi non solo le alte temperature di quest'estate, ma la mano dell'uomo. L'uomo è quello che è emerso dal vertice plenario nell'assessorato regionale dell'ambiente con il coinvolgimento del sistema regionale dell'antincendio, i comuni e le prefetture per la lotta al fuoco.
5: Siamo ai primi di agosto con 1500 incendi, che non sono pochi, ma gli ettari percorsi per superficie diciamo sono confortanti, nel senso che la macchina antincendi sta funzionando correttamente.
4: Durante l'incontro è stata anche accolta la richiesta dei sindaci per un maggiore controllo dei territori.
3: Abbiamo coinvolto i prefetti proprio per coinvolgere tutte le forze dell'ordine in maniera tale che con un potenziamento dei loro piani di protezione civile ci aiutino e ci supportino nel presidio dei territori. Anche i barracelli naturalmente hanno una funzione importante, quindi più uomini che noi stiamo mettendo in campo per quanto riguarda Forestas, quindi ulteriori assunzioni che dovranno essere effettuate, assunzioni di corpo forestale.
6: I punti di avvistamento, tutte le vedette, circa 170 vedette nelle posizioni strategiche della Sardegna. Oltre alle vedette abbiamo schierate circa 230 postazioni di lotta.
7: Ognuno farà la sua parte proprio nelle componenti sia regionali che statali ma anche locali, proprio nel garantire il presidio e il controllo del territorio.
0: Cagliari, città del traffico e dei cantieri, sentiamo Mariangela Lampis.
8: Inizio cantiere, ecco il cartello, segna il nuovo restringimento. Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle la strada rattoppata, che una volta che scatta il semaforo verde davanti al molo Sant'Agostino, appena termina via Riva di Ponente, entrando a Cagliari, ci si ritrova davanti a una strettoia. Cantiere privato per la posa di sottoservizi, mentre in contemporanea, poco più avanti, in zona Piazza De Fenu, Ruspa in azione per lo spostamento della rete del gas per consentire i lavori ARS della metropolitana.
9: Ciò che manca è una regia a livello comunale. La città viene stravolta completamente senza quel minimo di comunicazione necessaria per coinvolgere cittadini e attività produttive nei processi di cambiamento che la città sta vivendo. La città viene stravolta senza condividere i progetti, senza fare in modo che le attività produttive e i cittadini possano anche far fronte alle difficoltà inevitabili che sono generate da cantieri così strutturali con un'organizzazione, con una programmazione.
8: La replica è nella visione della mobilità, nell'intervista all'assessore alla viabilità Iuri Marcialis, che si può leggere sull'Unione Sarda di oggi. Chi usa auto, chi trasporto pubblico, chi a piedi e in bici, compito dell'amministrazione, dice, è far sì che tutte le modalità possano convivere nel modo migliore. E sul nuovo cantiere l'ordinanza sulle limitazioni temporanee, dice ancora, è atto tecnico necessario.
0: Sarà un autunno decisivo sul fronte della continuità territoriale, sia per gli aerei che per i traghetti. Stefano Birocchi.
10: Nuove regole, vecchie incognite. La continuità territoriale arriva al giro di boa dell'estate con un sistema aereo appena ridisegnato, la rotta Alghero-Milano ancora in bilico e la partita dei collegamenti marittimi tutta da chiudere. Nei cieli il nuovo modello è operativo dal 29 marzo, platea delle agevolazioni ampliata anche a lavoratori non residenti e ai parenti dei sardi fino al terzo grado. Soglia all'80% per far scattare i voli aggiuntivi e maggiori garanzie su bagagli, cambi e rimborsi. Il nodo più urgente resta, come detto, il Riviera del Corallo Linate. La gara è stata fermata dopo i rilievi della Commissione europea sui tempi di pubblicazione e il nuovo bando sposta al 2 febbraio 2027 l'avvio del servizio. Ma il regime attuale scade il 24 ottobre. Senza una proroga ministeriale si apre il rischio di oltre 3 mesi di vuoto. Sul mare il confronto si complica. Per le linee Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari sono in gioco le nuove concessioni, ma la regione ha chiesto ufficialmente al Ministero la revoca in autotutela e la scrittura dei bandi, giudicandoli inadeguati e troppo limitati, soprattutto su merci e tariffe. Per ora è però muro contro muro con il Ministero che ha blindato le gare. Stallo anche sulla Civitavecchia-Olbia. L'avviso del Ministero dei Trasporti si è chiuso a maggio, ma l'esito non è stato ancora formalizzato, probabilmente proprio a seguito del blocco e della richiesta regionale di fermare l'iter.
0: Facciamo una pausa per la pubblicità.
11: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Parliamo di sanità, andiamo ad Olbia dove davanti al pronto soccorso si è formata una lunga fila di ambulanze e non è la prima volta. Sentiamo Silvio Ru.
2: Un'immagine che si ripete da anni con le ambulanze in coda davanti al pronto soccorso di Olbia. 10 mezzi arrivati da tutta la Gallura hanno atteso di poter affidare i pazienti al personale sanitario. Con l'aumento delle presenze estive crescono gli interventi e le ambulanze vengono spesso chiamate anche fuori dal territorio di competenza. Sul perché si creino queste file interviene la direttrice del pronto soccorso.
12: In questo momento tutte le postazioni di visita e tutti i presidi di barelle, sedie a rotelle, poltrone dove far accomodare chi ovviamente non ha la possibilità di aspettare in una sala d'attesa, si trova in una condizione ancora non conclusa e quindi non può essere dimesso per liberare il posto per un altro paziente.
2: Nel giro di poche ore la situazione è tornata alla normalità. L'ASL Gallura fa sapere che i reparti hanno inviato altri medici in pronto soccorso per accelerare le procedure. Resta però un fenomeno che si ripresenta ogni estate e che richiama la necessità di una programmazione sanitaria adeguata ai numeri dell'alta stagione.
0: Ancora il problema del caro carburanti con le associazioni dei consumatori che dicono si prendano dei provvedimenti anti-speculazione. Sentiamo Franco Ferrando.
1: Un centesimo in meno, giusto per catturare l'attenzione, ma anche in diversi casi qualche centesimo in più della media di 2 euro. Il prezzo della benzina anche nell'isola incide su vacanzieri, lavoratori e autotrasportatori. Di questi ultimi l'80% viaggia con mezzi a gasolio, che notoriamente ha il prezzo più alto, schizzato nell'isola a 2,12 al litro self-service, ma anche a 2,30 servito. Il tutto a ridosso della scadenza del provvedimento del governo sul taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio.
13: Perciò dopodomani, quando scade la misura decisa qualche giorno fa, il governo dovrebbe confermare il taglio delle accise sui carburanti, che in Italia sono le più alte d'Europa, anche per effetto degli aumenti decisi nell'ultimo anno da questo governo, portando il taglio a 30 centesimi per il gasolio e a 20 centesimi sulla benzina.
1: Effetto della crisi internazionale, con le solite dinamiche fatte di aumenti improvvisi e poi di cali lentissimi. Ecco perché serve un'azione più incisiva e duratura.
13: Andrebbe reso più efficiente e più stabile su base settimanale il meccanismo dell'accisa mobile. Ma queste misure andrebbero anche accompagnate da controlli severi e da sanzioni per assicurarci che i benefici fiscali che paghiamo tutti si trasferiscano sui prezzi praticati ai cittadini alla pompa e non si fermino invece nelle tasche delle compagnie petrolifere.
0: Dopo mesi di attesa è arrivata la convocazione del Ministero per la vertenza Sideral-Lloyds. Sentiamo Valentina Orcio.
14: Il futuro dell'ex Alcoa torna sul tavolo del governo. Appuntamento a Roma il 15 settembre con il ministro Adolfo Urso. Al MIMIT si parlerà dello stabilimento di Portovesme e soprattutto di chi può riportarlo alla produzione di alluminio.
15: Nel territorio sta succedendo l'impensabile. Continuiamo ad avere un'impresa che non produce da anni, che ha sperperato tutte le risorse, che non paga i dipendenti, una crisi infinita. Ci auguriamo che la convocazione porti soluzioni finalmente sperate.
14: La vertenza non chiude per ferie, anzi i sindacati chiedono che il confronto di settembre serva finalmente a mettere sul tavolo una soluzione con tempi e impegni chiari.
16: Il ministro Urso si assuma tutte le responsabilità dando una svolta definitiva a questa avvertenza perché ci sono delle opportunità per rilanciare quel sito e per occupare tutti quei lavoratori.
14: Di promesse a Portovesme ne sono passate tante, ora il timore che anche questa volta alle parole non seguano i fatti.
17: Siccome il ministro, non dobbiamo dimenticarci che dicembre 2024 è venuto qua a Portovesme dove ha dichiarato che avrebbe trovato soluzioni. A oggi soluzioni non ne ha trovato. Ci auguriamo che non sia l'ennesima presa in giro nei confronti del territorio e che per una volta per tutti trovi soluzioni.
0: È momento delle anticipazioni delle notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con il direttore Emanuele Dessì.
18: Sì, grazie a Teresa Piredda in primo piano, domani sul giornale un po' il punto su quella che è la situazione nei nostri bacini in questo momento di grande caldo aiuta e come l'inverno piovoso, ma anche la primavera. Poi Sigilia, cara finanza, e lo stato di salute del nostro mare con il rapporto di Goletta Verde. La crisi internazionale, parleremo anche del vertice dei 27 sulla gestione dei migranti, e poi a Cagliari imperversa il dibattito sul futuro dell'anfiteatro, ancora chiuso, lo sarà per anni, a spettacoli e a cultura. A proposito, tante pagine di Unione Estate, parleremo anche del concerto ad Alghero di Luca Carboni, e nello sport anche l'abbraccio di Milano al grande Franco Baresi. Linea che torna al telegiornale. Noi vi aspettiamo domani in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: E noi facciamo una breve pausa.
19: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: Proseguono gli appuntamenti con i seminari sull'arte della manutenzione a Cagliari. Nell'ultimo incontro si è parlato del futuro del Poetto. Sentiamo Luca Pinna.
20: Proseguono con una partecipazione di pubblico sempre più numerosa i seminari dedicati all'arte della manutenzione, promossi per stimolare il confronto sul recupero e sul futuro dell'ex colonia Dux del Poetto. Al centro dell'ultimo incontro il tema Il Poetto, un bene comune, con i sindaci di Cagliari e Quartu Sant'Elena, Massimo Zedda e Graziano Milia. Un confronto sul futuro della spiaggia e sulle scelte necessarie per superare i confini amministrativi e gestire il Poetto come un unico patrimonio ambientale, storico e identitario.
21: Siamo partiti noi tanti anni fa con l'inizio, l'avvio del progetto di riqualificazione del lungomare. Oggi il comune di Quartu ha preso quel progetto, adattandolo ovviamente agli spazi differenti che ha il litorale del Poetto nell'ambito del territorio di Quartu, ma con una sintonia di colori e non avendo più questa separazione fisica che negli anni aveva contraddistinto un intervento di un tipo, un intervento di un altro tipo.
22: Quando nacque il parco Molentaggio su Saline doveva essere anche Poetto, purtroppo invece questo non venne fatto nella legge, non venne scritto, e proposi già da allora di trovare una forma diciamo quasi consortile tra i due comuni, tra il comune di Cagliari e il comune di Quartu, per una gestione unitaria. È una proposta che ho sempre rilanciato e naturalmente continuo a rilanciarla anche in questa occasione.
20: L'obiettivo condiviso è rafforzare la collaborazione tra le due amministrazioni per una valorizzazione unitaria di uno dei luoghi simbolo della Sardegna.
0: Ad Alghero il mercato civico cambierà volto, ce ne parla Alessandra Mura.
23: Il mercato civico di Alghero sarà presto riqualificato. È stato approvato infatti nei giorni scorsi il progetto di fattibilità per i lavori da realizzare nella struttura. Disponibili 500.000 euro da finanziamenti regionali che serviranno per la sostituzione delle coperture e la modifica dell'attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Due aspetti che negli anni hanno creato non pochi disagi all'interno della struttura.
24: È un intervento tanto atteso perché negli anni pioveva all'interno della struttura e in questo modo noi risolviamo un problema ormai esatto, collegando tra l'altro lo scolo delle acque meteoriche al deflusso in via Cagliari della rete idrico fognaria cittadina.
23: Previsto anche la realizzazione di un nuovo allaccio fognario su via Cagliari finalizzato alla divisione delle acque raccolte dal tetto dell'edificio verso più punti della rete fognaria.
24: Il mercato rappresenta un elemento identitario, si pone come cerniera tra la città storica e la città che si è sviluppata nel corso del 1900. Per noi algheresi, ma anche per i turisti, è un punto di riferimento. Intendiamo rivitalizzarlo con servizi adeguati, moderni, e farne un punto di riferimento per tutti.
0: A Nuoro ci si prepara per la 126esima festa del Redentore con delle novità. Sentiamo Gianfranco Locci.
25: I preparativi vanno avanti, c'è grande fermento in città perché quest'anno abbiamo cercato di coinvolgere tutte le parti sociali, abbiamo coinvolto i cittadini, abbiamo coinvolto le associazioni, perché questa deve ridiventare la festa prima di tutto dei nuoresi e della Sardegna tutta.
1: Al Redentore sfila tutta l'isola, è il concetto ricorrente, sorta di caposaldo per un evento che vuole andare oltre i confini della città di Nuoro. Fervono i preparativi per la 126esima festa del Redentore. La sfilata degli abiti tradizionali, in programma il 23 agosto, sfoggerà diverse novità rispetto al passato.
25: Un percorso sicuramente rinnovato rispetto alla precedente edizione. I gruppi partiranno dal Sagrato della Cattedrale, verranno raggiunti poi da Caivoleri ai Mazzoni da Piazza Italia e proseguiranno lungo la via De Fenu, la via La Marmora e il Corso Garibaldi.
1: Sarà un Redentore senza tribune, perché?
25: Sarà un Redentore molto inclusivo. Noi abbiamo dedicato quelle aree alle persone disabili, alle persone anziane, che potranno godere anche loro di questo spettacolo.
1: Insomma, nessuna tribuna autorità in Piazza delle Grazie, come immagini d'archivio testimoniano. Sarà una sfilata dall'approccio differente, ma come sempre la Sardegna dare il meglio di sé. Secoli di storia si sveleranno con fierezza sconfinata. Novità in vista, gradite anche per i cavalieri.
3: Molti cavalieri parteciperanno a questa sfilata, a questa manifestazione del 2026, proprio perché grazie con la collaborazione, insomma, dell'amministrazione c'è stato un allungamento del percorso.
4: Parleremo del Cagliari tra poco, dopo la pubblicità.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: E Cagliari vicino al doppio colpo in attacco, quasi fatto infatti per Maldini e per lo spagnolo Carlos. E poi c'è la questione Esposito, ormai è guerra su una di carte bollate. Sentiamo Andrea Secchi.
6: Sebastiano Esposito è già un ricordo, il Cagliari volta pagina ed è vicinissimo al doppio colpo in attacco. Il club sta infatti perfezionando l'acquisto di Daniel Maldini, prestito oneroso con diritto di riscatto 8 milioni, con la trasformazione in obbligo a determinate condizioni raggiunte dal giocatore. Ma la società del presidente Giulini è anche a un passo dalla punta spagnola Kevin Carlos, attualmente al Nizza, prossimo avversario della band di Pisacane, al trofeo Gigi Riva. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Insomma, il Cagliari va al contrattacco in tutti i sensi, per nulla scalfito dalla querelle con la punta di Castellammare di Stabia. La guerra prosegue a suon di carte bollate. Dopo la fuga è arrivato anche il certificato medico da parte del giocatore. La società si era già portata avanti con una corposa multa. Per Esposito i corteggiatori non mancano. Lo vogliono Como, Roma, in particolare l'Atalanta, ma resterebbero distinti i binari con la trattativa per Maldini. Il mercato del Cagliari però non si ferma solo all'attacco. Il club è alla ricerca di un esterno. Su tutti Floriani Mussolini, reduce da un buon campionato con la Cremonese.
4: E domani a Pula alle 21 ci sarà la presentazione della squadra dopo la prima uscita a Ponte di Legno. Ci saranno dei collegamenti nel corso delle edizioni serali del nostro telegiornale proprio per raccontarvi questo momento. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Su Lentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: È l'una e zero minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in Sa Radiolina.
6: Martedì 4 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo modo di partire, non solo per concedersi una vacanza, ma per ritagliarsi uno spazio da dedicare a se stessi. Il road trip è la dimensione del viaggio che mancava. Non è più soltanto un'occasione di evasione, ma un tempo per riflettere e affrontare i momenti di cambiamento. Stando ai numeri, oltre 8 europei su 10 sceglierebbero una vacanza in camper per affrontare una fase significativa della propria vita. Tra le motivazioni che spingono a mettersi in viaggio emergono soprattutto i grandi momenti di transizione personale. Se il pensionamento resta il motivo più citato a livello europeo, il burnout si colloca subito dopo. In Italia il fenomeno è ancora più marcato. Il 94,1% degli intervistati prenderebbe in considerazione un road trip in camper per affrontare un momento importante della propria vita. Nell'estate 2026 la scelta del bagaglio diventa strategica. Non conta solo cosa mettere in valigia, ma come ottimizzare spazio, misure e costi. È la fotografia scattata in merito ai trend legati ai bagagli da viaggio che registra un'impennata delle ricerche sugli zaini e un netto calo dell'interesse per valigie e trolley. Il fenomeno più curioso riguarda gli zaini sottovuoto, mentre cresce la tendenza a cercare direttamente le misure compatibili con i limiti delle compagnie aeree. Abbronzatura estiva, un vero must, e del resto il richiamo dell'effetto glow è irresistibile, specialmente in prossimità delle vacanze. Tra i rimedi più o meno naturali torna spesso l'olio di carota, amato per il suo colore caldo e la fama di prezioso alleato della tintarella. L'olio di carota è ricco di beta-carotene e antiossidanti, un mix che regala al viso e al corpo un'immediata tonalità dorata e un finish luminoso. Il suo tocco oleoso crea una pellicola emoliente che aiuta a ridurre la sensazione di pelle che tira e ne sottolinea la naturale radiosità. Prima di salutarci, una piccola curiosità: se il cielo è rosso la sera, significa che l'aria è secca e stabile, preannunciando bel tempo per l'indomani. Da qui il proverbio rosso di sera, bel tempo si spera. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: de sa terra nostra.
1: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: Ascoltiamo dalla voce di Emanuele Grau Adiosu Prenda Mia, originariamente traccia aggiunta nel suo album Ballos e Pregamenti.

ascoltato Adios Brenda Mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno cari ascoltatori, martedì 4 agosto, sono le 8 e 7 minuti, un buon inizio di giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questo Caffè Corretto insieme con la rassegna stampa partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi. Prima pagina ancora l'emergenza incendi, la trincea dei sindaci, questo è il titolo in prima pagina dell'Unione Sarda. La denuncia dei territori devastati dai roghi, il presidio è inadeguato. Caldo estremo, isola da Bolino Rosso sino a Ferragosto. Oggi picco di 42 gradi. All'interno le due pagine di Cristina Cossu e Marco Noce, in particolare l'appello dal territorio, aiutateci a difendere il territorio dal fuoco, sindaci in trincea a rafforzare la vigilanza in campagna. Oggi a Cagliari il capo della Protezione Civile Europea, la regione assunzioni in forestas, aiuti per Barracelli e volontari. Questo il focus di Marco Noce su questa tematica, così come le previsioni invece, perché purtroppo il caldo non sembra dover diminuire. Caldo, nuova allerta, picchi fino a 42 gradi in Sardegna, le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente, con poi una sorta di un grafico sui picchi di ieri in Sardegna con le varie temperature e poi anche il raffronto con le città più calde ieri in Italia e i record storici di Cagliari negli ultimi decenni. Questi le due pagine dedicate all'emergenza incendi dall'Unione Sarda. Sempre dalla prima pagina del quotidiano Poetto, una sola regia. Ambiente dialogo tra Cagliari e Quartu, un nuovo appuntamento dei dialoghi e degli incontri, dei convegni organizzati dall'Unione Sarda, che ha messo di fronte anche i due sindaci di Cagliari e di Quartu, i lavori all'ex marino, questo recupero cura una ferita del Poetto, i sindaci di Cagliari e Quartu intervengono sulla riqualificazione della colonia Dux, Massimo Zede Graziano Milia, ospiti ai seminari sull'arte della manutenzione nella sede storica dell'Unione Sarda. E poi sempre dalla prima pagina la fotonotizia dedicata all'anfiteatro. Dopo l'appello di Fiorella Mannoia, che ha chiesto appunto riaprite l'anfiteatro e gli spettacoli, il focus dell'Unione Sarda, Cagliari, il grande flop dell'anfiteatro, a pagina 7 del quotidiano, tutti i dettagli nel servizio di Alessandra Ragas. Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita. Dopo l'appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull'arena chiusa dal 2011. Una ferita aperta. Si allungano i tempi della riapertura della struttura con palco e platea. L'assessora Chiappe, puntiamo al 2029. E poi anche la storia, i fasti degli anni 60, lo stop e la rinascita nel 1981. Tra il 56 e il 66 le grandi stagioni liriche, la notte di Celentano, l'evento Safferula. Questo sull'Unione Sarda e poi anche una bella storia di cui parleremo poi durante questo Caffè Corretto insieme al collega Massimiliano Reis, che ha raccontato appunto la storia di Michele Caddeo, quarantenne di Cagliari, tempio, lettera dal carcere, scrivere, rende più liberi dal carcere, appunto il sogno che sta diventando realtà di diventare uno scrittore, sempre dal penitenziario. E poi ancora tanti altri argomenti, due pagine dedicate a Cagliari, un cantiere tira l'altro, la città sarà migliore, gli approfondimenti nei due servizi a firma di Mauro Madedu, poi da Quartu i taxi in aeroporto, Milia muoviamoci, e a Sinnai e Burcei la nuova tragedia dopo l'ennesima morte sulla 125, sistemate la strada statale. L'URA ha tentato contro ET, l'Einstein Telescope, la condanna di tutti. Questo sull'Unione Sarda in edicola oggi, un sguardo anche alla prima pagina della Nuova Sardegna. Attivili non fermeranno l'Einstein Telescope, intervista al procuratore, aumenteremo attenzione e controlli. Ora c'è la musica, Tame Impala con Dracula Remix.

0: radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 8:17 minuti, martedì 4 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, passando ai quotidiani nazionali, iniziamo dal Corriere della Sera. Diciamo che quest'oggi tutte le prime pagine dedicano i principali titoli a due argomenti: il duello, come titola proprio il Corriere della Sera, il duello tra Spagna e Italia sulla tematica dei migranti, e poi sullo stop alle primarie di Schlein a Conte. Questi due principali temi che ritrovano spazio nelle prime pagine. Iniziamo appunto dal Corriere della Sera, abbiamo detto il duello tra Spagna e Italia, Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. Oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen e Sanchez, rafforzare le frontiere. Diverse le pagine poi dedicate dal Corriere della Sera all'interno, nella pagina 2 è appunto lo scontro, gli sbarchi, la Spagna attacca, l'Italia non è all'altezza, noi sì, a fondo del ministro degli esteri, la replica del Viminale con Meloni, arrivi in calo. E poi l'intervista ad Antonio Tajani, vice premier, capisco il loro nervosismo sui migranti, hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale, agire era un nostro dovere, Madrid regolarizza gli stranieri senza consultarsi, non va bene. E poi anche gli approfondimenti proprio dal fronte, chiamiamolo così, la lista degli api in tre paesi africani, la proposta di Roma al Consiglio dell'Unione Europea, oggi piante dosi al vertice in video call, investimenti e dazi più bassi a chi accetta i rientri. E poi il racconto dei migranti, no Marocco, fateci restare, l'urlo dei ragazzi soli nel limbo, sono rimasti soltanto 29 posti per 862 minori, scontro politico sui numeri dei migranti rimasti, le famiglie cercano i dispersi. Questa è la tematica molto delicata trattata dal Corriere della Sera, che poi, come abbiamo detto, dedica spazio anche allo scontro sulle primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Bonaccini, l'accordo si troverà anche in questo caso. Corriere poi approfondisce il tutto all'interno con due pagine dedicate appunto a questa tematica politica, primarie Schlein, stop a Conte, prima un programma condiviso, la leader PD dopo le frasi sulla politica estera del capo 5 Stelle, non funziona così. Poi abbiamo sempre dalla prima pagina anche i funerali di Don Mazzi, l'addio a Don Mazzi, tra girasoli e canzoni, Milano folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io vagabondo. La Repubblica invece ha l'apertura più forte proprio sulle tematiche politiche, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria PD replica non funziona così. E con AVS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier Renzi, si scelga presto. E appunto poi il tema dei migranti, Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Il Messaggero, anche in questo caso il titolo è dedicato al tema dell'immigrazione, emergenza migranti, scontro Spagna e Italia, Roma sbarchi dimezzati. Il governo punta sugli hub Unione Europea, pressing sui paesi africani per ospitarli. Von der Leyen, serve solidarietà tra i 27 paesi. Questo il titolo principale del Messaggero, che poi riprende anche appunto le tensioni a sinistra, Schlein a Conte, primarie. Prima si fa il programma. Anche Libero ritorna sul tema di Conte in un taglio completamente diverso. Conte scappa ancora e ci prende in giro. L'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Questo il titolo principale scelto dal Libero in prima pagina. Ora c'è Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Era Achille Lauro, la città degli angeli, nuovamente in diretta, Caffè Corretto, sono le 8:25 minuti di martedì 4 agosto, ancora un buon inizio di mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Noi proseguiamo con la rassegna stampa, aprendo la pagina sportiva dall'Unione Sarda, dalle pagine sportive dell'Unione Sarda. Chiaramente la prima pagina interna del quotidiano è dedicata al caso Esposito, tra Esposito e il Cagliari, sta finendo malissimo, questo è il titolo del servizio a firma di Fabiano Gaggini. Il giocatore ha presentato un certificato medico di 10 giorni, stress emotivo e ansia, il club lo ha multato. Appunto questo è il caso all'interno della società rossoblù. Il braccio di ferro continua a carte bollate, trattativa con l'Atalanta intanto per la cessione sullo sfondo Maldini, questa l'ipotesi di mercato per quello che è davvero il caso di quest'ultima settimana. Intanto dal campo, i rossoblù da domani a Seminello in vista del trofeo Gigi Riva sabato alla Domus. Per quanto riguarda invece il mercato di Serie A, la Juventus va decisa su Vicario, questo il titolo della pagina dedicata insomma al calciomercato. L'inserimento del PSG per Suzuki spinge i bianconeri verso l'ex Cagliari. Poi ancora la vicenda della crisi FIFA, anche Macron si schiera contro Infantino, Galles e Inghilterra sfiduciano il leader del calcio mondiale che cerca il sostegno di Trump. E poi le amichevoli, Inter e Milan in Australia domani e derby appunto in amichevole. Poi ampio spazio al calcio, diciamo al resto del calcio, con la Serie D in particolare, O'Neill, un'altra favola sarda da scrivere. Fabio, figlio del campione del Cagliari Fabio, sbarca nell'isola, giocherà nella COS. Il centrocampista uruguaiano, classe 2003, ha svolto il primo allenamento nel raduno al campo Circillai. Poi anche latte dolce, test con Torres e Atletico Uri. E prende anche via il nuovo corso del Monastir, sempre per la Serie D. Ieri il raduno, il presidente Fuke, ora puntiamo a riconfermarci. E poi ancora dalla Serie D, l'Ilva slitta la decisione sul possibile ripescaggio. Per quanto riguarda gli altri sport, Carlo Alberto Melis ci racconta la storia di Guidi, un cagliaritano a Parigi, oggi in gara con Paltrinieri e Filadelli nella 10 km europea sulla Senna. Nuoto acque libere alle 10, la prima sfida per il Rarinantino della Polizia, domani il bis sulla 5 km, ancora poi tante notizie sempre del nuoto, la vela e il basket, ovviamente anche il tennis con ATP Cobolli che sale al numero 8 nel best ranking del romano. Alcaraz intanto scavalca per poco Zverev. E poi ciclismo e tiro con l'arco, tutto questo nelle pagine sportive dell'Unione Sarda. Uno sguardo anche alle prime pagine della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport si concentra in particolare sul Milan, casa Milan, giravolta Leao, l'addio al Milan non è più sicuro, Amorim valuta, voleva andarsi a ogni costo, mancano però le offerte e lavora per restare a partire dal derby di domani contro l'Inter. Ancora poi gli approfondimenti sul calciomercato della Juventus e del Como, che viene definita appunto superstar con i tanti acquisti milionari del Como, che si prepara ad affrontare la Champions, questo dalla prima pagina del Corriere, mentre dalla prima pagina, scusate, della Gazzetta dello Sport, mentre dal Corriere dello Sport intrigo Suzuki, la Juve ha un'idea, prendere il portiere in prestito dal Paris Saint-Germain, il club francese offre 30 milioni al Parma ma di non può restare in Italia. E non soltanto appunto le vicende legate alla Juventus e al nodo portiere, perché poi ci sono tanti altri aspetti che vengono trattati in prima pagina dal Corriere dello Sport, sia su Inter, appunto sul Como, e anche un richiamo sul Cagliari. Il Cagliari punisce Esposito, maxi multa per Sebastiano, linea dura di Giulini, stipendio tagliato del 20%, Sarri in pole. Ora noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Di nuovo in diretta, Caffè Corretto di martedì 4 agosto, sono le 8:33 minuti, tra poco in studio con me, con Matteo Vercelli e ricordiamolo Fabio Leoni in regia, ci sarà Lele Casini per parlare di Cagliari, parleremo ovviamente purtroppo ancora del caso Esposito, cercando anche di vedere un po' quali saranno le possibili soluzioni per questo intrigo e poi anche in vista degli appuntamenti, perché davvero il campo ormai sta chiamando, gli impegni ufficiali stanno per iniziale, ci sarà sabato alla Domus il trofeo Gigi Riva e poi dalla settimana prossima si inizia a fare sul serio con Coppa Italia e anche il campionato è praticamente alle porte, ne parleremo appunto con il collega Lele Casini. Ora ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Nuovamente in diretta, certamente non è un canto d'amore quello tra Cagliari e Esposito. Nuovamente in diretta, Caffè Corretto, le 8:36 minuti, martedì 4 agosto. Ci ha raggiunto in studio, ha fatto onestamente pochi passi per raggiungerci, Lele Casili. Ciao Lele.
1: Buongiorno, però sono già stanco. Sei già stanco. Cosa grave è che sono stanco. Sono anche un po' stanco di questa situazione.
0: Bravo, lo stavo per dire anch'io.
1: Perché non vedo l'ora che finisca in tutti i sensi, perché non fa bene a nessuno, proprio a nessuno, continuare. Chiaramente adesso si va sulle carte, diventa anche una cosa abbastanza antipatica e ci perdono tutti. Tutti. Non vedo una parte che ci guadagni qualcosa o che ci guadagni più degli altri. Bisogna definire assolutamente il prima possibile la cessione. Purtroppo il Cagliari non potrà venderlo al prezzo che aveva deciso, perché chiaramente si è creata una situazione che lo mette un po' alle corde. È vero che il Cagliari ha il coltello da parte del manico, perché ha un contratto abbastanza lungo. Quindi bisogna capire cosa succederà. L'importante è che si anche avere Esposito, anche per dirti che si allena ma che non viene convocato, o che viene messo in panchina, o che viene messo fuori rosa, sono tutte situazioni, il passato lo raccontano anche altre società, non il Cagliari, di situazioni che non hanno portato niente di buono anche all'interno dello spogliatoio.
0: Sì, decisamente. Tra l'altro ecco, quello che ha un po' stupito tutti è stato anche che è esplosa proprio all'improvviso, non sembrava esserci davvero niente che facesse pensare.
1: Forse perché era una di quelle trattative normali che si affronta negli uffici o al telefono, e che però ha preso una piega che forse a qualcuno non è andata bene ed è stata un po' tirata la corda, e tira da una parte, tira dall'altra, la corda si è spezzata e adesso bisogna cercare di riparare il danno o cercare una soluzione che vada bene un po' a tutti.
0: Assolutamente. Intanto diciamo che bisogna anche guardare, anzi dobbiamo guardare al futuro in maniera positiva. Il Cagliari si prepara adesso a praticamente degli impegni ufficiali. Ci sarà il trofeo Gigi Riva sabato ore 20:30 all'Unipol Domus contro il Nizza, settimana prossima.
1: Altra amichevole, però con una squadra europea, diciamo così, anche se l'ultimo campionato del Nizza è stato disastroso, sedicesimo posto, però squadra abituata anche negli ultimi anni a affrontare le coppe europee. E però è un bel test per il Cagliari, perché la prova di Berlino ha lasciato la mano in bocca per il risultato finale, per quegli ultimi minuti, però obiettivamente per quello che si è visto in campo fa ben sperare. Poi c'è il calcio, quello dove porta punti o qualificazioni, la Coppa Italia, alla Domus il 14, e poi si va verso il 22, non bisogna steccare assolutamente.
0: Ecco, il resto della squadra, insomma, si aspetta l'arrivo di Mina, il ritorno di Mina.
1: Sì, e poi si aspetta, lo danno quasi per certo l'arrivo di Maldini, da più parti. L'unica differenza tra le voci che si rincorrono è sulla formula. Che sia staccato da Esposito probabilmente sì, cioè Maldini, a prescindere dalla situazione di Esposito a Bergamo, credo che possa arrivare a Cagliari. Si parla o di obbligo di riscatto con una cifra ben definita, oppure con il diritto di riscatto. L'Atalanta vorrebbe l'obbligo, chiaramente il Cagliari invece spingerebbe per il prestito con diritto.
0: Mentre Kevin Carlos proprio, insomma, sarà
1: è dato imminente, magari sabato si trasferisce
0: arriva con il Nizza e
1: se ne ritorna col Cagliari, deve solo cambiare la tuta appena finisce la partita. Sì, c'è un po' di curiosità, non è quel nome che ha fatto sobbalzare i tifosi del Cagliari come Belotti lo scorso anno, però Belotti non è andata bene. Nel senso, no, per lui soprattutto, sì. Oltre che per chiaramente il Cagliari di conseguenza. Speriamo che questo acquisto sia un po' più funzionale alla squadra rossolana. Poi bisogna chiedersi cosa succederà dopo.
0: Certo. E tra l'altro noi parliamo di Cagliari, ma insomma voglio dire, il calciomercato della Serie A non è che sia particolarmente
1: scintillante.
0: Eccitante. Esatto.
1: E diciamo ci sono pochi soldi.
0: Sì,
1: finché foraggia l'Inghilterra da qualche parte, allora arrivano i soldi, se no, o magari come era successo qualche stati fa con gli Emirati o l'Arabia, se no non c'è dineros.
0: Vedere anche molti giocatori che stanno scegliendo la Turchia, insomma, è anche questo un altro.
1: E là qualche soldo c'è.
0: Un piccolo segnale, va bene. Grazie a Lele Casini per essere stato con noi. Ora c'è Fulminacci, maledetto me.